Radio Domus Novas, l'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Please don't touch the phone.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 5800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 386

0: Diamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per martedì 13 ottobre. A cura di ICNUS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione assisteremo a una giornata caratterizzata da tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie al consolidamento dell'alta pressione sul Mediterraneo occidentale. Dopo la variabilità dei giorni scorsi, avremo quindi condizioni meteorologiche decisamente più tranquille, con ampie schiarite e assenza di precipitazioni significative. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale, dalla Nurra fino al Sulcis, avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Sul versante orientale, dalla Gallura all'Ogliastra, prevarrà il bel tempo, con tanto sole e soltanto qualche innocuo annuvolamento. Anche lungo le coste meridionali, dal Sulcis al Cagliaritano e fino al Sarrabus, il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Sulle zone interne, sia settentrionali che meridionali, avremo condizioni di stabilità, con ampi spazi soleggiati. Situazione analoga sui rilievi, dove non sono previste precipitazioni di rilievo. Passiamo alle temperature, che risulteranno gradevoli durante le ore centrali della giornata, mentre le minime saranno più fresche, soprattutto nelle zone interne. Le massime varieranno dai 22 gradi di Olbia e Tempio Pausania ai 27 gradi di Quartu Sant'Elena e Alghero, mentre le minime registreranno valori dai 12 gradi di Tortolia ai 17 gradi di Olbia e Sassari. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti nord-occidentali, con tendenza a ruotare progressivamente verso nord-est. Lo zero termico sarà in aumento, attestandosi intorno ai 4.050 metri di quota. Vediamo infine la situazione dei mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente mosso, mentre il canale di Sardegna passerà da mosso a molto mosso. Il mar Tirreno risulterà prevalentemente molto mosso. Sulle bocche di Bonifacio avremo condizioni generalmente mosse, con moto ondoso ancora sostenuto soprattutto nelle prime ore della giornata. Concludiamo con la tendenza per mercoledì 14 ottobre. L'alta pressione continuerà a favorire condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte della Sardegna, con temperature gradevoli e venti generalmente deboli. Il moto ondoso tenderà gradualmente ad attenuarsi, soprattutto sui bacini occidentali. Per il momento è tutto. Un saluto da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNUS, la Sardegna in diretta.

0: Radio Domus Novas, la simpatia. Radio Domus Novas, la tua musica preferita.
1: Martedì 13 ottobre 2026, la Chiesa ricorda San Teofilo di Antiochia. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, nel dubbio astieniti, suggerisce di non prendere posizione quando non si hanno tutti gli elementi per valutare una situazione. E si celebra la giornata mondiale per la riduzione dei disastri. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 54, avvelenato dalla moglie Agrippina, moriva 63enne Claudio, il quarto imperatore romano. Nel 1307 Filippo il Bello, re di Francia, ordinava l'arresto di tutti i cavalieri templari nel paese con l'accusa di eresia. Nel 1820 era invece l'accusa di affiliazione ai moti carbonari a provocare l'arresto a Milano dello scrittore Silvio Pellico. Nel 1884 il meridiano di Greenwich veniva designato a riferimento per il calcolo della longitudine e dei fusi orari. La risoluzione sarebbe stata adottata il 22 ottobre dalla Conferenza Internazionale dei Meridiani. E nel 1930 il DAT-3, l'elicottero progettato da Corradino d'Ascanio, conquistava il primato di volo in altezza sul punto di partenza, sollevandosi per 18 metri. Nel 1943, schierata contro l'asse dopo l'armistizio di Cassibile, l'Italia dichiarava guerra alla Germania nazista. Nel 2000 nasceva OpenOffice, il pacchetto di software gratuito per gestire testi, database, fogli di calcolo e presentazioni. Nel 2002 Mario Cipollini vinceva la medaglia d'oro ai mondiali di ciclismo su strada di Zolder in Belgio. 10 anni fa, nel 2016, si spegneva 90enne a Milano l'attore e drammaturgo Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, che in quello stesso giorno veniva assegnato all'autore e cantante Bob Dylan. Nel 2022, durante la prima riunione della 19ª legislatura, Ignazio La Russa veniva eletto presidente del Senato, ringraziava la senatrice Liliana Segre e ricordava la nascita della Repubblica e il presidente Sandro Pertini. E 3 anni fa, nel 2023, la ciclista Vittoria Bussi fissava il nuovo primato dell'ora percorrendo 50 km e 267 metri. Sono nati il 13 ottobre, nel 1819 il patriota e politico Aurelio Saffi, nel 1840 il pittore Mosè Bianchi, nel 1921 Ivo Livi, il cantante e attore noto con lo pseudonimo di Yves Montand, nel 1925 la ex primo ministro britannico Margaret Thatcher e nel 1939 il politico Giorgio La Malfa. Nascevano oggi anche il politico Oliviero Di Liberto nel 1956, l'attore e regista Arturo Brachetti nel 1957, il giornalista Marco Travaglio nel 1964, la conduttrice TV Camila Raznovic nel 1974 e il nuotatore 5 volte oro olimpico Ian Thorpe, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 13 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con

0: take care of him, well then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do, and I'm a beautiful wet people too.
1: Ehi, dico te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: Due minuti, un libro.
3: Quante volte al giorno prendiamo decisioni convinti di ragionare bene e invece stiamo solo seguendo un'abitudine, un pregiudizio, una scorciatoia mentale? Il mondo è pieno di informazioni, eppure capirlo davvero sembra sempre più difficile. Benvenuti, benvenuti a tutti, sono Gianluca Melilli e questa è la rubrica quotidiana di Due Minuti Un Libro. Oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma il modo in cui guardiamo la realtà con la precisione di chi sa che dietro ogni dato c'è una storia e che quella storia spesso non è quella che crediamo. Se anche tu scrivi di scienza, di divulgazione o pensiero critico in modo accessibile e appassionante, sappi che ti possiamo aiutare a far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jordan Ellenberg, si chiama I numeri non sbagliano, dal sottotitolo Il potere del pensiero matematico. E non sempre la matematica è complicata e oscura. Esiste anche una matematica semplice ma profonda che aiuta a orientarsi nella vita. E con questo libro Jordan Ellenberg ci guida alla scoperta del suo potere. Come una lente magica, il ragionamento matematico penetra la superficie caotica della realtà per rivelarci ciò che l'intuito e il buonsenso non ci permettono di cogliere. Esiste un sistema di voto equo? Qual è stato il peggior genocidio del XX secolo? Che cosa lega la geometria non euclidea alla pittura rinascimentale? E tra 30 anni saremo tutti obesi? A queste e a tante altre domande l'autore risponde con grande competenza, elevando un inno originalissimo e a tratti poetico alla bellezza della matematica e ad alcuni dei suoi più geniali cultori del passato e del presente. Finalmente ha tradotto anche in Italia un saggio che negli Stati Uniti è già diventato un bestseller, capace di soddisfare i palati degli amanti dell'argomento e di catturare, grazie a un linguaggio immediato e chiarissimo, anche quanti sono soliti tenersene a distanza. Edito da Ponte alle Grazie, Jordan Ellenberg. I numeri non sbagliano mai.
4: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
5: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.
1: Gentlemen, let's broaden our minds. Lawrence?

C'è il pericolo di una piena. Non so stare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: disco novità The Calling con Dust.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per martedì 13 ottobre. A cura di ICNUS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione assisteremo a una giornata caratterizzata da tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie al consolidamento dell'alta pressione sul Mediterraneo occidentale. Dopo la variabilità dei giorni scorsi, avremo quindi condizioni meteorologiche decisamente più tranquille, con ampie schiarite e assenza di precipitazioni significative. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale, dalla Nurra fino al Sulcis, avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Sul versante orientale, dalla Gallura all'Ogliastra, prevarrà il bel tempo, con tanto sole e soltanto qualche innocuo annuvolamento. Anche lungo le coste meridionali, dal Sulcis al Cagliaritano e fino

0: centrali della giornata, mentre le minime saranno più fresche, soprattutto nelle zone interne. Le massime varieranno dai 22 gradi di Olbia e Tempio Pausania ai 27 gradi di Quartus Antelena e Alghero, mentre le minime registreranno valori dai 12 gradi di Tortolia ai 17 gradi di Olbia e Sassari. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti nord-occidentali, con tendenza a ruotare progressivamente verso nord-est. Lo zero termico sarà in aumento, attestandosi intorno ai 4.050 metri di quota. Vediamo infine la situazione dei mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente mosso, mentre il canale di Sardegna passerà da mosso a molto mosso. Il mar Tirreno risulterà prevalentemente molto mosso. Sulle bocche di Bonifacio avremo condizioni generalmente mosse, con moto ondoso ancora sostenuto soprattutto nelle prime ore della giornata. Concludiamo con la tendenza per mercoledì 14 ottobre. L'alta pressione continuerà a favorire condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte della Sardegna, con temperature gradevoli e venti generalmente deboli. Il moto ondoso tenderà gradualmente ad attenuarsi, soprattutto sui bacini occidentali. Per il momento è tutto. Un saluto da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
1: Radio Domus Nova.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: More music in the mix.
3: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Martedì 13 ottobre 2026, la Chiesa ricorda San Teofilo di Antiochia. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, nel dubbio astieniti, suggerisce di non prendere posizione quando non si hanno tutti gli elementi per valutare una situazione. E si celebra la giornata mondiale per la riduzione dei disastri. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 54, avvelenato dalla moglie Agrippina, moriva 63enne Claudio, il quarto imperatore romano. Nel 1307 Filippo il Bello, re di Francia, ordinava l'arresto di tutti i cavalieri templari nel paese con l'accusa di eresia. Nel 1820 era invece l'accusa di affiliazione ai moti carbonari a provocare l'arresto a Milano dello scrittore Silvio Pellico. Nel 1884 il meridiano di Greenwich veniva designato a riferimento per il calcolo della longitudine e dei fusi orari. La risoluzione sarebbe stata adottata il 22 ottobre dalla Conferenza Internazionale dei Meridiani. E nel 1930 il DAT-3, l'elicottero progettato da Corradino d'Ascanio, conquistava il primato di volo in altezza sul punto di partenza, sollevandosi per 18 metri. Nel 1943, schierata contro l'asse dopo l'armistizio di Cassibile, l'Italia dichiarava guerra alla Germania nazista. Nel 2000 nasceva OpenOffice, il pacchetto di software gratuito per gestire testi, database, fogli di calcolo e presentazioni. Nel 2002 Mario Cipollini vinceva la medaglia d'oro ai mondiali di ciclismo su strada di Zolder in Belgio. 10 anni fa, nel 2016, si spegneva 90enne a Milano l'attore e drammaturgo Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, che in quello stesso giorno veniva assegnato all'autore e cantante Bob Dylan. Nel 2022, durante la prima riunione della 19ª legislatura, Ignazio La Russa veniva eletto presidente del Senato, ringraziava la senatrice Liliana Segre e ricordava la nascita della Repubblica e il presidente Sandro Pertini. E 3 anni fa, nel 2023, la ciclista Vittoria Bussi fissava il nuovo primato dell'ora percorrendo 50 km e 267 metri. Sono nati il 13 ottobre, nel 1819 il patriota e politico Aurelio Saffi, nel 1840 il pittore Mosè Bianchi, nel 1921 Ivo Livi, il cantante e attore noto con lo pseudonimo di Yves Montand, nel 1925 la ex primo ministro britannico Margaret Thatcher e nel 1939 il politico Giorgio La Malfa. Nascevano oggi anche il politico Oliviero Di Liberto nel 1956, l'attore e regista Arturo Brachetti nel 1957, il giornalista Marco Travaglio nel 1964, la conduttrice TV Camila Raznovic nel 1974 e il nuotatore 5 volte oro olimpico Ian Thorpe, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 13 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, è vero, è vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Quante volte al giorno prendiamo decisioni convinti di ragionare bene e invece stiamo solo seguendo un'abitudine, un pregiudizio, una scorciatoia mentale? Il mondo è pieno di informazioni, eppure capirlo davvero sembra sempre più difficile. Benvenuti a tutti, sono Gianluca Melilli e questa è la rubrica quotidiana di Due Minuti Un Libro. Oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma il modo in cui guardiamo la realtà con la precisione di chi sa che dietro ogni dato c'è una storia e che quella storia spesso non è quella che crediamo. Se anche tu scrivi di scienza, di divulgazione o pensiero critico in modo accessibile e appassionante, sappi che ti possiamo aiutare a far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo il libro di Jordan Ellenberg, si chiama I numeri non sbagliano, dal sottotitolo Il potere del pensiero matematico. E non sempre la matematica è complicata e oscura. Esiste anche una matematica semplice ma profonda che aiuta a orientarsi nella vita. E con questo libro Jordan Ellenberg ci guida alla scoperta del suo potere. Come una lente magica, il ragionamento matematico penetra la superficie caotica della realtà per rivelarci ciò che l'intuito e il buonsenso non ci permettono di cogliere. Esiste un sistema di voto equo? Qual è stato il peggior genocidio del XX secolo? Che cosa lega la geometria non euclidea alla pittura rinascimentale? E tra 30 anni saremo tutti obesi? A queste e a tante altre domande l'autore risponde con grande competenza, elevando un inno originalissimo e a tratti poetico alla bellezza della matematica e ad alcuni dei suoi più geniali cultori del passato e del presente. Finalmente ha tradotto anche in Italia un saggio che negli Stati Uniti è già diventato un bestseller, capace di soddisfare i palati degli amanti dell'argomento e di catturare, grazie a un linguaggio immediato e chiarissimo, anche quanti sono soliti tenersene a distanza. Edito da Ponte alle Grazie, Jordan Ellenberg. I numeri non sbagliano mai.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Radio Domus Novas.

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: La storia non è soltanto quella che leggiamo sui libri, è anche ricerca, confronto tra fonti, documenti e testimonianze. E proprio dalla volontà di approfondire alcuni avvenimenti ed interrogarsi sulla narrazione storica, nasce il nuovo libro di Pietro Mazzucca, Verità svelate, guerre raccontate per i libri di storia. Un lavoro che raccoglie anni di ricerca e studio e che affronta temi particolarmente delicati, dalle guerre alla propaganda, dall'8 settembre 1943 ad alcuni degli episodi più controversi della storia contemporanea. Benvenuti su Idea News, io sono Mario Di Gregorio e oggi abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Pietro Mazzucca, autore del libro Verità svelate e guerre raccontate. Benvenuto Pietro e grazie per essere qui con noi.
2: Grazie a te che mi hai invitato, grazie a tutti coloro i quali sentiranno questa trasmissione e spero piaccia, anzi mi auguro tanto piaccia.
1: Pietro, partiamo dal tuo percorso. Tu sei autore di numerosi saggi d'inchiesta su fatti e misteri d'Italia, da E mi svegliai il 9 maggio 1978 a Gile Neri di Finanza si muore. Un percorso che ti ha portato a scrivere che la storia è una bugia sulla quale ci si è messi d'accordo. Quali sono stati i libri e le ricerche che hanno segnato maggiormente la tua attività e cosa ti ha spinto ad approfondire proprio il tema della storia e della sua narrazione?
2: Fino al 2000-2002 mi occupavo sostanzialmente di economia, procedure esecutive, procedure fallimentari, l'ho fatto per 40 anni, ma dal 2002 le banche hanno cambiato atteggiamento rispetto ai debitori. Una volta chiedevano di poter trovare un accordo trattativo, magari rimettendoci un po' di interessi, dilazionando il credito. Poi da quel momento in poi hanno detto: non mi interessa più, non ci interessa più, vogliamo cartolarizzare e non fai quello che ti pare, fai la consulenza. Non mi veniva subito la cosa, allora ho cominciato a pensarci, a studiare e ho visto che l'economia non è mai stata una scienza vera, perché la finanza ha da sempre, e poi negli ultimi 30 anni ancora più visibilmente, fagocitato l'economia. Cosa voglio dire? Provate a immaginare, se andate a comprare una macchina, oggi la volete, qualcuno più anziano la comprava prima del 90, e andavi con i soldi contanti, una macchina di 10 milioni, te la potevi portare a casa con 8 milioni, 8 milioni e mezzo. Oggi ti propongono subito il finanziamento in comode rate. Che rate? Sì, sono rate, ma non sono comode. Cosa significa? Che cercano di portare il debito anche nelle famiglie, e portare il debito significa avere meno potere di spesa. Questo si chiama economia di mercato, quella che ha purtroppo portato Silvio Berlusconi. Il libero mercato significa che la prima cosa decidiamo cosa sia il mercato. Il mercato è l'incontro teorico tra la domanda e l'offerta. Ma se viene lasciato senza arbitro è come una squadra di calcio dove gioca una squadra estremamente tecnica e l'altra delle schiaffe, ma quelle schiaffe sono tutte forti e possono picchiare la squadra tecnica perché manca un arbitro. Ecco, questo è il libero mercato. Il libero mercato senza un arbitro fa vincere chi è più forte, quindi vince il capitale, il capitalismo. L'arbitro dovrebbe essere lo Stato che ha abdicato questa cosa con il famoso neoliberismo. Da quel momento in poi ho cominciato a capire tante cose e ho cominciato ad andare indietro a studiare su documenti, persone che avevo conosciuto in 40 anni, e ho visitato biblioteche, manoscritti e quant'altro, e sono arrivato a capire tante cose. Per esempio, una delle più belle è stata quando ho scoperto che Moro non era in macchina quando l'hanno rapito in via Fani. All'epoca è stato uno scandalo, abbiamo parlato a Canale Italia oltre 13 anni fa, ma lo avevo detto in altre televisioni prima. Mi sono saltati tutti addosso. Lo scorso maggio un generale che va in pensione scrive un libro e scrive la stessa cosa. Insomma, sono soddisfazioni postume, ma sono soddisfazioni. Tutto ciò che ho scritto ha trovato riscontro, se non immediatamente, nel tempo, perché ho prodotto sempre documenti, fotografie, testimonianze, e queste sono la forza dei miei scritti. Chi mi propone soluzioni che fanno delle scorciatoie non è possibile, perché c'è questo Stato sopra lo Stato che non consentirà mai, fino a che non lo elimineremo, di essere liberi. Non siamo uno Stato libero e nemmeno, ma neanche per sogno, uno Stato sovrano. Le scorciatoie servono soltanto per darsi un bel nome e andare a finire in Parlamento. Ricordo ricordate, se volete, quando si parlava fino al 2018 di mini bot, CCT, cose del moneta parallela, moneta positiva, queste cose qua, eppure sono andati in Parlamento e non ne hanno più parlato, ci sarà pure un motivo. Ecco, questo è il percorso che va fatto, sintetizzato al massimo.
1: Arriviamo al tuo nuovo libro. Nella descrizione si legge che 20 anni di ricerca su documenti originali, fotografie d'epoca, ritagli di giornale e testimonianze mai pubblicate ti hanno portato a concludere che ogni guerra abbia avuto bisogno di un casus belli costruito a tavolino. Qual è il messaggio principale che vuoi lasciare al lettore e qual è stata la scoperta che più ti ha sorpreso durante questo lavoro?
2: Le sorprese sono state tante, tante, tantissime, perché le avevamo sotto gli occhi eppure non le abbiamo viste. Quando ho scoperto che su Piazzale Loreto c'era la firma, quando ho scoperto che Hitler era scappato dal bunker, l'hanno desegretato lo scorso anno finalmente questa notizia, ma già l'avevo saputa. Quando ho scoperto cosa c'era sul tavolo autoptico assieme a Mussolini, come avevano conciato la Petacci, e ciò i verbali li ho pubblicati naturalmente in copia, ne hanno dato in copia, quando hanno lasciato anche il cadavere di Mussolini, della Petacci non c'è stata fatta l'autopsia. Ecco, mi sono chiesto il perché e ho trovato il perché. Ma la cosa più interessante tra le tutte è la grande mistificazione della bomba atomica a Hiroshima e Nagasaki. La bomba atomica in quel momento gli Stati Uniti non l'avevano. Ho prodotto documentazioni, fotografie, filmati, indirizzi di filmati dove si poteva andare a vedere l'originale. È stato dimostrato, ho dimostrato che non c'è mai stata la bomba. Però c'è ancora un altro fatto, che gli Stati Uniti sono riusciti ad avere la bomba da 51 e 63. L'ho raccontato nella serie delle guerre liberate per il libro di storia, e che c'è stata tra altre cose una vittima eccellente che non era stata avvisata dove si facevano gli esperimenti per la bomba atomica. Questa vittima illustre era John Wayne. Ecco, non hanno mai avuto nessuna remora a fare delle azioni assolutamente assurde pur di arrivare all'obiettivo. Questo è il dramma. Di Pearl Harbor si sa già, lo sanno tutti, che è stato provocato. Il Golfo del Tonchino per la guerra in Vietnam è stato provocato. Pensate alla bottiglietta di Colin Powell, che non c'era Andrade, però serviva per distruggere Saddam. Soprattutto gli 11 novembre, insomma, tutte queste guerre, Maidan, tutte queste guerre che ci sono state negli ultimi 50 anni, ma anche prima, sono state provocate con un'autorete, e provocando tutto questo è dimostrato con documenti e quant'altro. Dimostrato pure, se andiamo nei tempi 2000 anni fa, come...
1: Ecco, infatti, ti stavo per chiedere, il libro copre appunto un arco temporale enorme, 3000 anni di menzogne, come recita la descrizione.
2: I famosi elefanti che sono stati l'incubo di Roma, che hanno attraversato le Alpi, sono partiti da parte del percorso sulle Alpi innevate a ottobre, ancora non si è capito qual è stato il tragitto che hanno fatto. No, ho spiegato come è successo, ma di 40 elefanti ne sono arrivati in Italia uno solo, che poi è morto, e quella è la causa della sconfitta dei Romani. Beh, insomma, mi sembra un po' assurdo, e tante altre sciocchezze che c'è. Ecco, Napoleone che perde al Waterloo, ma Napoleone al Waterloo non ha mai combattuto, perché Napoleone si trovava sì sul campo di battaglia, però in una carrozza pagli giù perché soffriva di emorroidi. Insomma, tutte queste cose andrebbero raccontate meglio, e soprattutto dicendo la verità. La storia è una bugia sulla quale si sono messi d'accordo, e allora chi vince deve sempre apparire il più forte e apparire il migliore, partendo anche dalla nascita di Roma.
1: Ma infatti ti stavo per chiedere, che si va appunto addirittura dal diluvio di Noè e dall'Eneide fino a episodi come la farsa del Golfo di Tonchino, le foto di Hiroshima, di cui hai parlato prima, e il dossier su Hitler.
2: Il cavallo di Troia, né nell'Odissea ci sta traccia, cioè viene raccontato dopo. Ecco, sono tante cose che vengono raccontate. Non viene raccontato, per esempio, che Ulisse nel posto medico viene ucciso dal figlio Telegono, che aveva avuto da Circe, che era andato a cercarlo. Cioè, c'è una serie di fatti che i libri non portano, perché la narrazione ufficiale deve essere quella. Immaginate quando nella terza guerra punica la sciocchezza più grossa assoluta, ecco, 2000 anni fa, e Roma che sconfigge Cartagine e butta il sale sulle rovine di Cartagine, sulle città di Cartagine, affinché non crescesse neanche l'erba. Ma tenete conto che c'è scritto in tutti i libri di storia. Ora immaginate, il sale era un elemento preziosissimo, addirittura la via Salaria era stata costruita per il trasporto del sale. Alcune le Mercedes, molte volte i soldati li davano a parte col sale,
1: da cui il salario, certo,
2: e la buttavano così sul terreno per farla così, non farla nascere. Ecco, però siccome faceva scena questa cosa, ebbene è stata detta, è stata raccontata, e guardate che sui libri di storia si trova proprio così. Però se uno ci pensa un attimo, è possibile? No, non è stata scritta un tanto tempo dopo per far sì che i romani sembrassero veramente invincibili e utilizzavano il sale per distruggere tutto. Il sale lo utilizzavano per scopi veramente quelli, per quello che servivano, perché era un materiale nobile, non è che si trovava dappertutto. Ecco, queste sciocchezze io le ho raccontate tutte, un saggio di 560 pagine, però scorre bene, chi l'ha letto mi ha detto che scorre bene, e mi auguro che abbia un buon successo anche nel, non tanto per la vendita, perché beh, certamente è un riconoscimento, sono 20 anni di lavoro, e soprattutto per far capire che tante cose che hanno demonizzato di fatto non sono mai esistite, le hanno raccontate, le hanno scritte, ma non era così, assolutamente no, nessuno le ha contraddette, perché andava bene, nessuno si è preso la briga di andarla a controllare, e vabbè.
1: Nel tuo lavoro ritorna spesso il tema della paura, definita l'arma di distruzione di massa del potere e della propaganda. Il libro si chiude con figure come Cassandra, Tiresia e Antigone, tutti coloro che hanno visto giusto senza essere creduti. Quanto il modo in cui viene raccontata la storia può influenzare oggi il modo in cui una società interpreta il proprio passato e il proprio presente, e quale prezzo si paga ancora oggi per raccontare una verità scomoda?
2: Sono domande articolate, dividiamole in due. Paura ti costringe a non pensare le cose che ti raccontano. Ti raccontano che ci sta un virus micidiale e poi c'è qualcosa che però non è un, non lo uccide, ma se stai in piedi lo uccide, se stai seduto non lo uccide, ma io devo fare lo scudo penale per non farlo fare. Ti hanno costretto a non pensare che ti stanno raccontando una bugia. Ma se uno ha paura e viene messo in un posto con la paura, è chiaro che non evade da quel posto, perché ha paura di evadere. La paura vale più di un esercito, ti costringono ad avere paura affinché tu non possa pensare a uscire da quelle gabbie mentali che è la propaganda. Guardate, ecco un'altra delle cose che ho raccontato, che comincio da Goebbels a codificare il famoso gerarca nazista, a codificare la propaganda come strumento militare, costringere a non pensare, a ripetere la stessa cosa mille volte, la stessa bugia ripetuta mille volte, ovviamente diventa una verità. Quella verità che fa comodo a qualcuno e gli altri non riescono a uscire fuori. Perché? Perché chi l'ha detto è così importante, così affabulatore, così il leader che ti, ecco, il leader che ti porta a morire. Tutti quanti siamo abituati a pensare a Ulisse il leader importante, perché Ulisse ce l'hanno raccontato nei classici. Provate a pensare invece all'Ulisse di Dante, Ulisse che convince i compagni che avevano ritrosia a passare le colonne d'Ercole, vanno nell'Atlantico, dopo il discorso di Ulisse, e muoiono tutti. Ecco, il leader affabulatore che ti fa passare la paura e ti porta alla morte. Questi sono fatti che dovrebbero farci ragionare, e lo scopo di questo libro è appunto portare i fatti con i documenti e dire, beh, questa è la storia, questi sono i documenti, ora ragioniamo in maniera diversa di come ci hanno insegnato fino ad ora. Non ci deve insegnare niente nessuno, bisogna ragionare con la nostra testa. Lo diceva Socrate, dialoghi di Socrate lo ha sottolineato, beh, proviamo a farlo dopo 3000 anni.
1: E soprattutto non farsi prendere dalla paura.
2: Mai.
1: Dottor Pietro Mazzuca, grazie per essere stato con noi e per aver presentato ai nostri ascoltatori il tuo nuovo libro, Verità svelate, guerre raccontate per i libri di storia. Un libro che, come tu stesso hai scritto, non promette verità definitive, ma chiede che nel lettore si installi il dubbio. Un'inchiesta che invita certamente ad approfondire, confrontare le fonti e interrogarsi sul modo in cui gli avvenimenti storici vengono raccontati.
2: È assolutamente questo. Io devo soltanto da aggiungere che il libro si trova, a parte su Amazon, in tutte le librerie, quindi basta ordinarlo e leggerlo. Poi se vi è piaciuto, beh, fatemelo sapere, è sempre bello saperlo. Grazie.
1: Ecco, e i nostri ascoltatori dove possono conoscere meglio il tuo lavoro?
2: Se vanno sul mio sito www.mazzucapietro.com, oppure su Amazon ci sono tutte le recensioni, se qualcuno vuole fare la recensione va benissimo pure, insomma sono visibile dappertutto, anche sui social, YouTube, su Pensiero Liberato, oppure su Facebook con mio nome, insomma non ho restrizioni in nessun modo, visibile a tutti.
1: Perfetto, grazie per la tua disponibilità Pietro, e alla prossima.
2: Grazie a te per l'invitato, buona serata.
1: Noi di The News Magazine vi diamo appuntamento alla prossima intervista. Continuate a seguirci, perché la storia, quella vera, si costruisce anche attraverso il confronto e la ricerca.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: disco novità.
1: E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: disco novità The Calling con Dust.
1: Disco novità.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per martedì 13 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione assisteremo a una giornata caratterizzata da tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie al consolidamento dell'alta pressione sul Mediterraneo occidentale. Dopo la variabilità dei giorni scorsi, avremo quindi condizioni meteorologiche decisamente più tranquille, con ampie schiarite e assenza di precipitazioni significative. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale, dalla Nurra fino al Sulcis, avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Sul versante orientale, dalla Gallura all'Ogliastra, prevarrà il bel tempo, con tanto sole e soltanto qualche innocuo annuvolamento. Anche lungo le coste meridionali, dal Sulcis al Cagliaritano e fino al Sarrabus, il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Sulle zone interne, sia settentrionali che meridionali, avremo condizioni di stabilità, con ampi spazi soleggiati. Situazione analoga sui rilievi, dove non sono previste precipitazioni di rilievo. Passiamo alle temperature, che risulteranno gradevoli durante le ore centrali della giornata, mentre le minime saranno più fresche, soprattutto nelle zone interne. Le massime varieranno dai 22 gradi di Olbia e Tempio Pausania ai 27 gradi di Quartus Sant'Elena e Alghero, mentre le minime registreranno valori dai 12 gradi di Tortolia ai 17 gradi di Olbia e Sassari. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti nord-occidentali, con tendenza a ruotare progressivamente verso nord-est. Lo zero termico sarà in aumento, attestandosi intorno ai 4.050 metri di quota. Vediamo infine la situazione dei mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente mosso, mentre il canale di Sardegna passerà da mosso a molto mosso. Il Mar Tirreno risulterà prevalentemente molto mosso. Sulle bocche di Bonifacio avremo condizioni generalmente mosse, con moto ondoso ancora sostenuto soprattutto nelle prime ore della giornata. Concludiamo con la tendenza per mercoledì 14 ottobre. L'alta pressione continuerà a favorire condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte della Sardegna, con temperature gradevoli e venti generalmente deboli. Il moto ondoso tenderà gradualmente ad attenuarsi, soprattutto sui bacini occidentali. Per il momento è tutto. Un saluto da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
6: Martedì 13 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Teofilo di Antiochia. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, nel dubbio astieniti, suggerisce di non prendere posizione quando non si hanno tutti gli elementi per valutare una situazione. E si celebra la giornata mondiale.

Nel paese con l'accusa di eresia. Nel 1820 era invece l'accusa di affiliazione ai Moti Carbonari a provocare l'arresto a Milano dello scrittore Silvio Pellico. Nel 1884 il meridiano di Greenwich veniva designato a riferimento per il calcolo della longitudine e dei fusi orari. La risoluzione sarebbe stata adottata il 22 ottobre dalla Conferenza Internazionale dei Meridiani. E nel 1930 il DAT-3, l'elicottero progettato da Corradino d'Ascanio, conquistava il primato di volo in altezza sul punto di partenza, sollevandosi per 18 metri. Nel 1943, schierata contro l'asse dopo l'armistizio di Cassibile, l'Italia dichiarava guerra alla Germania nazista. Nel 2000 nasceva OpenOffice, il pacchetto di software gratuito per gestire testi, database, fogli di calcolo e presentazioni. Nel 2002 Mario Cipollini vinceva la medaglia d'oro ai mondiali di ciclismo su strada di Zolder in Belgio. 10 anni fa, nel 2016, si spegneva 90enne a Milano l'attore e drammaturgo Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, che in quello stesso giorno veniva assegnato all'autore e cantante Bob Dylan. Nel 2022, durante la prima riunione della 19ª legislatura, Ignazio La Russa veniva eletto presidente del Senato, ringraziava la senatrice Liliana Segre e ricordava la nascita della Repubblica e il presidente Sandro Pertini. E 3 anni fa, nel 2023, la ciclista Vittoria Bussi fissava il nuovo primato dell'ora percorrendo 50 km e 267 metri. Sono nati il 13 ottobre, nel 1819 il patriota e politico Aurelio Saffi, nel 1840 il pittore Mosè Bianchi, nel 1921 Ivo Livi, il cantante e attore noto con lo pseudonimo di Yves Montand, nel 1925 la ex primo ministro britannico Margaret Thatcher e nel 1939 il politico Giorgio La Malfa. Nascevano oggi anche il politico Oliviero Di Liberto nel 1956, l'attore e regista Arturo Brachetti nel 1957, il giornalista Marco Travaglio nel 1964, la conduttrice TV Camila Raznovic nel 1974 e il nuotatore 5 volte oro olimpico Ian Thorpe, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 13 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

respuesta es. Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus

notte, amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. Intorno a me girava il mondo come sempre.

0: E anche stamattina inizia saluti e baci alla radio, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Buona colazione, buon martedì mattina. E allora iniziamo con le canzoni più belle di...
1: Le canzoni più belle di...
2: Le canzoni più belle di...
0: Edoardo Bennato.

0: 8:46, andiamo con le canzoni più belle di stamattina, come ieri. Naturalmente c'è Simona D'Anzio che ci regala una delle più belle canzoni di Edoardo Bennato. Sentiamo un po' la voce di Simona. Vai Simona, grazie.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti al mio terzo giorno con le più belle canzoni di Edoardo Bennato. Questa mattina vi propongo del 1980 il rock di Capitano Cino. Buon ascolto e a domani con le più belle canzoni di Edoardo Bennato. Ciao ciao.
2: Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu ti rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: Oh, allora dai, iniziamo. Grazie Simona per le canzoni più belle di come si chiama? Edoardo Bennato. Lei naturalmente insieme a Edoardo Bennato torneranno domani mattina alla stessa ora per un'altra bella canzone. Va bene, allora iniziamo con la nostra mattinata, che naturalmente andremo fino alle 10, quindi come tutti i giorni, da lunedì al venerdì ma anche la domenica. E adesso naturalmente ci penserete voi a selezionare le canzoni, questo grande jukebox di saluti e baci. Ogni mattina siete voi a scegliere questo numero e questa lettera per ascoltare una tante belle canzoni, no, un'una, ma tante, tante. Allora, vediamo un attimino, ricordiamo il numero di telefono 351-340-9220 se volete chiamarci in diretta, oppure se volete inviare qualche messaggino WhatsApp, anche vocale. Va bene, iniziamo con il primo messaggio che arriva su WhatsApp, appunto, ed è il nostro Marco DJ Felix.
1: Ah, buongiorno amici vicini e lontani. Ed è Felix, DJ Felix in barra pesante, 11,7 gradi percepiti qui dove sono sceso col camion, direzione Trieste questa mattina. Cielo veramente stupendo, oggi non c'è una nuvola, c'è un sole che sta partorendo, che è bellissimo, che è bello come il sole praticamente. Bene, volevo salutare tutta la banda qua di saluti e baci, velocemente, senza dimenticare nessuno, quindi non faccio nomi. Volevo mettere una canzone di Albano, sì. Albano Carisi, una tua scelta. Ti ringrazio e ti auguro una buona giornata, la voglio dedicare a tutti voi. Buon ascolto!
0: Ciao, grazie Marco! Allora, visto che parlavi di sole, il sole che sta uscendo ed è bellissimo, mettiamo Nel Sole di Albano

Va bene, allora abbiamo iniziato con Il Sole, che bella questa di Albano. Grazie Marco, buon lavoro. Buon lavoro a tutti quelli che stanno lavorando a quest'ora. Grazie. Allora salutiamo gli amici di TikTok, che stamattina ci trovate non su Saluti e Baci alla Radio, perché ci hanno bloccato fino a novembre. Adesso ci trovate su TV Maurillo. Ok, TV Maurillo, cercate questo canale su TikTok momentaneamente finché non ci sbloccano il canale. Va bene, allora TV Maurillo su TV, su TikTok per chi vuole. Allora, vediamo un attimino. C'è un altro messaggio? Sì, eccolo qui, andiamo a leggerlo. Allora, buongiorno Maurillo, sono Francesca di Trieste. Questa mattina avrei piacere di ascoltare, di dedicare a tutti, te compreso, il brano di Adriano Celentano, Azzurro, visto che la splendida giornata di sole, anche se non riuscirò a sentire comunque la trasmissione perché dovrò andare a fare la prima lezione di nuoto. Brava Francesca, dopo naturalmente la pausa ti ascolterò in replica con questa canzone. Saluto tutti gli ascoltatori, anche i miei compagni della comunità. Un abbraccio e naturalmente dice buona giornata e a domani. Grazie Francesca, la nostra amica Francesca di Trieste, che salutiamo veramente fortemente. E allora ascoltiamoci Azzurro di Adriano Celentano, però mi raccomando, il nostro numero di telefono è 351 340

ma sì, cambiamo l'orario, tanto è bello, no? Alle 7.30, alle 6.30. va bene, dai, andiamo avanti. Sono le 9.03 del mattino. Dai che è martedì! Dai che è martedì. Allora, vediamo un attimino. C'è un altro messaggio che è arrivato al 351-340-9220. Il messaggio dice così. Ciao Maurillo, buongiorno. Mi puoi far ascoltare la canzone 50 primavere di Tarantino? La voglio dedicare ai miei cari genitori, poi a tutta la mia famiglia, a te naturalmente e famiglia, a Stefano con tanto affetto, a Rita, alla nostra amica Rita di San Nicandro Garganico, a Emma, altra nostra amica speciale, Emma di San Nicandro, di Bondeno, e a tutti quelli di saluti e baci, senza escludere assolutamente nessuno. Auguro una buona giornata a tutti e un buon martedì di cuore. E poi dice: grazie Maurillo, buona giornata e buon saluti e baci alla radio. Arriva Daniele Tarantino con 50 primavere. Se volete ascoltare, se avete una canzone da ascoltare, chiamateci 351-340-9220. Adesso andiamo con abbiamo, mi sono incartato

0: Dai, dai, che andiamo. Allora, 9 minuti, siamo al momento della canzone speciale per te. Però prima andiamo a sentire un messaggio vocale. Eccolo qui che arriva, sentiamo.
1: Buongiorno da Bolzano, giornata fredda, 8 gradi, pronti per andare al lavoro e una buona giornata a tutti, alla mia amica la Luisa, a Maurillo, alla Chloe, e dicendo Chloe dai che adesso tra un po' ci vediamo, ciao, un abbraccio a tutti, buona giornata, ciao Maurillo, fai il bravo.
0: Ciao Vale, grazie, un altro messaggio, andiamo a sentirlo.
2: Ciao Mauro, mi raccomando, non ti dimenticare una canzone speciale per te.
0: No, no, infatti c'è, adesso.
2: Questa settimana c'è Loris Reinhardt con Di Notte.
0: Di Notte, esatto.
2: E lo sai anche tu. Ciao!
0: Ciao, grazie, grazie Emma. Poi vediamo se c'è un altro messaggio. Vediamo se questo, sentiamo.
3: Buongiorno Marillo, sono Antonetta, voglio ascoltare un brano di Vittorio Romano, mi manchi ancora.
0: Va bene, poi naturalmente chiamiamo anche Antonietta, poi vediamo, ciao, stamattina l'app risultava respinta, aiuto, va bene, questa è una parte tecnica, mi sembra non ci siano... sì, buongiorno, se c'è tempo, mi piacerebbe Come passa il tempo, cantata da Vandelli, Dick Dick, e grazie, un saluto a tutti. Ok, è Mariella che ci invia questo messaggio e allora siamo pronti ad ascoltare una canzone speciale per te, lui è Loris Reinhardt con Di Notte. Una canzone.

Ciao a tutti gli amici di Salute e Baci. Sono Loris Reinhardt e sono molto felice di far parte di questa bellissima trasmissione condotta da Maovillo. La canzone che vi propongo questa settimana si chiama Di Notte. Se vi piacerà, se vi dirà qualcosa, spero di sì, potete richiederla appunto a Saluti e Baci con il pezzo appunto Di Notte. Io sono Loris Reinhardt, il brano in questione lo troverete su tutte le piattaforme di musica online, da Apple Music a Spotify e tutte le altre piattaforme. Se vi va di seguirmi sui social, ci sono su tutti i social ovviamente, e TikTok, Instagram e Facebook, digitate quindi Loris Reinhardt Official e mi trovate, se vi va di seguirmi. E se vi piace questa canzone Di Notte, richiedetela. Grazie, un abbraccio a tutti gli amici di Saluti e Baci. Ciao, Loris Reinhardt. La no-

di notte, la canzone che ascolteremo tutta la settimana con una canzone speciale per te. E adesso è il momento di salutare Giusy e Beniamino con una canzone di Michele Zarrillo che dice 5 giorni, e naturalmente loro dicono un saluto speciale va a tutti i radioascoltatori di saluti e baci. Grazie, buona giornata e un abbraccio a tutti e due.

Che bella, Michele Zarrillo con 5 giorni, bellissima questa canzone, grazie a Giusi e a Beniamino di Bologna che ci hanno regalato questo momento speciale con questo bravissimo cantante. Allora andiamo a salutare Marco, Lorella, User, Caterina, Franci, Angelo, Wonder, la gioia di TikTok. E poi naturalmente che è Cristina, nostra amica Cristina. Poi salutiamo anche Luigi, poi Santi. E ancora vediamo, c'era un'altra persona che dovevamo salutare, Wonder, sì. Buongiorno Wonder, buongiorno. Insomma tutti gli amici che sono collegati su TikTok, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Noi siamo quelli di Saluti e Baci alla Radio, ogni giorno, dalle 8:30 alle 10. Per chi vuole ci può ascoltare in FM, in DAB, in web, non ci sono assolutamente problemi. Ma anche attraverso TikTok, oggi siamo su TV Maurillo, di solito siamo su Saluti e Baci alla Radio, che purtroppo ci hanno bloccato il canale, va bene. Allora, vediamo un attimino, c'è adesso un compleanno, andiamo a leggere il messaggio. Buongiorno, buongiorno Maurillo e Stefano, sono Francesco Pio, dalle Marche di Tavullia. Buona domenica a tutti voi. Buona domenica? Come buona domenica? È buon martedì, ho letto io male. Buon martedì a tutti voi, saluti e baci alla radio. Saluto mia mamma incoronata, mio papà Ciro. E tantissimi auguri di buon compleanno a mio fratello che compie 26 anni. Oggi è il suo 26esimo compleanno. Lui naturalmente si chiama Vincenzo, quindi auguri Vincenzo. Saluto mia zia Maria, mio zio Franco, un saluto alla grande Rita di San Nicandro Garganico, un saluto anche a Emma. E la canzone che vorrei ascoltare è Mi parli piano di Emma, appunto. Anche il boscaiolo, siete sempre simpatici. Un saluto a tutti i radioascoltatori di Saluti e Baci. Visto che c'è questo compleanno di Vincenzo, e allora sapete cosa facciamo? Facciamo questo!

0: a Vincenzo per il suo compleanno. Ciao, buon compleanno anche da parte di tutti, anche Donatella e tutti gli amici che sono collegati anche su TikTok, ma anche attraverso l'FM, il DAB, il web di tutte le radio, che naturalmente ringraziamo. E allora andiamo con iniziamo con le vostre telefonate 351 340 9220. Iniziamo con le vostre telefonate. Abbiamo Mariella. Buongiorno Mariella.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buon martedì.
0: Buongiorno e buon martedì. Allora, panino già preso?
1: Ma no. Vuoi che ti dica che cosa ho mangiato poco fa?
0: Cos'hai mangiato?
1: Ho preso

0: macelleria.
1: Ah, in macelleria, ok.
0: No, in macelleria li trovi anche al supermercato, sono sì. quelli che si fanno le focacce, io l'ho presa la focaccina piccola al forno e l'ho farcita con la pancetta pepata, però ho mangiato solo i ciccioli, era solo lasciato la...
1: Io non so, non so se stai vedendo la faccia che io sto facendo su TikTok.
0: No, perché non sono collegata.
1: ciao la lingua che... Ma a quest'ora perché parlare di questa cosa, dai, non si può, dai Mariella.
0: Perché?
1: Cioè, dovevi perché solamente sorvolare, dire sì, mangio il panino con i ciccioli e basta.
0: E basta, vabbè, ma ti ho detto che poi ho avanzato il pane, ho avanzato la pancetta... E ho mangiato i ciccioli croccanti, li ho tolti, adesso toglierò anche le tre focaccine così mio marito mangia solo il pane.
1: Hai capito.
0: Troppo buoni, perché quando sono belli croccanti ti invogliano, scrocchiano sotto i denti. Hai mai mangiati te? Sì?
1: Dai, continua, vai avanti, batti sto chiodo.
0: guarda che è salato questo, è salato, lo sai che il salato fa bene. E poi adesso te ne aggiungo un'altra, oggi ieri ho fatto il sughetto con la salsiccia. Sì. E farò i gnocchetti sardi, proprio quelli sardi, ho preso la pasta fatta in Sardegna e lo farò con una fonduta di pecorino e panna. No,
1: io non ti chiamo, Mariella, lo giuro, non ti chiamo più.
0: Ma guarda che la mia cucina dietetica, sai.
1: Ah, è fortuna. Devo buttare giù 2500 kg. Cioè.
0: Ma tu, ascolta, quando hai mangiato un primo, sei a posto. Io non faccio porzioni mega galattiche. Se le faccio mega galattiche, mio marito mangia la pasta per 3 giorni, capito? Perché io non la mangio.
1: Quindi io mangio praticamente un primo, sono a posto, ho capito?
0: Sì, va bene. Fai colazione così al mattino, ma sì, va là, poi fai movimento. Guarda che sai, non è tanto quello che mangi, è quello se ti muovi.
1: Ma infatti tu io faccio movimento, cioè muovo la bocca.
0: Sì, avanti e indietro con la sedia, con le ruote. Bravo,
1: no,
0: bravo,
1: muovo
0: bravo.
1: La bocca, ho detto che muovo la bocca.
0: Sì, ma lì rimani senza voce, non è che ti cala la lingua.
1: Sì, mi cala la palpebra. Va bene,
0: sì,
1: dai.
0: Niente, ma sì, dai, io ho già mangiato con gli occhi, capito? Sono già a posto.
1: Io invece col pensiero. Senti, che è peggio, guarda, sono già cresciuto già di 3 kg solo per quello che ho sentito. Allora, dai, che canzone ci regaliamo stamattina?
0: Allora, come passa il tempo, se
1: Camaleonti.
0: Riesci a trovare sì, Camaleonti, quello che vuoi, così mi ricordo un po' il mio primo incontro dopo 50 anni con i miei ex compagni di scuola, con cui ho festeggiato anche venerdì, ci siamo trovati tutti a mangiare insieme, e quella era un po' la canzone sottofondo del video con tutte le nostre foto di quando eravamo ragazzini, sai, 15, 16, 17 anni, bello, dai, così, con indietro col tempo. Va bene, allora, gatto signore, parlare.
1: Andiamo allora, dai!
0: Un saluto a tutti, un buon ascolto e ci sentiamo, va bene? Grazie.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, grazie.
1: Salutiamo anche Donatella che dice buongiorno Maurillo, a te e a tutti i cari ascoltatori da Villa Vallelonga, provincia di Avezzano. Oh Donatella, ti sei spostata? Sei in vacanza? Fai bene!
2: Abbiamo tutti un sogno, una fotografia, una canzone prigioniera in un jukebox.

0: Bene, allora andiamo avanti con la nostra mattinata in, su Saluti e Baci 351, non lo ricordiamo più perché siamo al completo con le telefonate. Allora abbiamo una telefonata e c'è Antonietta. Buongiorno Antonietta.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno carissima. Allora, quale canzone possiamo scegliere?
1: Vittorio Romano, l'hai trovata?
0: La canzone come si chiama?
1: Mi manchi ancora.
0: Va bene, perfetto. Chi vuoi salutare?
1: Tutti voi, poi Bostagliolo, Emma e poi signor Vincenzo che oggi è il suo compleanno.
0: Sì, va bene. Vittorio Romano non l'abbiamo trovata. Ce n'è un'altra che vuoi richiedere?
1: Non mi ricordo più che altro brano.
0: Salutiamo Giorgia intanto. Buongiorno Giorgia, buongiorno.
1: Semmai mettimi una scelta.
0: Dimmi un cantante. Allora salutiamo Tony. Un cantante che vuoi sentire, dimmi.
1: Aspetta, che cantando una scelta. Un cantante, no. Di Massimo Ranieri, una scelta.
0: Ok, va bene. Allora mettiamo di Ranieri. Ne prendiamo una. Prendiamo Rose Rosse, va bene?
1: Sì, va bene.
0: Grazie, un saluto a te. Un abbraccio forte anche alla mamma Nunzia.
1: Grazie. Buona giornata.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.

0: Massimo Ranieri con Rose Rosse. Salutiamo Antonietta e Nunzia, mamma Nunzia, buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto di Saluti e Baci. Salutiamo anche Sebastiano di Montegrotto Terme, buongiorno anche a lui. Buongiorno a Rudina, buongiorno. Buongiorno a Mariella, buongiorno a Giorgia.
1: Angelo della Germania.
0: Esatto, Caterina, Raffaele, poi Wonder, Donatella, Angelo, insomma, vabbè.
1: Thomas e mamma Lorenza.
0: Salutiamo anche Mario di San Nicandro Garganico.
1: Esatto, e allora, Natina.
0: Allora, Natina, esatto. Allora, senti un po', carissima Emma, canzone.
1: Buongiorno,
0: di...
1: buongiorno
0: Emma, buongiorno. Quale canzone ci richiedi?
1: Signora mia di Sandro Giacobbe.
0: Va bene, perfetto.
1: E la dedichiamo a tutti gli ospiti della comunità Villa Sartorio, giusto così?
0: Di Trieste, sì. Salutiamo tutti,
1: esatto.
0: I ragazzi, sì.
1: Federico, Antonella, Francesca, non mi ricordo, Stella.
0: Sì.
1: Poi non ricordo e tutti gli altri.
0: Va bene, perfetto.
1: Allora, e poi comunque facciamo gli auguri a Vincenzo, salutiamo Francesco Pio e salutiamo Valentina e Antonio e salutiamo, ricambiamo i saluti di Graziella da Sassari, Antonietta e mamma Nunzia da Ruvo.
0: Sì.
1: E salutiamo la famiglia di Maurillo e tutti, sì. Tutto il resto, tutti i sannicandresi, Rita, Costanza, Michele, Francesca e Angela, e Maria e Franco, Carmela, insomma tutti i sannicandresi all'ascolto e tutto il resto del popolo di Saluti e Baci alla radio.
0: Saluti e Baci alla radio. Va bene, grazie, buona giornata, grazie Emma.
1: Quindi vi lascio con Signora mia di Sandro Giacobbe, buona giornata.
0: È naturalmente dedicato al nostro amico Federico di questa struttura.
1: Della struttura Villa Sartorio.
0: Villa Sartorio di Trieste. Ok, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie.

0: Robe con Signora Mia, canzone bellissima, richiesta da Emma, naturalmente Lorenzo di Bondeno. Altra telefonata. Pronto? Pronto Maria, pronto? Buongiorno. Buongiorno.
1: Buongiorno Morella.
0: Buongiorno carissima, buongiorno. Allora, oggi che canzone ci regali?
1: Da fai la carrata, tanto auguri a te, da auguri a mio nipote Vincenzo, tanto auguri la parte di Maria, la Tiana. Canto un bacio, saluta a tutta, a te, tua famiglia, a tutto, tutto.
0: Grazie.
1: E saluta, un bacio a Rita. Ciao Morillo, mo passo Franchino.
0: Ciao, grazie, grazie Maria, ciao, un abbraccio, ciao, un abbraccio ciao. Forte, grazie.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Allora, sentiamo anche Franco. Ciao, ciao Franco.
2: Uè, dimmi Morillo.
0: Ciao, buongiorno.
2: Ti piace la canzone che hai fatto sentire?
0: Però non ho capito che canzone è, però, vabbè.
2: Una da il parente di Maravella.
0: È del Mano Vale, non ho capito, scusa.
2: Mano Merola.
0: Mario Merola? Mario Merola, ok. Mano Vale, ok, ho capito, va bene. Va bene, va bene. Franco, grazie. Ti auguro una buona giornata.
2: Anche a te tutto quanto voi. A tutte le persone che fanno questa idea.
0: Ah, ok, che ascoltano, saluti e baci. Grazie.
2: Anche a voi, buona giornata.
0: Ciao Franco, grazie, un abbraccio.
2: Ci vediamo domani.
0: Domani, certo, grazie.
2: Che tempo fa là, il tempo?
0: Oggi una bella giornata di sole.
2: Com'è qua, adesso com'è qua? Ma lei è l'aria fredda.
0: Ok, grazie Franco. Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Ci vediamo domani.

0: Raffaella Carrà con tanti auguri, bellissima. Grazie a Maria e a Franco di Sanicandro Garganico. Un altro messaggio che arriva, siamo veramente ormai quasi in chiusura. Salutiamo Rita di Sanicandro Garganico, che stiamo provando a chiamare ma non risponde, forse perché magari è impegnata con magari forse con un'altra telefonata. Vabbè, comunque ringraziamo Rita. E adesso c'è un messaggio vocale, sentiamo, eccolo qui che arriva.
1: Buongiorno Maurillo, buongiorno, saluti e baci a tutti. Sono Cristina, adesso in questo momento dalla Sicilia di Bagheria. Volevo fare una dedica al mio caro Michele, che lui è fanatico, gli piace tanto dei Pink Floyd. Se mi metti una bella canzone dei Pink Floyd, Maurillo, a tua scelta, per il mio amore, la dedico con tutto il cuore. Ciao amore Michele, ti ringrazio di essere entrati nella mia vita e di avermi dato questa grande, grande felicità. Grazie a tutti e buona giornata.
0: Oh, senti, carissima Cristina, ti svelo un segreto. Non è l'unico a essere innamorato della musica dei Pink Floyd. Ce n'è un altro. No, non vi dico il nome, si chiama Maurillo.

0: alla radio, siamo arrivati all'ultima canzone di stamattina ed è una canzone richiesta da parte di chi? Sentiamo un po' chi c'è in linea. Buongiorno Donatella, un caro saluto a tutti, ciao, dice Donatella. C'è Rita, buongiorno Rita.
1: Buongiorno Maurillo.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno la nostra amica Rita. Allora, cara Rita, stamattina hai scelto una canzone veramente che ha tanti anni ma che è bellissima. Stiamo parlando di Achille Togliani con...
1: Canzone da due soldi.
0: Canzone da due soldi, bellissima. È veramente un bel po' che non ce l'ascoltiamo. E allora stamattina ce la regaliamo. Non riesco più a parlare,
1: a
0: chissà
1: tutti.
0: Perché. Va bene.
1: Tutti senza escludere nessuno.
0: Saluti tutti, nessuno escluso, tutti gli ascoltatori. Ok, Rita.
1: Tanti baci.
0: Di saluti e baci, esatto. Ok, Rita.
1: E poi un salutone sempre particolare al nostro conduttore. Amatissimo.
0: Grazie Rita.
1: Amatissimo Maurillo con tutta la sua famiglia.
0: Grazie Rita. Ti abbracciamo forte, ma forte veramente. E allora ci ascoltiamo questa canzone meravigliosa che dice canzone da due soldi. Grazie Rita, un abbraccio.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao Rita, grazie.
1: Ciao, saluto a tutti, ma proprio tutti.
0: Va bene, grazie. Ciao.

0: Mamma mia che bella! Pensate che la canzone che abbiamo ascoltato partecipò al Festival di Sanremo del 1954, classificandosi al secondo posto. Rita, lo sapevi questo?
1: Sì, lo sapevo!
0: Quindi è arrivata al secondo posto del Sanremo del 1954. Vogliamo ricordare che Sanremo iniziò a cantare questa manifestazione, era il 1951, è stato il primo anno dove naturalmente vinse, com'è che si chiama, Grazie di Fiori, chi era? Non mi ricordo più chi cantava Grazie di Fiori.
1: Nilla Pizzi,
0: esatto, Nilla Pizzi. Bene, quindi 1951, quindi 54 è arrivato al secondo, quella che abbiamo ascoltato, una canzone da 4 soldi. Va bene, bene, siamo arrivati alla fine, cara Rita. Abbiamo finito anche oggi, quindi cosa faremo domani?
1: Faremo domani, ritorniamo con un'altra bella puntata tosta di salute e baci alla radio.
0: Bravissima.
1: Con Maurillo.
0: E naturalmente specialmente con voi, con tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci, perché voi siete veramente importanti per questo programma, altrimenti chi seleziona le canzoni, chi richiede le canzoni, se non ci siete voi il programma non ci sarebbe. Saluti e Baci è così, è fatto così. E poi ci sono quelle canzoni che ti viene la voglia di cantare, eh? Succede spesso.
1: Cantare, gridare, sentirsi tutti uguali.
0: Bravissima, bravissima. Va bene, allora noi torniamo domani mattina, grazie a tutte le radio. Se volete visitare la nostra pagina
1: torniamo
0: Facebook.
1: Torniamo domani mattina sempre con Maurillo.
0: Grazie Rita. Allora la nostra pagina Facebook, Saluti e Baci alla Radio, ma anche TikTok. No, purtroppo non siamo su Saluti e Baci alla Radio, su TikTok ci trovate su TV Maurillo. Salutiamo gli amici che sono su TikTok: Angelo, Cristina, Michele, Antonietta, Vero, Paola, e poi chi c'è? Mariella, c'è anche il nostro amico Leone di Taranto, Luna, Donatella, Tony, e poi ancora Maria. Poi chi c'è? Santi. Vabbè, comunque salutiamo tutti. C'è una telefonata, aspetta, prendiamola al volo. Pronto, buongiorno. Sì, ciao.
2: Ciao Antonietta, ci sentiamo domani con un altro brano di Achille Lauro.
0: Con chi, scusa?
2: Achille Lauro.
0: Ah, Achille Lauro, va bene. Ci sentiamo domani, grazie Antonietta.
2: Prego, ciao.
0: Ciao, buona giornata, ciao. Grazie.
2: Ciao.
0: Allora salutiamo Antonietta e adesso ritorniamo con Rita. Rita, ci sei? Non c'è Rita, aiuto. Aspetta, eccola qui. Rita, ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Ok, perfetto, andiamo a salutare tutti quanti. Ciao Vero, buongiorno. Buongiornissimo anche a Vero, che è venuto a trovarci su TikTok, e anche Rosa. Bene Rita, grazie.
1: Sì, grazie.

0: tutti.
1: Ok, perfetto. Bello un po', ballo un po'. Ok. Caro Vero, abbiamo finito per il nostro appuntamento. È finito. Di solito iniziamo dalle 8:30 alle 10. Grazie a tutti. Ciao Rita, grazie.
0: Ma ciao, perché non vermi tempo con noi?
1: Ok. Vero dice: e canto e vi faccio vedere Verona. Che bello! Dai, lo facciamo un'altra volta, Vero, va bene?
0: Va bene.
1: Ok, tanto siamo qui tutti i giorni con saluti e baci alla radio. Grazie, ciao Rita.
0: Ciao.
1: Ciao a tutti, grazie, a domani.

0: Questa è. Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Due minuti, un libro.
1: Quante volte al giorno prendiamo decisioni convinti di ragionare bene e invece stiamo solo seguendo un'abitudine, un pregiudizio, una scorciatoia mentale? Il mondo è pieno di informazioni, eppure capirlo davvero sembra sempre più difficile. Benvenuti, benvenuti a tutti, sono Gianluca Melilli e questa è la rubrica quotidiana di Due minuti un libro. Oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma il modo in cui guardiamo la realtà con la precisione di chi sa che dietro ogni dato c'è una storia e che quella storia spesso non è quella che crediamo. Se anche tu scrivi di scienza, di divulgazione o pensiero critico in modo accessibile e appassionante, sappi che ti possiamo aiutare a far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo il libro di Jordan Ellenberg, si chiama I numeri non sbagliano, dal sottotitolo Il potere del pensiero matematico. E non sempre la matematica è complicata e oscura. Esiste anche una matematica semplice ma profonda che aiuta a orientarsi nella vita. E con questo libro Jordan Ellenberg ci guida alla scoperta del suo potere. Come una lente magica, il ragionamento matematico penetra la superficie caotica della realtà per rivelarci ciò che l'intuito e il buonsenso non ci permettono di cogliere. Esiste un sistema di voto equo? Qual è stato il peggior genocidio del XX secolo? Che cosa lega la geometria non euclidea alla pittura rinascimentale? E tra 30 anni saremo tutti obesi? A queste e a tante altre domande l'autore risponde con grande competenza, elevando un inno originalissimo e a tratti poetico alla bellezza della matematica e ad alcuni dei suoi più geniali cultori del passato e del presente. Finalmente ha tradotto anche in Italia un saggio che negli Stati Uniti è già diventato un bestseller, capace di soddisfare i palati degli amanti dell'argomento e di catturare, grazie a un linguaggio immediato e chiarissimo, anche quanti sono soliti tenersene a distanza. Edito da Ponte alle Grazie, Jordan Ellenberg, I numeri non sbagliano mai.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: da Carla al nostro appuntamento fisso con le note e le storie del nostro paese. Siamo partiti subito forte con un pezzo nato da un'esigenza di libertà totale da parte dei Pooh. Robby Facchinetti lo compose non appena apprese la notizia dello scioglimento definitivo dei Beatles. Era il loro modo di urlare al mondo che le band possono dividersi, ma la musica non si fermerà mai. Cambiamo marcia per la novità che segna il ritorno di Marco Mengoni. Il brano anticipa il nuovo progetto discografico che rilascerà entro la fine dell'anno. Questo si chiama Giornate Perse.
1: Le novità della settimana.

0: Ci sono canzoni che segnano un'epoca ed altre che continuano a viverla, come Nietzsche che dice di Zucchero, un ironico testo che si riferisce direttamente ad un famoso filosofo tedesco con cui gioca sulla pronuncia italiana errata del cognome complicatissimo. Zucchero storpia il titolo dell'opera più nota del filosofo facendolo diventare Perché così parlò Kamasutra, ribaltando la speculazione filosofica in puro piacere fisico. Questo boh riassume il senso del brano di fronte alle risposte esistenziali troppo complesse perché l'uomo comune spesso non capisce o preferisce non capire.
1: Nietzsche che dice boh, Nietzsche che dice boh, boh, Nietzsche che dice boh.

Vivi le emozioni più belle. La tua, la mia, la vostra radio.

Latin Lover, Cesare Cremonini, è estratto dal suo album di debutto da solista, incentrato sullo smantellamento del mito del seduttore sfacciato, con la particolarità di essere nato proprio per esorcizzare l'etichetta da Playboy che i media gli avevano cucito addosso dopo lo scioglimento dei Luna Pop. Ancora novità, cambio di stagione e quindi nuova uscita per Baby K, che ritrova dopo 15 anni dalla loro prima collaborazione GUE. Questo si chiama Amore Dilemma.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

L'estate finisce, gli impegni tornano e riprendere la routine può diventare una piccola impresa. Orietta Berti descrive tutto questo nel nuovo singolo che si chiama Maledetto Settembre, che la vede al fianco di Nina Zilli e Danti. Ora stiamo per entrare nell'atmosfera sofisticata di una vera perla ma poco commerciale, firmata da Fabio Concato. Se vi aspettate la classica ballata acustica malinconica, siete fuori strada. Questo pezzo porta dritti al centro di una pista da ballo dove il jazz incontra il pop d'autore.

Ancora benvenuti a Musicalmente Italiana. Il prossimo che arriva rappresenta una scommessa discografica precisa di Alan Sorrenti, quella di rinfrescare il suo stile dance. Per quasi 20 anni questa produzione ha rappresentato l'ultimo capitolo in studio della sua carriera. Sorrenti infatti scelse di allontanarsi dai riflettori subito dopo la promozione del progetto per dedicarsi alla famiglia, interrompendo il lungo silenzio discografico solo nel 2022. Si chiama Paradiso Beach, ad accompagnarlo la voce bellissima e femminile di Jenny B.

voltiamo pagina con un artista che fa dell'ironia il suo marchio di fabbrica, Max Gazzè, con Il Farmacista, presentato al Sanremo del 2021. Dietro questo ritmo incalzante si nasconde una satira tagliente verso chi pensa di avere sempre la ricetta pronta o la verità in tasca per ogni problema del mondo. E a proposito di ricette, Gazzè non ha scelto i nomi dei medicinali a caso del testo, ma è un reale appassionato ed esperto di fitoterapia.

Facciamo un salto nei primi anni 2000 con un tormentone di quelli che è impossibile non canticchiare. I Sugar Free nel 2004 hanno conquistato la vetta delle classifiche con Kleptomania, con un testo molto particolare che usa la metafora del furto compulsivo per descrivere un'ossessione amorosa, un desiderio così forte da diventare quasi incontrollabile.

0: L'avrete canticchiata sicuramente tutti insieme a me, perché siamo entrati direttamente dentro il panorama delle grandi intuizioni dove sei De Caigo, gruppo musicale funk italiano fondato nella seconda metà degli anni 90. Questa produzione rappresenta un'operazione molto intelligente per italianizzare grandi pezzi della musica straniera, prendendo un pilastro mondiale come Lovely Day e cucendogli addosso il testo nella nostra lingua. Ancora anni 90, dove Francesco De Gregori firma un brano che è un vero e proprio viaggio on the road. Dimentica il cantautore filosofo che parla per enigmi, perché in Viaggi e Miraggi c'è la storia di chi si mette in viaggio senza una meta precisa, di chi scambia un'illusione per la volta della vita e poi si ritrova con le tasche vuote ma gli occhi pieni di qualcosa da raccontare. De Gregori prende i tuoi errori, i tuoi sogni andati a male, ci mette su due accordi micidiali e fa venire voglia di cantarli a squarciagola, come se fossero la tua più grande vittoria.
1: 1992.
2: Dentro un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare.

Nel 2003 Michele Zarrillo prende un classico di Miguel Bosé, lo trasforma in un pop veramente di classe. Dimentica il pianoforte, le canzoni sanremesi, strappalacrime, per dare risalto a chitarre elettriche che spingono forte, senza lasciare spazio alla solita lagna di chi si dispera sul divano. Zarrillo mette da parte la melodia da camera e tira fuori una grinta vocale straordinaria, capace di convertire la nostalgia pura in adrenalina. Se tu non

0: dare notorietà al brano in arrivo, scritto da Mogol e Paolo Limiti, fu Mina, il cui primo commento incredibilmente fu: non c'è stato un motivo che mi sia rimasto nelle orecchie, riferito ai brani del Festival di Sanremo di quell'anno, compreso La voce del silenzio, e non c'è stata una frase che mi abbia colpito in modo particolare. Insomma, di quell'edizione ebbe da dire un po' su tutto e su tutti, ma dopo poche settimane evidentemente Mina cambiò idea, visto che nel mese di aprile incise un disco dal vivo alla Bussola di Viareggio e interpretò sia Deborah che La voce del silenzio. Il suo commento fu: i brani li ho voluti io personalmente e ne sono felicissima. Ho lasciato la mia vecchia casa discografica proprio per essere libera di scegliere le canzoni che preferisco.
1: 1968.

alziamo il volume per l'ultimo brano in programmazione per oggi. Arriva dal 2022, è risultato di un lungo isolamento in studio di Raff durato 2 anni. Si chiama Cherie. Io vi ringrazio per aver diviso con me questi minuti di grande musica e vi lascio con i saluti più affettuosi da parte mia. Un arrivederci a prestissimo da Carla. Ciao!

0: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio

0: novità.
1: E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: disco novità The Calling con Dust.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per martedì 13 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione assisteremo a una giornata caratterizzata da tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie al consolidamento dell'alta pressione sul Mediterraneo occidentale. Dopo la variabilità dei giorni scorsi, avremo quindi condizioni meteorologiche decisamente più tranquille, con ampie schiarite e assenza di precipitazioni significative. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale, dalla Nurra fino al Sulcis, avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Sul versante orientale, dalla Gallura all'Ogliastra, prevarrà il bel tempo, con tanto sole e soltanto qualche innocuo annuvolamento. Anche lungo le coste meridionali, dal Sulcis al Cagliaritano e fino al Sarrabus, il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Sulle zone interne, sia settentrionali che meridionali, avremo condizioni di stabilità, con ampi spazi soleggiati. Situazione analoga sui rilievi, dove non sono previste precipitazioni di rilievo. Passiamo alle temperature, che risulteranno gradevoli durante le ore centrali della giornata, mentre le minime saranno più fresche, soprattutto nelle zone interne. Le massime varieranno dai 22 gradi di Olbia e Tempio Pausania ai 27 gradi di Quartu Sant'Elena e Alghero, mentre le minime registreranno valori dai 12 gradi di Tortolia ai 17 gradi di Olbia e Sassari. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti nord-occidentali, con tendenza a ruotare progressivamente verso nord-est. Lo zero termico sarà in aumento, attestandosi intorno ai 4.050 metri di quota. Vediamo infine la situazione dei mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente mosso, mentre il canale di Sardegna passerà da mosso a molto mosso. Il mar Tirreno risulterà prevalentemente molto mosso. Sulle bocche di Bonifacio avremo condizioni generalmente mosse, con moto ondoso ancora sostenuto soprattutto nelle prime ore della giornata. Concludiamo con la tendenza per mercoledì 14 ottobre. L'alta pressione continuerà a favorire condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte della Sardegna, con temperature gradevoli e venti generalmente deboli. Il moto ondoso tenderà gradualmente ad attenuarsi, soprattutto sui bacini occidentali. Per il momento è tutto. Un saluto da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
5: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto

0: C'è il pericolo di una piena. Non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
1: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
2: Golden Classic.
1: Con Marco Del Weis.
2: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
1: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
3: Martedì 13 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Teofilo di Antiochia. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, nel dubbio astieniti, suggerisce di non prendere posizione quando non si hanno tutti gli elementi per valutare una situazione. E si celebra la giornata mondiale per la riduzione dei disastri. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 54, avvelenato dalla moglie Agrippina, moriva 63enne Claudio, il quarto imperatore romano. Nel 1307 Filippo il Bello, re di Francia, ordinava l'arresto di tutti i cavalieri templari nel paese con l'accusa di eresia. Nel 1820 era invece l'accusa di affiliazione ai moti carbonari a provocare l'arresto a Milano dello scrittore Silvio Pellico. Nel 1884 il meridiano di Greenwich veniva designato a riferimento per il calcolo della longitudine e dei fusi orari. La risoluzione sarebbe stata adottata il 22 ottobre dalla Conferenza Internazionale dei Meridiani. E nel 1930 il DAT-3, l'elicottero progettato da Corradino d'Ascanio, conquistava il primato di volo in altezza sul punto di partenza, sollevandosi per 18 metri. Nel 1943, schierata contro l'asse dopo l'armistizio di Cassibile, l'Italia dichiarava guerra alla Germania nazista. Nel 2000 nasceva OpenOffice, il pacchetto di software gratuito per gestire testi, database, fogli di calcolo e presentazioni. Nel 2002 Mario Cipollini vinceva la medaglia d'oro ai mondiali di ciclismo su strada di Zolder in Belgio. 10 anni fa, nel 2016, si spegneva 90enne a Milano l'attore e drammaturgo Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, che in quello stesso giorno veniva assegnato all'autore e cantante Bob Dylan. Nel 2022, durante la prima riunione della 19ª legislatura, Ignazio La Russa veniva eletto presidente del Senato, ringraziava la senatrice Liliana Segre e ricordava la nascita della Repubblica e il presidente Sandro Pertini. E 3 anni fa, nel 2023, la ciclista Vittoria Bussi fissava il nuovo primato dell'ora percorrendo 50 km e 267 metri. Sono nati il 13 ottobre, nel 1819 il patriota e politico Aurelio Saffi, nel 1840 il pittore Mosè Bianchi, nel 1921 Ivo Livi, il cantante e attore noto con lo pseudonimo di Yves Montand, nel 1925 la ex primo ministro britannico Margaret Thatcher e nel 1939 il politico Giorgio La Malfa. Nascevano oggi anche il politico Oliviero Di Liberto nel 1956, l'attore e regista Arturo Brachetti nel 1957, il giornalista Marco Travaglio nel 1964, la conduttrice TV Camila Raznovic nel 1974 e il nuotatore 5 volte oro olimpico Ian Thorpe, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 13 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
4: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in 4 e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima, mi dice. Se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: Spifferi dal pianerottolo.
6: AI per isolare.

0: sigilleremo la vostra porta d'ingresso.
1: Ovvero come bloccare l'aria gelida del pianerottolo prima che il vostro corridoio diventi una galleria del vento.
2: Sono pillole di AI.
0: E lo sappiamo, è arrivato l'autunno e come inverno il vero nemico invisibile del riscaldamento sta proprio nella porta di casa.
1: Una corrente continua. Ti avvicini al portone d'ingresso e senti quel refolo gelido che arriva diretto dalle scale, congelandoti i piedi in 2 secondi.
0: Sì, e la reazione tipica è mettere i soliti salamini di stoffa orribili che si incastrano ogni volta che apri la porta.
1: O peggio ancora, comprare guarnizioni a caso al brico che si staccano dopo 2 giorni o che vi rigano tutto il pavimento di casa.
0: Ma prima di arrendervi a vivere con la giacca a vento pure nel corridoio,
1: l'intelligenza artificiale ci mostra esattamente da dove entra il freddo e cosa comprare per rimediare.
0: La prima mossa per scovare la perdita d'aria si fa con l'app Flip One o Sick Thermal.
1: Inquadrate la porta d'ingresso, la AI mappa le temperature mostrandovi in blu acceso il punto esatto da cui penetra tra l'area del pianerottolo.
0: Una volta individuato il punto critico, scattate una foto alla fessura con Cloud Vision oppure Google Gemini.
1: Inserite un metro o una moneta accanto per far da scala e inquadrate bene il pavimento, che sia parquet o piastrelle.
0: E sentite qua, la AI analizza la superficie e vi dice se serve una guarnizione a spazzola, un sottoporta adesivo in silicone o un doppio salvaspifferi a scorrimento.
1: Un'indicazione precisa per isolare al millimetro senza rischiare di graffiare il pavimento.
0: E se il problema fosse la guarnizione consumata lungo tutto il telaio della porta blindata,
1: lì entra in campo la velocità di Google Lens.
0: Sì, perché fotografate la sezione della guarnizione schiacciata o tagliata sul bordo della porta.
1: Google Lens riconosce istantaneamente il profilo esatto di ricambio, che sia a forma di P, di E o di D.
0: E vi mostra al volo le misure corrette da ordinare e vi scopa il prezzo più basso sul web.
1: E vi basta attaccare la guarnizione nuova per ritrovare subito un ingresso caldo, isolato e silenzioso.
0: Risultato? Casa protetta, riscaldamento efficiente e consumo di gas subito ridotto.
1: Ricapitoliamo quindi il nostro kit digitale per isolare la porta d'ingresso dal freddo.
0: Allora, Flip One per la mappa termica degli spifferi, Cloud Vision o Gemini per la scelta dei sottoporta ideale e Google Lens per trovare le guarnizioni di ricambio.
1: Usare l'intelligenza artificiale per i piccoli lavori di casa vi fa risparmiare sulle bollette e migliora subito il comfort della famiglia.
0: Sì, perché ricordiamoci che il calore di casa deve rimanere dentro, è il freddo quello che deve rimanere fuori e non entrare. A domani!
1: Ciao!

Ed anche questa settimana tanti movimenti all'interno delle Italian Chart. Chi sarà la numero uno questa settimana lo scopriamo insieme nei prossimi minuti. Al numero 19 scende Anna e al numero 18 Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: E rientra nella top 20 della Italian Chart alla posizione numero 18 Gianna Nannini. E al numero 17 lui è stato protagonista per tutta l'estate all'interno della classifica italiana. Sono Massimo Esposito al microfono. C'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

Pista dell'estate 2026. Tommaso Paradiso, che non vuole lasciare l'Italian Chart, perde qualche posizione questa settimana al numero 17 con Agitare Coca-Cola. Benvenuti, questa è la classifica italiana con Massimo, che ha il microfono ogni settimana sulla vostra radio preferita, e anche in questo mese di ottobre la stiamo scalando insieme. Al numero 16 è stabile Noemi con Tu cosa fai questa sera, mentre al numero 15 risalgono Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

Benvenuti nella classifica italiana, benvenuti nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Al numero 14 risale Ligabue, qualcosa per te.

I grandi tormentoni dell'estate 2026 sono ancora qui, all'interno dell'Italian Chart anche in questo mese di ottobre. Le 20 canzoni italiane le più programmate in radio, con Massimo Esposito che al microfono e con i grandi successi italiani. Attenzione che c'è una nuova entrata alla posizione numero 12. Entra Biagio Antonacci insieme a Saif e la loro Spirituale.

Nuovo ingresso in classifica. Ha debuttato da pochi giorni ed è tra i 20 brani più programmati d'Italia. Entra nella Italian Chart al numero 12 Biagio Antonacci insieme a Saif e la loro Spirituale. Benvenuti nella classifica italiana, sono Massimo Esposito e attenzione perché alla posizione numero 11 Alfa e Gigi D'Alessio perdono qualcosina rispetto alla settimana scorsa con Genova e Napoli.

0: Era.
1: Restate con noi, tra pochissimo torniamo con le prime 10 posizioni della Italian Chart. Non mancate! Italian
2: Chart. Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
3: Radio Domus Novas.
1: E siamo pronti a scoprire le prime 10 posizioni della Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e ci sono tanti movimenti tra le primissime posizioni. Continua a scalare la nostra classifica ultimo, al numero 10 con Tutto.
4: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Salgono in classifica Ariete e Angelina Mango con Che bella vita al numero 9.
1: Italian Chart. Quanto è piccola sta cosa?

0: Italian Chart, sono Massimo Esposito ed ogni settimana insieme scaliamo la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia questa settimana. E ci stiamo avvicinando pian pianino al vertice. Al numero 9 abbiamo appena ascoltato Ariete con Angelina Mango con Che bella vita. Al numero 8 perde qualcosina Saif con Parlare d'amore. Mentre salgono Julie Bresci con Serenamente al numero 7.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Le belle canzoni italiane all'interno della Italian Chart, ogni settimana sulla vostra radio preferita. Al numero 7, Julie e Bresh, li abbiamo appena ascoltati con Serenamente, e al numero 6 salgono in classifica Annalisa e Madame con il loro successo Amica. Ti ho chiamato

Due straordinarie protagoniste della musica italiana, Annalisa e Madame, che salgono in classifica con Amica al numero 6. Attenzione, perché c'è la classifica che è completamente stravolta. Al numero 5 Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari la scorsa settimana erano al primo posto ed oggi sono alla quinta posizione con Goya. Cosa sogni?

Ed ecco la Goya, che era al primo posto la scorsa settimana con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, oggi sono al numero 5. Al numero 4 è stabile Marracash insieme a Gue e la loro Casini, e attenzione che sul podio sale Elisa con Kintsugi. Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito e stiamo scalando la classifica italiana.

E questa settimana c'è una nuova numero 1 che scopriremo tra pochissimo. Adesso c'è il riepilogo. Al numero 10 sale Ultimo con Tutto. Salgono al numero 9 Ariete insieme ad Angelina Mango con Che Bella Vita. Parlar d'amore con Saif perde qualcosina. Sale Giuli insieme a Bresh con Serenamente. Salgono anche Annalisa e Madame con Amica al numero 6. La scorsa settimana era al primo posto. Oggi sono al numero 5 Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Al numero 4 Marrakesh e Gue sono stabili con Casini, e attenzione che sul podio entra Elisa al numero 3 con Kintsugi, e al numero 2 stabile Cesare Cremonini con Paparazzi. Grazie ancora una volta per aver ascoltato la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta, vi dà un abbraccio, e se volete seguitemi anche su TikTok e su Instagram come Massimo Radio. La nuova numero 1 della settimana, Ernia con Dedica. Che nome dai?

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Quante volte al giorno prendiamo decisioni convinti di ragionare bene e invece stiamo solo seguendo un'abitudine, un pregiudizio, una scorciatoia mentale? Il mondo è pieno di informazioni, eppure capirlo davvero sembra sempre più difficile. Benvenuti, benvenuti a tutti, sono Gianluca Melilli e questa è la rubrica quotidiana di Due Minuti Un Libro. Oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma il modo in cui guardiamo la realtà con la precisione di chi sa che dietro ogni dato c'è una storia e che quella storia spesso non è quella che crediamo. Se anche tu scrivi di scienza, di divulgazione o pensiero critico in modo accessibile e appassionante, sappi che ti possiamo aiutare a far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo il libro di Jordan Ellenberg, si chiama I numeri non sbagliano, dal sottotitolo Il potere del pensiero matematico. E non sempre la matematica è complicata e oscura. Esiste anche una matematica semplice ma profonda che aiuta a orientarsi nella vita. E con questo libro Jordan Ellenberg ci guida alla scoperta del suo potere. Come una lente magica, il ragionamento matematico penetra la superficie caotica della realtà per rivelarci ciò che l'intuito e il buonsenso non ci permettono di cogliere. Esiste un sistema di voto equo? Qual è stato il peggior genocidio del XX secolo? Che cosa lega la geometria non euclidea alla pittura rinascimentale? E tra 30 anni saremo tutti obesi? A queste e a tante altre domande l'autore risponde con grande competenza, elevando un inno originalissimo e a tratti poetico alla bellezza della matematica e ad alcuni dei suoi più geniali cultori del passato e del presente. Finalmente ha tradotto anche in Italia un saggio che negli Stati Uniti è già diventato un bestseller, capace di soddisfare i palati degli amanti dell'argomento e di catturare, grazie a un linguaggio immediato e chiarissimo, anche quanti sono soliti tenersene a distanza. Edito da Ponte alle Grazie, Jordan Ellenberg. I numeri non sbagliano mai.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni

0: Idea News Magazine.
1: La storia non è soltanto quella che leggiamo sui libri, è anche ricerca, confronto tra fonti, documenti e testimonianze. E proprio dalla volontà di approfondire alcuni avvenimenti ed interrogarsi sulla narrazione storica, nasce il nuovo libro di Pietro Mazzucca, Verità svelate, guerre raccontate per i libri di storia. Un lavoro che raccoglie anni di ricerca e studio e che affronta temi particolarmente delicati, dalle guerre alla propaganda, dall'8 settembre 1943 ad alcuni degli episodi più controversi della storia contemporanea. Benvenuti su Idea News, io sono Mario Di Gregorio e oggi abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Pietro Mazzucca, autore del libro Verità svelate e guerre raccontate. Benvenuto Pietro e grazie per essere qui con noi.
2: Grazie a te che mi hai invitato, grazie a tutti coloro i quali sentiranno questa trasmissione e spero piaccia, anzi mi auguro tanto piaccia.
1: Pietro, partiamo dal tuo percorso. Tu sei autore di numerosi saggi d'inchiesta su fatti e misteri d'Italia, da E mi svegliai il 9 maggio 1978 a Gilet neri di Finanza si muore, un percorso che ti ha portato a scrivere che la storia è una bugia sulla quale ci si è messi d'accordo. Quali sono stati i libri e le ricerche che hanno segnato maggiormente la tua attività e cosa ti ha spinto ad approfondire proprio il tema della storia e della sua narrazione?
2: Fino al 2000-2002 mi occupavo sostanzialmente di economia, procedure esecutive, procedure fallimentari, l'ho fatto per 40 anni, ma dal 2002 le banche hanno cambiato atteggiamento rispetto ai debitori. Una volta chiedevano di poter trovare un accordo transattivo, magari rimettendoci un po' di interessi, dilazionando il credito. Poi da quel momento in poi hanno detto: non mi interessa più, non ci interessa più, vogliamo cartolarizzare e non fai quello che ti pare, fai la consulenza. Mi veniva subito la cosa, allora ho cominciato a pensarci, a studiare e ho visto che l'economia non è mai stata una scienza vera, perché la finanza ha da sempre, e poi negli ultimi 30 anni ancora più visibilmente, fagocitato l'economia. Cosa voglio dire? Provate a immaginare, se andate a comprare una macchina oggi, la volete, qualcuno più anziano la comprava prima del 90, e andavi con i soldi contanti, una macchina di 10 milioni te la potevi portare a casa con 8 milioni, 8 milioni e mezzo. Oggi ti propongono subito il finanziamento in comode rate. Che rate? Sì, sono rate, ma non sono comode. Cosa significa? Che cercano di portare il debito anche nelle famiglie, e portare il debito significa avere meno potere di spesa. Questo si chiama economia di mercato, quella che ha purtroppo portato Silvio Berlusconi. Il libero mercato significa che la prima cosa decidiamo cosa sia il mercato. Il mercato è l'incontro teorico tra la domanda e l'offerta. Ma se viene lasciato senza arbitro, è come una squadra di calcio dove gioca una squadra estremamente tecnica e l'altra delle schiaffe, ma quelle schiaffe sono tutte forti e possono picchiare la squadra tecnica perché manca un arbitro. Ecco, questo è il libero mercato. Il libero mercato senza un arbitro fa vincere chi è più forte, e quindi vince il capitale, il capitalismo. L'arbitro dovrebbe essere lo Stato che ha abdicato a questa cosa con famoso neoliberismo. Da quei momenti poi ho cominciato a capire tante cose e ho cominciato ad andare indietro a studiare su documenti, persone che avevo conosciuto in 40 anni, e ho visitato biblioteche, manoscritti e quant'altro, e sono arrivato a capire tante cose. Per esempio, una delle più belle è stato quando ho scoperto che Moro non era in macchina quando l'hanno rapito in via Fani. All'epoca è stato uno scandalo, abbiamo parlato a Canale Italia oltre 13 anni fa, ma lo avevo detto in altre televisioni prima. Mi sono saltati tutti addosso. Lo scorso maggio un generale che va in pensione scrive un libro e scrive la stessa cosa. Insomma, sono soddisfazioni postume, ma sono soddisfazioni. Tutto ciò che ho scritto ha trovato riscontro, se non immediatamente, nel tempo, perché ho prodotto sempre documenti, fotografie, testimonianze, e queste sono la forza dei miei scritti. Chi mi propone soluzioni che fanno delle scorciatoie non è possibile, perché c'è questo Stato sopra lo Stato che non consentirà mai, fino a che non lo elimineremo, di essere liberi. Non siamo uno Stato libero e nemmeno, ma neanche per sogno, uno Stato sovrano. Le scorciatoie servono soltanto per darsi un bel nome e andare a ferire in Parlamento. Ricordate, se volete, quando si parlava fino al 2018 di minibotti, CCT, cose del moneta parallela, moneta positiva, queste cose qua, eppure sono andati in Parlamento e non ne hanno più parlato. Ci sarà pure un motivo. Ecco, questo è il percorso che va fatto, sintetizzato al massimo.
1: Arriviamo al tuo nuovo libro. Nella descrizione si legge che 20 anni di ricerca su documenti originali, fotografie d'epoca,

0: Ritagli di giornale e testimonianze mai pubblicate ti hanno portato a concludere che ogni guerra abbia avuto bisogno di un casus belli costruito a tavolino. Qual è il messaggio principale che vuoi lasciare al lettore e qual è stata la scoperta che più ti ha sorpreso durante questo lavoro?
1: Le sorprese sono state tante, tantissime, perché le avevamo sotto gli occhi eppure non le abbiamo viste. Quando ho scoperto che su Piazzale Loreto c'era la firma, quando ho scoperto che Hitler era scappato dal bunker, hanno desegretato lo scorso anno finalmente questa notizia, ma già l'avevo saputa. Quando ho scoperto cosa c'era sul tavolo autoptico assieme a Mussolini, come avevano conciato la Petacci, e ciò i verbali li ho pubblicati naturalmente in copia, ne hanno dato in copia, quando hanno lasciato anche il cadavere di Mussolini della Petacci, non c'è stata fatta l'autopsia. Ecco, mi sono chiesto il perché e ho trovato il perché. Ma la cosa più interessante tra tutte è la grande mistificazione della bomba atomica a Hiroshima e Nagasaki. La bomba atomica in quel momento gli Stati Uniti non l'avevano. Ho prodotto documentazioni, fotografie, filmati, indirizzi di filmato dove si potrebbe andare a vedere l'originale. È stato dimostrato, ho dimostrato, che non c'è mai stata la bomba. Però c'è ancora un altro fatto, che gli Stati Uniti sono riusciti ad avere la bomba dal 51 al 63. L'ho raccontato nella serie delle guerre rivelate per libri di storia, e che c'è stata tra altre cose una vittima eccellente che non era stata avvisata dove si facevano gli esperimenti per la bomba atomica. Questa vittima illustre era John Wayne. Ecco, non hanno mai avuto nessuna remora a fare delle azioni assolutamente assurde pur di arrivare all'obiettivo. Questo è il dramma. Di Pearl Harbor si sa già, lo sanno tutti, che è stato provocato. Il golfo del Tonchino per la guerra in Vietnam è stato provocato. Pensate alla bottiglietta di Colin Powell, che non c'era andrage, però serviva per distruggere Saddam. Soprattutto l'11 novembre, insomma, tutte queste guerre Maidan, tutte queste guerre che ci sono state negli ultimi 50 anni, ma anche prima, sono state provocate con autorete, e provocato tutto questo è dimostrato con documenti e quant'altro. Dimostrato pure, se andiamo nei tempi 2000 anni fa, come...
0: Ecco, infatti ti stavo per chiedere, il libro copre appunto un arco temporale enorme, 3000 anni di menzogne, come recita la descrizione.
1: I famosi elefanti che sono stati l'incubo di Roma, che hanno attraversato le Alpi, sono partiti da parte del percorso sulle Alpi innevate a ottobre, ancora non si è capito qual è stato il tragitto che hanno fatto. No, ho spiegato come è successo, ma di 40 elefanti ne sono arrivati in Italia uno solo, che poi è morto. E quella è la causa della sconfitta dei Romani? Insomma, mi sembra un po' assurdo. E tante altre sciocchezze che c'è. Ecco, Napoleone che perde a Waterloo. Ma Napoleone a Waterloo non ha mai combattuto, perché Napoleone si trovava sì sul campo di battaglia, però in una carrozza pagli giù perché soffriva di emorroidi. Insomma, tutte queste cose andrebbero raccontate meglio, e soprattutto dicendo la verità. La storia è una bugia sulla quale si sono messi d'accordo, e allora chi vince deve sempre apparire il più forte e apparire il migliore, partendo anche dalla nascita di Roma.
0: Ma infatti ti stavo per chiedere, che si va appunto addirittura dal diluvio di Noè e dall'Eneide fino a episodi come la farsa del golfo di Tonchino, le foto di Hiroshima di cui hai parlato prima, e il dossier su Hitler.
1: Il cavallo di Troia, né nell'Iliade né nell'Odissea ci sta traccia, cioè viene raccontato dopo. Ecco, sono tante cose che vengono raccontate. Non viene raccontato, per esempio, che Ulisse nel posto medico viene ucciso dal figlio Telegono, che aveva avuto da Circe, che era andato a cercarlo. Cioè, c'è una serie di fatti che i libri non portano, perché la narrazione ufficiale deve essere quella. Immaginate quando la terza guerra unica, la sciocchezza più grossa assoluta, ecco, 2000 anni fa, e Roma che sconfigge Cartagine e butta il sale sulle rovine di Cartagine, sulle città di Cartagine, affinché non crescesse neanche l'erba. Ma tenete conto che c'è scritto in tutti i libri di storia. Ora immaginate, il sale era un elemento preziosissimo, addirittura la via Salaria era stata costruita per il trasporto del sale. Alcune le Mercedi, molte volte i soldati li davano a parte col sale,
0: da cui il salario, certo,
1: e la buttavano così sul terreno per farla così, non farla nascere. Ecco, però siccome faceva scena questa cosa, ebbene, è stata detta, è stata raccontata, e guardate che sui libri di storia si trova proprio così. Però se uno ci pensa un attimo, è possibile? No, non è stata scritta un tanto tempo dopo, per far sì che i romani sembrassero veramente invincibili e utilizzavano il sale per distruggere tutto. Il sale lo utilizzavano per scopi veramente quelli, per quello che servivano, perché era un materiale nobile, non è che si trovava dappertutto. Ecco, queste sciocchezze io le ho raccontate tutte, un saggio di 560 pagine, però scorre bene, chi l'ha letto mi ha detto che scorre bene e mi auguro che abbia un buon successo anche nel, non tanto per la vendita, perché certamente è un riconoscimento, sono 20 anni di lavoro, e soprattutto per far capire che tante cose che hanno demonizzato di fatto non sono mai esistite, le hanno raccontate, le hanno scritte, ma non era così, assolutamente no, nessuno le ha contraddette perché andava bene, nessuno si è preso la briga di andarla a controllare e vabbè.
0: Nel tuo lavoro ritorna spesso il tema della paura, definita l'arma di distruzione di massa del potere e della propaganda. Il libro si chiude con figure come Cassandra, Tiresia e Antigone, tutti coloro che hanno visto giusto senza essere creduti. Quanto il modo in cui viene raccontata la storia può influenzare oggi il modo in cui una società interpreta il proprio passato e il proprio presente, e quale prezzo si paga ancora oggi per raccontare una verità scomoda?
1: Sono domande articolate, dividiamole in due. Paura ti costringe a non pensare le cose che ti raccontano. Ti raccontano che ci sta un virus micidiale e poi c'è qualcosa che però non è un, non lo uccide, ma se stai in piedi lo uccide, se stai seduto non lo uccide, ma io devo fare lo scudo penale per non farlo fare. Insomma, ti hanno costretto a non pensare che ti stanno raccontando una bugia. Ma se uno ha paura e viene messo in un posto con la paura, è chiaro che non evade da quel posto, perché ha paura di evadere. La paura vale più di un esercito, ti costringono ad avere paura affinché tu non possa pensare e uscire da quelle gabbie mentali che è la propaganda. Quella è, ecco un'altra delle cose che ho raccontato, che comincia da Goebbels a codificare, il famoso gerarca nazista, a codificare la propaganda come strumento militare, costringere a non pensare, ripetere la stessa cosa mille volte, la stessa bugia ripetuta mille volte, ovviamente diventa una verità. Quella verità che fa comodo a qualcuno e gli altri non riescono a uscire fuori perché chi l'ha detto è così importante, così affabulatore, così il leader che ti, ecco, il leader che ti porta a morire. Tutti quanti siamo abituati a pensare a Ulisse il leader importante, perché Ulisse ce l'hanno raccontato i classici. Provate a pensare invece all'Ulisse di Dante, Ulisse che convince i compagni che avevano ritrosia a passare le colonne d'Ercole, vanno nell'Atlantico dopo il discorso di Ulisse e muoiono tutti. Ecco, il leader affabulatore che ti fa passare la paura e ti porta alla morte. Questi sono fatti che dovrebbero farci ragionare, e lo scopo di questo libro è appunto portare i fatti con i documenti e dire: beh, questa è la storia, questi sono i documenti, ora ragioniamo in maniera diversa di come ci hanno insegnato fino ad ora. Non ci deve insegnare niente nessuno, bisogna ragionare con la nostra testa, lo diceva Socrate, il dialogo di Socrate lo ha sottolineato. Beh, proviamo a farlo dopo 3000 anni.
0: E soprattutto non farsi prendere dalla paura.
1: Mai.
0: Dottor Pietro Mazzuca, grazie per essere stato con noi e per aver presentato ai nostri ascoltatori il tuo nuovo libro, Verità svelate, guerre raccontate per i libri di storia. Un libro che, come tu stesso hai scritto, non promette verità definitive, ma chiede che nel lettore si installi il dubbio. Un'inchiesta che invita certamente ad approfondire, confrontare le fonti e interrogarsi sul modo in cui gli avvenimenti storici vengono raccontati.
1: È assolutamente questo. Io ho soltanto da aggiungere che il libro si trova a parte su Amazon, in tutte le librerie, quindi basta ordinarlo e leggerlo. Poi se vi è piaciuto, beh, fatemelo sapere, è sempre bello saperlo. Grazie.
0: Ecco, e i nostri ascoltatori dove possono conoscere meglio il tuo lavoro?
1: Se vanno sul mio sito www.mazzucapietro.com, oppure su Amazon ci sono tutte le recensioni, se qualcuno vuole fare la recensione va benissimo pure, insomma sono visibile dappertutto, anche sui social, YouTube, su Pensiero Liberato, oppure su Facebook con mio nome, insomma non ho restrizioni in nessun modo, visibile a tutti.
0: Perfetto, grazie per la tua disponibilità Pietro e alla prossima.
1: Grazie per avermi invitato, buona serata.
0: Noi di The News Magazine vi diamo appuntamento alla prossima intervista, continuate a seguirci perché la storia, quella vera, si costruisce anche attraverso il confronto e la ricerca.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Jazz Chart. Benvenuti nella Viral Chat Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
1: Amiche e amici della Viral Shaz Chart, pronti per il nostro viaggio con la selezione dei brani più belli, più shazammati, più virali e più interessanti del momento? Lasciamoci sorprendere da un percorso che attraversa grandi classici intramontabili, stelle luminose da riscoprire, icone degli anni Ottanta, emozionanti colonne sonore e pop contemporaneo, brani che continuano a conquistare anche le nuove generazioni. Alziamo il volume, la musica sta per raccontarci tante storie, tutte diverse, ma tutte da ascoltare. Cominciamo con un classico del rock alternativo dei primi anni 2000. Sono i Red Hot Chili Peppers con Other Side, pubblicato nell'album Californication del 1999. Il brano affronta il tema della dipendenza e della lotta interiore, un argomento molto vicino alla storia personale della band. Musicalmente un po' più malinconico rispetto al loro funk rock abituale, ma è comunque uno dei pezzi che ha contribuito al grande rilancio del gruppo alla fine degli anni 90. Ecco a noi Red Hot Chili Peppers con Other Side.

Facciamo un passettino indietro e torniamo negli scintillanti anni '80 con uno dei brani dance più iconici di quel decennio, You Spin Me Round Like a Record, pubblicato nel 1984, incluso nell'album Youthquake del 1985, significa letteralmente mi fai girare come un disco. Guidato dalla voce e dall'immagine inconfondibile di Pete Burns, questo brano è un simbolo dell'era synth pop e continua ancora oggi a incendiare le piste da ballo. Un successo che non ha mai smesso di farci girare la testa.

E ancora anni 80 con una delle ballate romantiche più celebri, Hello, contenuta nell'album Can't Slow Down. È un titolo semplicissimo, ciao, ma dietro questa parola c'è una storia d'amore fatta di desiderio, di sogni e anche un po' di timidezza. Indimenticabile poi anche il videoclip con la celebre scultura del volto della ragazza amata. Una canzone diventata un punto fermo del repertorio di lui, Lionel Richie, e della musica romantica internazionale. Hello!

0: Best Cover.
1: Ed eccoci all'angolo delle cover con Betty Davis Eyes, gli occhi di Betty Davis, l'attrice hollywoodiana che era famosa proprio per il suo sguardo magnetico. Questa è una cover che spesso viene scambiata per l'originale, perché infatti era stata scritta e registrata da Jackie DeShannon nel 1974, ma è poi la versione di Kim Carnes del 1981, contenuta nell'album Mistaken Identity, a conquistare il mondo. L'interpretazione ruvida di Kim Carnes trasformò questo brano in uno dei più grandi successi di quel decennio.

0: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e douche. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

0: Stai ascoltando Viral Chat Chart. Le stelle della musica brillano con Silvia Dini.
1: Angolo Vintage.
2: Eccoci all'angolo del brano vintage. Ed è sempre bello riscoprire un gioiello come questo. My Baby Just Cares For Me. Venne registrata da Nina Simone nel 1958 per l'album Little Girl Blue. Il titolo significa "Al mio amore interesso solo io" e racconta con leggerezza una relazione sincera, lontana dalle fascinazioni del lusso o della celebrità. Curiosamente, il brano divenne un grande successo molti anni dopo, grazie a uno spot televisivo degli anni Ottanta che lo riportò poi nelle classifiche. E adesso è un autentico evergreen del jazz vocale. Nina Simone, My Baby Just Care For Me.

E adesso atmosfere contemporanee con These Days, pubblicata nel 2018 dal collettivo britannico Rudimental, insieme ad altri autori, Jess Glynn, Macklemore, Dan Kaplan. Il brano è incluso nell'album Toast of Our Difference. These Days, in questi giorni, racconta il momento in cui due persone si guardano indietro, dopo la fine di una relazione, con nostalgia ma senza rimpianti. Un mix perfetto di elettronica, pop e soul. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: These days.
1: Arriviamo a uno dei lunedì più famosi della storia della musica, Manic Monday, pubblicata nel 1986 nell'album Different Light, significa lunedì frenetico. È quasi sempre così, è il lunedì. C'è un aneddoto interessante. La canzone è stata scritta da Prince sotto lo pseudonimo Christopher e ci racconta quella sensazione universale di risveglio difficile e poi di corsa contro il tempo dopo il fine settimana. Un classico del pop che continua a parlare a chiunque abbia mai odiato la sveglia del lunedì mattina, che sicuramente sarà un po' più piacevole grazie alle Bangles e Manic Monday.

0: La nostra selezione della Viral Shards Chart ci propone di riscoprire K-Lig dei Marillion.
1: Angolo Discovery!
0: Pubblicata nel 1985 nell'album Misplaced Childhood. Un pezzo che ripercorre ricordi, emozioni e rimpianti legati ad una storia d'amore finita con una donna di nome appunto K-Lig. E questa è una ballata intensa ai vertici del rock progressivo degli anni 80. I Marillion con K-Lig.

Nel 1983 Cyndi Lauper ha dimostrato al mondo di avere anche un cuore immenso e malinconico, con una ballata piena di emozione senza tempo, Time After Time.

0: Viral Chat Chart. Viral Chat Chart. Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
1: Soundtrack. L'angolo della colonna sonora è davvero qualcosa di sorprendente. Dalla soundtrack del film The Talented Mr. Ripley del 1999 ci arriva una raffinata interpretazione di My Funny Valentine. E qui siamo nel jazz al 100%. Il pezzo ha origine dal musical Babies in Arms del 1937. È una dichiarazione d'affetto tenera e ironica per una persona amata proprio per le sue imperfezioni. E nel film è proprio Matt Damon a interpretarla, contribuendo all'atmosfera elegante e quieta della pellicola, dove compaiono anche altre tracce celebri, ad esempio la versione di Tu vuò fa l'americano cantata da Fiorello e Judelot. Ma adesso spazio all'atmosfera soft e molto by night di questo classico americano senza tempo. My Funny Valentine, interpretato da Matt Damon and the Guy Barker International Quintet.

Dillon e successivamente reinterpretata più volte dallo stesso Brian Ferry. Riflette sull'amore, sui desideri e sull'impossibilità di trattenere alcuni momenti della vita che inesorabilmente scorre via. Atmosfere sofisticate e melodia sognante ne hanno fatto uno dei simboli del pop britannico più raffinato.

È in arrivo un pezzo pieno di grande classe, firmato Brian Ferry, More Than This, pubblicata originariamente dai Roxy Music nel 1982 nell'album Aval.

L'incontro fra il produttore scozzese Calvin Harris e la potente voce di Rag & Bone Man ci spiegano come si diventa giganti grazie alle esperienze e alle persone che ci aiutano a crescere. Un brano dance pop capace di farci ballare e farci pensare con un messaggio motivazionale. Giant, Calvin Harris e Rag & Bone Man.

Bruno Mars, On My Soul, uscito nel 2026 nell'album The Romantic. Guarda un po' alla tradizione Motown e al funk anni 70, ma ovviamente è una produzione attualissima.

0: siamo arrivati a scoprire il brano che sta sotto i riflettori.
1: In the spotlight.
0: Chiudiamo questa nostra selezione con un'esplosione di energia e di ironia. Man, I Feel Like a Woman arriva dal 1999 e dall'album Come On Over, il disco country pop più venduto di sempre. Lei è Shania Twain e ci canta: accidenti, mi sento una donna. Ed è una celebrazione della libertà, della fiducia in se stesse e del divertimento senza regole. Col suo celebre riff iniziale e il carisma della cantante, questo brano è diventato un autentico manifesto di empowerment e anche di spensieratezza. Ascoltiamocelo.
2: Let's go, girls.

0: I feel like a woman.
1: Siamo arrivati al momento dei saluti, alla fine di questo viaggio musicale. È stato bello lasciarci accompagnare da canzoni capaci di far riaffiorare ricordi, accendere emozioni e regalarci qualche sorpresa. Ci salutiamo, ma la musica continua ad essere lì pronta ad accompagnare le nostre giornate. L'appuntamento è per la prossima puntata e nel frattempo, come dico sempre, riempiamo l'aria di tanta tanta buona musica. A presto!
2: Avete ascoltato Viral Shots Chart.
3: Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.
4: Buongiorno, state ascoltando Radio Domus Novas.

0: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per martedì 13 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione assisteremo a una giornata caratterizzata da tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie al consolidamento dell'alta pressione sul Mediterraneo occidentale. Dopo la variabilità dei giorni scorsi, avremo quindi condizioni meteorologiche decisamente più tranquille, con ampie schiarite e assenza di precipitazioni significative. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale, dalla Nurra fino al Sulcis, avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Sul versante orientale, dalla Gallura all'Ogliastra, prevarrà il bel tempo, con tanto sole e soltanto qualche innocuo annuvolamento. Anche lungo le coste meridionali, dal Sulcis al Cagliaritano e fino al Sarrabus, il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Sulle zone interne, sia settentrionali che meridionali, avremo condizioni di stabilità, con ampi spazi soleggiati. Situazione analoga sui rilievi, dove non sono previste precipitazioni di rilievo. Passiamo alle temperature, che risulteranno gradevoli durante le ore centrali della giornata, mentre le minime saranno più fresche, soprattutto nelle zone interne. Le massime varieranno dai 22 gradi di Olbia e Tempio Pausania ai 27 gradi di Quartus Sant'Elena e Alghero, mentre le minime registreranno valori dai 12 gradi di Tortolia ai 17 gradi di Olbia e Sassari. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti nord-occidentali, con tendenza a ruotare progressivamente verso nord-est. Lo zero termico sarà in aumento, attestandosi intorno ai 4.050 metri di quota. Vediamo infine la situazione dei mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente mosso, mentre il canale di Sardegna passerà da mosso a molto mosso. Il mar Tirreno risulterà prevalentemente molto mosso. Sulle bocche di Bonifacio avremo condizioni generalmente mosse, con moto ondoso ancora sostenuto soprattutto nelle prime ore della giornata. Concludiamo con la tendenza per mercoledì 14 ottobre. L'alta pressione continuerà a favorire condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte della Sardegna, con temperature gradevoli e venti generalmente deboli. Il moto ondoso tenderà gradualmente ad attenuarsi, soprattutto sui bacini occidentali. Per il momento è tutto. Un saluto da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
4: Martedì 13 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Teofilo di Antiochia. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, nel dubbio astieniti, suggerisce di non prendere posizione quando non si hanno tutti gli elementi per valutare una situazione. E si celebra la giornata mondiale per la riduzione dei disastri. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 54, avvelenato dalla moglie Agrippina, moriva 63enne Claudio, il quarto imperatore romano. Nel 1307 Filippo il Bello, re di Francia, ordinava l'arresto di tutti i cavalieri templari nel paese con l'accusa di eresia. Nel 1820 era invece l'accusa di affiliazione ai Moti Carbonari a provocare l'arresto a Milano dello scrittore Silvio Pellico. Nel 1884 il meridiano di Greenwich veniva designato a riferimento per il calcolo della longitudine e dei fusi orari. La risoluzione sarebbe stata adottata il 22 ottobre dalla Conferenza Internazionale dei Meridiani. E nel 1930 il DAT-3, l'elicottero progettato da Corradino d'Ascanio, conquistava il primato di volo in altezza sul punto di partenza, sollevandosi per 18 metri. Nel 1943, schierata contro l'asse dopo l'armistizio di Cassibile, l'Italia dichiarava guerra alla Germania nazista. Nel 2000 nasceva OpenOffice, il pacchetto di software gratuito per gestire testi, database, fogli di calcolo e presentazioni. Nel 2002 Mario Cipollini vinceva la medaglia d'oro ai mondiali di ciclismo su strada di Zolder in Belgio. 10 anni fa, nel 2016, si spegneva 90enne a Milano l'attore e drammaturgo Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, che in quello stesso giorno veniva assegnato all'autore e cantante Bob Dylan. Nel 2022, durante la prima riunione della 19ª legislatura, Ignazio La Russa veniva eletto presidente del Senato, ringraziava la senatrice Liliana Segre e ricordava la nascita della Repubblica e il presidente Sandro Pertini. E 3 anni fa, nel 2023, la ciclista Vittoria Bussi fissava il nuovo primato dell'ora percorrendo 50 km e 267 metri. Sono nati il 13 ottobre, nel 1819 il patriota e politico Aurelio Saffi, nel 1840 il pittore Mosè Bianchi, nel 1921 Ivo Livi, il cantante e attore noto con lo pseudonimo di Yves Montand, nel 1925 la ex primo ministro britannico Margaret Thatcher e nel 1939 il politico Giorgio La Malfa. Nascevano oggi anche il politico Oliviero Di Liberto nel 1956, l'attore e regista Arturo Brachetti nel 1957, il giornalista Marco Travaglio nel 1964, la conduttrice TV Camila Raznovic nel 1974 e il nuotatore 5 volte oro olimpico Ian Thorpe, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 13 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
3: Due minuti, un libro.
4: Quante volte al giorno prendiamo decisioni convinti di ragionare bene e invece stiamo solo seguendo un'abitudine, un pregiudizio, una scorciatoia mentale? Il mondo è pieno di informazioni, eppure capirlo davvero sembra sempre più difficile. Benvenuti, benvenuti a tutti, sono Gianluca Melilli e questa è la rubrica quotidiana di Due Minuti Un Libro. Oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma il modo in cui guardiamo la realtà con la precisione di chi sa che dietro ogni dato c'è una storia e che quella storia spesso non è quella che crediamo. Se anche tu scrivi di scienza, di divulgazione o pensiero critico in modo accessibile e appassionante, sappi che ti possiamo aiutare a far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo il libro di Jordan Ellenberg, si chiama I numeri non sbagliano, dal sottotitolo Il potere del pensiero matematico. E non sempre la matematica è complicata e oscura. Esiste anche una matematica semplice ma profonda che aiuta a orientarsi nella vita. E con questo libro Jordan Ellenberg ci guida alla scoperta del suo potere. Come una lente magica, il ragionamento matematico penetra la superficie caotica della realtà per rivelarci ciò che l'intuito e il buonsenso non ci permettono di cogliere. Esiste un sistema di voto equo? Qual è stato il peggior genocidio del XX secolo? Che cosa lega la geometria non euclidea alla pittura rinascimentale? E tra 30 anni saremo tutti obesi? A queste e a tante altre domande l'autore risponde con grande competenza, elevando un inno originalissimo e a tratti poetico alla bellezza della matematica e ad alcuni dei suoi più geniali cultori del passato e del presente. Finalmente ha tradotto anche in Italia un saggio che negli Stati Uniti è già diventato un bestseller, capace di soddisfare i palati degli amanti dell'argomento e di catturare, grazie a un linguaggio immediato e chiarissimo, anche quanti sono soliti tenersene a distanza. Edito da Ponte alle Grazie, Jordan Ellenberg. I numeri non sbagliano mai.
5: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Radio Domus Novas.
7: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per martedì 13 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione assisteremo a una giornata caratterizzata da tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie al consolidamento dell'alta pressione sul Mediterraneo occidentale. Dopo la variabilità dei giorni scorsi, avremo quindi condizioni meteorologiche decisamente più tranquille, con ampie schiarite e assenza di precipitazioni significative. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale, dalla Nurra fino al Sulcis, avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Sul versante orientale, dalla Gallura all'Ogliastra, prevarrà il bel tempo, con tanto sole e soltanto qualche innocuo annuvolamento. Anche lungo le coste meridionali, dal Sulcis al Cagliaritano e fino al Sarrabus, il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Sulle zone interne, sia settentrionali che meridionali, avremo condizioni di stabilità, con ampi spazi soleggiati. Situazione analoga sui rilievi, dove non sono previste precipitazioni di rilievo. Passiamo alle temperature, che risulteranno gradevoli durante le ore centrali della giornata, mentre le minime saranno più fresche, soprattutto nelle zone interne. Le massime varieranno dai 22 gradi di Olbia e Tempio Pausania ai 27 gradi di Quartus Antelena e Alghero, mentre le minime registreranno valori dai 12 gradi di Tortolia ai 17 gradi di Olbia e Sassari. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti nord-occidentali, con tendenza a ruotare progressivamente verso nord-est. Lo zero termico sarà in aumento, attestandosi intorno ai 4.050 metri di quota. Vediamo infine la situazione dei mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente mosso, mentre il canale di Sardegna passerà da mosso a molto mosso. Il Mar Tirreno risulterà prevalentemente molto mosso. Sulle bocche di Bonifacio avremo condizioni generalmente mosse, con moto ondoso ancora sostenuto soprattutto nelle prime ore della giornata. Concludiamo con la tendenza per mercoledì 14 ottobre. L'alta pressione continuerà a favorire condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte della Sardegna, con temperature gradevoli e venti generalmente deboli. Il moto ondoso tenderà gradualmente ad attenuarsi, soprattutto sui bacini occidentali. Per il momento è tutto. Un saluto da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
8: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: novità.
1: E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito?
3: Ho capito sì, mica sono scemo.

hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Fate presto. Veniteci a salvare. Tutto.

Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

0: Martedì 13 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Teofilo di Antiochia. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, nel dubbio astieniti, suggerisce di non prendere posizione quando non si hanno tutti gli elementi per valutare una situazione. E si celebra la giornata mondiale per la riduzione dei disastri. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 54, avvelenato dalla moglie Agrippina, moriva 63enne Claudio, il quarto imperatore romano. Nel 1307 Filippo il Bello, re di Francia, ordinava l'arresto di tutti i cavalieri templari nel paese con l'accusa di eresia. Nel 1820 era invece l'accusa di affiliazione ai moti carbonari a provocare l'arresto a Milano dello scrittore Silvio Pellico. Nel 1884 il meridiano di Greenwich veniva designato a riferimento per il calcolo della longitudine e dei fusi orari. La risoluzione sarebbe stata adottata il 22 ottobre dalla Conferenza Internazionale dei Meridiani. E nel 1930 il DAT-3, l'elicottero progettato da Corradino d'Ascanio, conquistava il primato di volo in altezza sul punto di partenza, sollevandosi per 18 metri. Nel 1943, schierata contro l'asse dopo l'armistizio di Cassibile, l'Italia dichiarava guerra alla Germania nazista. Nel 2000 nasceva OpenOffice, il pacchetto di software gratuito per gestire testi, database, fogli di calcolo e presentazioni. Nel 2002 Mario Cipollini vinceva la medaglia d'oro ai mondiali di ciclismo su strada di Zolder in Belgio. 10 anni fa, nel 2016, si spegneva 90enne a Milano l'attore e drammaturgo Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, che in quello stesso giorno veniva assegnato all'autore e cantante Bob Dylan. Nel 2022, durante la prima riunione della 19ª legislatura, Ignazio La Russa veniva eletto presidente del Senato, ringraziava la senatrice Liliana Segre e ricordava la nascita della Repubblica e il presidente Sandro Pertini. E 3 anni fa, nel 2023, la ciclista Vittoria Bussi fissava il nuovo primato dell'ora percorrendo 50 km e 267 metri. Sono nati il 13 ottobre, nel 1819 il patriota e politico Aurelio Saffi, nel 1840 il pittore Mosè Bianchi, nel 1921 Ivo Livi, il cantante e attore noto con lo pseudonimo di Yves Montand, nel 1925 la ex primo ministro britannico Margaret Thatcher e nel 1939 il politico Giorgio La Malfa. Nascevano oggi anche il politico Oliviero Di Liberto nel 1956, l'attore e regista Arturo Brachetti nel 1957, il giornalista Marco Travaglio nel 1964, la conduttrice TV Camila Raznovic nel 1974 e il nuotatore 5 volte oro olimpico Ian Thorpe, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 13 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per martedì 13 ottobre. A cura di ICNUS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione assisteremo a una giornata caratterizzata da tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie al consolidamento dell'alta pressione sul Mediterraneo occidentale. Dopo la variabilità dei giorni scorsi, avremo quindi condizioni meteorologiche decisamente più tranquille, con ampie schiarite e assenza di precipitazioni significative. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale, dalla Nurra fino al Sulcis, avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Sul versante orientale, dalla Gallura all'Ogliastra, prevarrà il bel tempo, con tanto sole e soltanto qualche innocuo annuvolamento. Anche lungo le coste meridionali, dal Sulcis al Cagliaritano e fino al Sarrabus, il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Sulle zone interne, sia settentrionali che meridionali, avremo condizioni di stabilità, con ampi spazi soleggiati. Situazione analoga sui rilievi, dove non sono previste precipitazioni di rilievo. Passiamo alle temperature, che risulteranno gradevoli durante le ore centrali della giornata, mentre le minime saranno più fresche, soprattutto nelle zone interne. Le massime varieranno dai 22 gradi di Olbia e Tempio Pausania ai 27 gradi di Quartus Sant'Elena e Alghero, mentre le minime registreranno valori dai 12 gradi di Tortoli ai 17 gradi di Olbia e Sassari. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti nord-occidentali, con tendenza a ruotare progressivamente verso nord-est. Lo zero termico sarà in aumento, attestandosi intorno ai 4.050 metri di quota. Vediamo infine la situazione dei mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente mosso, mentre il canale di Sardegna passerà da mosso a molto mosso. Il mar Tirreno risulterà prevalentemente molto mosso. Sulle bocche di Bonifacio avremo condizioni generalmente mosse, con moto ondoso ancora sostenuto soprattutto nelle prime ore della giornata. Concludiamo con la tendenza per mercoledì 14 ottobre. L'alta pressione continuerà a favorire condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte della Sardegna, con temperature gradevoli e venti generalmente deboli. Il moto ondoso tenderà gradualmente ad attenuarsi, soprattutto sui bacini occidentali. Per il momento è tutto. Un saluto da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNUS, la Sardegna in diretta.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Due minuti, un libro.
1: Quante volte al giorno prendiamo decisioni convinti di ragionare bene e invece stiamo solo seguendo un'abitudine, un pregiudizio, una scorciatoia mentale? Il mondo è pieno di informazioni, eppure capirlo davvero sembra sempre più difficile. Benvenuti, benvenuti a tutti, sono Gianluca Melilli e questa è la rubrica quotidiana di Due minuti un libro. Oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma il modo in cui guardiamo la realtà con la precisione di chi sa che dietro ogni dato c'è una storia e che quella storia spesso non è quella che crediamo. Se anche tu scrivi di scienza, di divulgazione o pensiero critico in modo accessibile e appassionante, sappi che ti possiamo aiutare a far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo il libro di Jordan Ellenberg, si chiama I numeri non sbagliano, dal sottotitolo Il potere del pensiero matematico. E non sempre la matematica è complicata e oscura. Esiste anche una matematica semplice ma profonda che aiuta a orientarsi nella vita. E con questo libro Jordan Ellenberg ci guida alla scoperta del suo potere. Come una lente magica, il ragionamento matematico penetra la superficie caotica della realtà per rivelarci ciò che l'intuito e il buon senso non ci permettono di cogliere. Esiste un sistema di voto equo? Qual è stato il peggior genocidio del XX secolo? Che cosa lega la geometria non euclidea alla pittura rinascimentale?

0: E tra 30 anni saremo tutti obesi? A queste e a tante altre domande l'autore risponde con grande competenza, elevando un inno originalissimo e a tratti poetico alla bellezza della matematica e ad alcuni dei suoi più geniali cultori del passato e del presente. Finalmente ha tradotto anche in Italia un saggio che negli Stati Uniti è già diventato un bestseller, capace di soddisfare i palati degli amanti dell'argomento e di catturare, grazie a un linguaggio immediato e chiarissimo, anche quanti sono soliti tenersene a distanza. Edito da Ponte alle Grazie, Jordan Ellenberg. I numeri non sbagliano mai.
1: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
2: Golden Classic.
1: Con Marco Del Weis.
2: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
1: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
3: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: La storia non è soltanto quella che leggiamo sui libri, è anche ricerca, confronto tra fonti, documenti e testimonianze. E proprio dalla volontà di approfondire alcuni avvenimenti ed interrogarsi sulla narrazione storica, nasce il nuovo libro di Pietro Mazzucca, Verità svelate, guerre raccontate per i libri di storia. Un lavoro che raccoglie anni di ricerca e studio e che affronta temi particolarmente delicati, dalle guerre alla propaganda, dall'8 settembre 1943 ad alcuni degli episodi più controversi della storia contemporanea. Benvenuti su Idea News, io sono Mario Di Gregorio e oggi abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Pietro Mazzucca, autore del libro Verità svelate e guerre raccontate. Benvenuto Pietro e grazie per essere qui con noi.
3: Grazie a te che mi hai invitato, grazie a tutti coloro i quali sentiranno questa trasmissione e spero piaccia, anzi mi auguro tanto piaccia.
2: Pietro, partiamo dal tuo percorso. Tu sei autore di numerosi saggi d'inchiesta su fatti e misteri d'Italia, da E mi svegliai il 9 maggio 1978 a Gilet neri di Finanza si muore, un percorso che ti ha portato a scrivere che la storia è una bugia sulla quale ci si è messi d'accordo. Quali sono stati i libri e le ricerche che hanno segnato maggiormente la tua attività e cosa ti ha spinto ad approfondire proprio il tema della storia e della sua narrazione?
3: Fino al 2000-2002 mi occupavo sostanzialmente di economia, procedure esecutive, procedure fallimentari, l'ho fatto per 40 anni, ma dal 2002 le banche hanno cambiato atteggiamento rispetto ai debitori. Una volta chiedevano di poter trovare un accordo trattativo, magari rimettendoci un po' di interessi, dilazionando il credito, poi da quel momento in poi hanno detto non mi interessa più, non ci interessa più, vogliamo cartolarizzare e non fai quello che ti pare, fai la consulenza. Non mi veniva subito la cosa, allora ho cominciato a pensarci, a studiare e ho visto che l'economia non è mai stata una scienza vera, perché la finanza ha da sempre, e poi negli ultimi 30 anni ancora più visibilmente, fagocitato l'economia. Cosa voglio dire? Provate a immaginare, se andate a comprare una macchina, oggi la avete qualcuno più anziano, la comprava prima del 90, e andavi con i soldi contanti, una macchina di 10 milioni, te la potevi portare a casa con 8 milioni, 8 milioni e mezzo. Oggi ti propongono subito il finanziamento in comode rate. Che rate? Sì, sono rate, ma non sono comode. Cosa significa? Che cercano di portare il debito anche nelle famiglie, e portare il debito significa avere meno potere di spesa. Questo si chiama economia di mercato, quella che ha purtroppo portato Silvio Berlusconi. Il libero mercato significa che la prima cosa decidiamo cosa sia il mercato. Il mercato è l'incontro teorico tra la domanda e l'offerta. Ma se viene lasciato senza arbitro è come una squadra di calcio dove gioca una squadra estremamente tecnica e l'altra delle schiaffe, ma quelle schiaffe sono tutte forti e possono picchiare la squadra tecnica perché manca un arbitro. Ecco, questo è il libero mercato. Il libero mercato senza un arbitro fa vincere chi è più forte, quindi vince il capitale, il capitalismo. L'arbitro dovrebbe essere lo Stato che ha abdicato a questa cosa con il famoso neoliberismo. Da quel momento in poi ho cominciato a capire tante cose e ho cominciato ad andare indietro a studiare su documenti, persone che avevo conosciuto in 40 anni, e ho visitato biblioteche, manoscritti e quant'altro, e sono arrivato a capire tante cose. Per esempio, una delle più belle è stata quando ho scoperto che Moro non era in macchina quando l'hanno rapito in via Fani. All'epoca è stato uno scandalo, che ho parlato a Canale Italia oltre 13 anni fa, ma lo avevo detto in altre televisioni prima. Mi sono saltati tutti addosso. Lo scorso maggio un generale che va in pensione scrive un libro e scrive la stessa cosa. Beh, insomma, sono soddisfazioni postume, ma sono soddisfazioni. Tutto ciò che ho scritto ha trovato riscontro, se non immediatamente, nel tempo, perché ho prodotto sempre documenti, fotografie, testimonianze, e queste sono la forza dei miei scritti. Chi mi propone soluzioni che fanno delle scorciatoie non è possibile, perché c'è questo Stato sopra lo Stato che non consentirà mai, fino a che non lo elimineremo, di essere liberi. Non siamo uno Stato Stato libero e nemmeno neanche per sogno uno Stato sovrano. Le scorciatoie servono soltanto per farsi un bel nome e andare a finire in Parlamento. Ricordate, se volete, quando si parlava fino al 2018 di minibotti, CCT, cose del moneta parallela, moneta positiva, queste cose qua, eppure sono andati in Parlamento e non ne hanno più parlato, ci sarà pure un motivo. Ecco, questo è il percorso che va fatto, sintetizzato al massimo.
2: Arriviamo al tuo nuovo libro. Nella descrizione si legge che 20 anni di ricerca su documenti originali, fotografie d'epoca, ritagli di giornale e testimonianze mai pubblicate ti hanno portato a concludere che ogni guerra abbia avuto bisogno di un casus belli costruito a tavolino. Qual è il messaggio principale che vuoi lasciare al lettore e qual è stata la scoperta che più ti ha sorpreso durante questo lavoro?
3: Le sorprese sono state tante, tante, tantissime, perché le avevamo sotto gli occhi, eppure non le abbiamo viste. Quando ho scoperto che su Piazzale Loreto c'era la firma, quando ho scoperto che Hitler era scappato dal bunker, l'hanno desegretato lo scorso anno finalmente questa notizia, ma già l'avevo saputa, quando ho scoperto cosa c'era sul tavolo autoptico assieme a Mussolini, come avevano conciato la Petacci, e ciò i verbali li ho pubblicati naturalmente in copia, ne hanno dato in copia, quando hanno lasciato anche il cadavere di Mussolini, della Petacci non c'è stata fatta l'autopsia. Ecco, mi sono chiesto il perché e ho trovato il perché. Ma la cosa più interessante tra tutte è la grande mistificazione della bomba atomica a Hiroshima e Nagasaki. La bomba atomica in quel momento gli Stati Uniti non l'avevano. Ho prodotto documentazioni, fotografie, filmati, indirizzi di filmati dove si potrebbe andare a vedere l'originale. È stato dimostrato, ho dimostrato che non c'è mai stata la bomba. Però c'è ancora un altro fatto, che gli Stati Uniti sono riusciti ad avere la bomba dal 51 al 63. L'ho raccontato nella serie delle guerre liberate per il libro di storia, e che c'è stata tra le altre cose una vittima eccellente che non era stata avvisata dove si facevano gli esperimenti per la bomba atomica. Questa vittima illustre era John Wayne. Ecco, non hanno mai avuto nessuna remora a fare delle azioni assolutamente assurde pur di arrivare all'obiettivo. Questo è il dramma. Di Pearl Harbor si sa già, lo sanno tutti, che è stato provocato. Il Golfo del Tonchino per la guerra in Vietnam è stato provocato. Pensate alla bottiglietta di Colin Power, che non c'era Andrade, però serviva per distruggere Saddam. Soprattutto gli 11 novembre, insomma, tutte queste guerre, Maidan, tutte queste guerre che ci sono state negli ultimi 50 anni, ma anche prima, sono state provocate con autorete, e provocando tutto questo è dimostrato con documenti e quant'altro. Dimostrato pure, se andiamo nei tempi 2000 anni fa, come...
2: Ecco, infatti ti stavo per chiedere, il libro copre appunto un arco temporale enorme, 3000 anni di menzogne, come recita la descrizione.
3: I famosi elefanti che sono stati l'incubo di Roma, che hanno attraversato le Alpi, sono partiti da parte del percorso sulle Alpi innevate a ottobre, ancora non si è capito qual è stato il tragitto che hanno fatto, no, ho spiegato come è successo, ma di 40 elefanti ne sono arrivati in Italia uno solo che poi è morto, e quella è la causa della sconfitta dei Romani. Insomma, mi sembra un po' assurdo, e tante altre sciocchezze che c'è. Ecco, Napoleone che perde al Waterloo. Napoleone al Waterloo non ha mai combattuto, perché Napoleone si trovava sì sul campo di battaglia, però in una carrozza pagli giù perché soffriva di emorroidi. Insomma, tutte queste cose andrebbero raccontate meglio, e soprattutto dicendo la verità. La storia è una bugia sulla quale si sono messi d'accordo, e allora chi vince deve sempre apparire il più forte e apparire il migliore, partendo anche dalla nascita di Roma.
2: Ma infatti ti stavo per chiedere, che si va appunto addirittura dal diluvio di Noè e dall'Eneide fino a episodi come la farsa del Golfo di Tonchino, le foto di Hiroshima, di cui hai parlato prima, e il dossier su Hitler.
3: Il cavallo di Troia, né nell'Odissea ci sta traccia, cioè viene raccontato dopo. Ecco, sono tante cose che vengono raccontate. Non viene raccontato, per esempio, che Ulisse nel posto medico viene ucciso dal figlio Telegono, che aveva avuto da Circe, che era andato a cercarlo. Cioè, c'è una serie di fatti che non, i libri non portano, perché la reazione ufficiale deve essere quella. Immaginate quando nella terza guerra punica la sciocchezza più grossa assoluta, ecco, 2000 anni fa, Roma che sconfigge Cartagine e tutto il sale sulle rovine di Cartagine, sulle rovine di Cartagine, affinché non crescesse neanche l'erba. Ma vi rendete conto che c'è scritto in tutti i libri di storia? Ora immaginate, il sale era un elemento preziosissimo, addirittura la via Salaria era stata costruita per il trasporto del sale. Alcune le mercedi, molte volte i soldati li davano a parte col sale.
2: Da qui il salario, certo.
3: E la buttavano così sul terreno per farla nascere. Ecco, però siccome faceva scena questa cosa, ebbene è stata detta, è stata raccontata, e guardate che sui libri di storia si trova proprio così. Però se uno ci pensa un attimo, è possibile? No, non è stata scritta un tanto tempo dopo per far sì che i romani sembrassero veramente invincibili e utilizzavano il sale per distruggere tutto. Il sale lo utilizzavano per scopi veramente quelli, per quello che servivano, perché era un materiale nobile, non è che si trovava dappertutto. Ecco, queste sciocchezze io le ho raccontate tutte, un saggio di 560 pagine, però scorre bene, chi l'ha letto mi ha detto che scorre bene, e mi auguro che abbia un buon successo anche nel, non tanto per la vendita, perché certamente è un riconoscimento, sono 20 anni di lavoro, e soprattutto per far capire che tante cose che hanno demonizzato di fatto non sono mai esistite, le hanno raccontate, le hanno scritte, ma non era così, assolutamente no, nessuno le ha contraddette, perché andava bene, nessuno si è preso la briga di andarla a controllare, e va bene.
2: Nel tuo lavoro ritorna spesso il tema della paura, definita l'arma di distruzione di massa del potere e della propaganda. Il libro si chiude con figure come Cassandra, Tiresia e Antigone, tutti coloro che hanno visto giusto senza essere creduti. Quanto il modo in cui viene raccontata la storia può influenzare oggi il modo in cui una società interpreta il proprio passato e il proprio presente, e quale prezzo si paga ancora oggi per raccontare una verità scomoda?
3: La domanda è articolata, dividiamola in due. Paura ti costringe a non pensare le cose che ti raccontano. Se ti raccontano che ci sta un virus micidiale e poi c'è qualcosa che però non lo uccide, ma se stai in piedi lo uccide, se stai seduto non lo uccide, ma io devo fare lo scudo penale per non farlo fare, insomma, ti hanno costretto a non pensare che ti stanno raccontando una bugia. Ma se uno ha paura e viene messo in un posto con la paura, è chiaro che non evade da quel posto, perché ha paura di evadere. La paura vale più di un esercito, ti costringono ad avere paura affinché tu non possa pensare e uscire da quelle gabbie mentali che è la propaganda. Guardate, ecco un'altra delle cose che ho raccontato, che cominciano da Goebbels a codificare il famoso gerarca nazista, a codificare la propaganda come strumento militare, costringere a non pensare, a ripetere la stessa cosa mille volte, la stessa bugia ripetuta mille volte, ovviamente diventa una verità. Quella verità che fa comodo a qualcuno e gli altri non riescono a uscire fuori. Perché? Perché chi l'ha detto è così importante, così affabulatore, così il leader che ti, ecco, il leader che ti porta a morire. Tutti quanti siamo abituati a pensare a Ulisse il leader importante, perché Ulisse ce l'hanno raccontato i classici. Provate a pensare invece all'Ulisse di Dante, Ulisse che convince i compagni che avevano ritrosia a passare le colonne d'Ercole, vanno nell'Atlantico dopo il discorso di Ulisse e muoiono tutti. Ecco, il leader affabulatore che ti fa passare la paura e ti porta alla morte. Questi sono fatti che dovrebbero farci ragionare, e lo scopo di questo libro è appunto portare i fatti con i documenti e dire: beh, questa è la storia, questi sono i documenti, ora ragioniamo in maniera diversa di come ci hanno insegnato fino ad ora. Non ci deve insegnare niente nessuno, bisogna ragionare con la nostra testa, lo diceva Socrate, dialoghi di Socrate lo ha sottolineato. Beh, proviamo a farlo dopo 3000 anni.
2: E soprattutto non farsi prendere dalla paura.
3: Mai.
2: Dottor Pietro Mazzuca, grazie per essere stato con noi e per aver presentato ai nostri ascoltatori il tuo nuovo libro, Verità svelate, guerre raccontate per i libri di storia. Un libro che, come tu stesso hai scritto, non promette verità definitive, ma chiede che nel lettore si installi il dubbio. Un'inchiesta che invita certamente ad approfondire, confrontare le fonti e interrogarsi sul modo in cui gli avvenimenti storici vengono raccontati.
3: È assolutamente questo. Io ho soltanto da aggiungere che il libro si trova a parte su Amazon, in tutte le librerie, quindi basta ordinarlo e leggerlo. Poi se vi è piaciuto, beh, fatemelo sapere, è sempre bello saperlo.
2: Grazie. Ecco, e i nostri ascoltatori dove dove possono conoscere meglio il tuo lavoro?
3: Se vanno sul mio sito www.mazzocchiapietra.com, oppure su Amazon ci sono tutte le recensioni, se qualcuno vuole fare la recensione va benissimo pure, insomma sono visibile dappertutto, anche sui social, YouTube su Pensiero Liberato, oppure su Facebook con il mio nome, insomma non ho restrizioni in nessun modo, visibile a tutti.
2: Perfetto, grazie per la tua disponibilità Pietro e alla prossima.
3: Grazie a te per l'invitato, buona serata.
2: Noi di The News Magazine vi diamo appuntamento alla prossima intervista. Continuate a seguirci, perché la storia, quella vera, si costruisce anche attraverso il confronto e la ricerca.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.
5: Radio Domus Nova.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: Spifferi dal pianerottolo.
7: AI per isolare.

0: killeremo la vostra porta d'ingresso.
1: Ovvero come bloccare l'aria gelida del pianerottolo prima che il vostro corridoio diventi una galleria del vento.
2: Sono pillole di
0: E lo sappiamo, è arrivato l'autunno e come inverno il vero nemico invisibile del riscaldamento sta proprio nella porta di casa.
1: Una corrente continua. Ti avvicini al portone d'ingresso e senti quel refolo gelido che arriva diretto dalle scale, congelandoti i piedi in 2 secondi.
0: Sì, e la reazione tipica è mettere i soliti salamini di stoffa orribili che si incastrano ogni volta che apri la porta.
1: O peggio ancora, comprare guarnizioni a caso al brico che si staccano dopo 2 giorni o che vi rigano tutto il pavimento di casa.
0: Ma prima di arrendervi a vivere con la giacca a vento pure nel corridoio,
1: l'intelligenza artificiale ci mostra esattamente da dove entra il freddo e cosa comprare per rimediare.
0: La prima mossa per scovare la perdita d'aria si fa con l'app Flip One o Sick Thermal.
1: Inquadrate la porta d'ingresso, la i mappa le temperature mostrandovi in blu acceso il punto esatto da cui penetra l'aria del pianerottolo.
0: Una volta individuato il punto critico, scattate una foto alla fessura con Cloud Vision oppure Google Gemini.
1: Inserite un metro o una moneta accanto per far da scala e inquadrate bene il pavimento, che sia parquet o piastrelle.
0: E sentite qua, la IA analizza la superficie e vi dice se serve una guarnizione a spazzola, un sottoporta adesivo in silicone o un doppio salvaspifferi a scorrimento.
1: Un'indicazione precisa per isolare al millimetro senza rischiare di graffiare il pavimento.
0: E se il problema fosse la guarnizione consumata lungo tutto il telaio della porta blindata?
1: Lì entra in campo la velocità di Google Lens.
0: Sì, perché fotografate la sezione della guarnizione schiacciata o tagliata sul bordo della porta.
1: Google Lens riconosce istantaneamente il profilo esatto di ricambio, che sia a forma di P, di E o di D.
0: E vi mostra al volo le misure corrette da ordinare e vi scopa il prezzo più basso sul web.
1: E vi basta attaccare la guarnizione nuova per ritrovare subito un ingresso caldo, isolato e silenzioso.
0: Risultato? Casa protetta, riscaldamento efficiente e consumo di gas subito ridotto. E
1: ricapitoliamo quindi il nostro kit digitale per isolare la porta d'ingresso dal freddo.
0: Allora, Flip One per la mappa termica degli spifferi, Cloud Vision o Gemini per la scelta dei sottoporta ideale e Google Lens per trovare le guarnizioni di ricambio.
1: Usare l'intelligenza artificiale per i piccoli lavori di casa vi fa risparmiare sulle bollette e migliora subito il comfort della famiglia.
0: Sì, perché ricordiamoci che il calore di casa deve rimanere dentro, è il freddo quello che deve rimanere fuori e non entrare. A domani!
1: Ciao!
2: Sono pillole di
3: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

tra i gianci. E mi ha detto dai vieni, siamo appena tornati da Berlino. Ma che scherzo del mille, al bar non c'era nessuno.

sbagliata o no, lei mi fila una mano sotto il maglione.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: Martedì 13 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Teofilo di Antiochia. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, nel dubbio astieniti, suggerisce di non prendere posizione quando non si hanno tutti gli elementi per valutare una situazione. E si celebra la giornata mondiale per la riduzione dei disastri. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 54, avvelenato dalla moglie Agrippina, moriva 63enne Claudio, il quarto imperatore romano. Nel 1307 Filippo il Bello, re di Francia, ordinava l'arresto di tutti i cavalieri templari nel paese con l'accusa di eresia. Nel 1820 era invece l'accusa di affiliazione ai moti carbonari a provocare l'arresto a Milano dello scrittore Silvio Pellico. Nel 1884 il meridiano di Greenwich veniva designato a riferimento per il calcolo della longitudine e dei fusi orari. La risoluzione sarebbe stata adottata il 22 ottobre dalla Conferenza Internazionale dei Meridiani. E nel 1930 il DAT-3, l'elicottero progettato da Corradino d'Ascanio, conquistava il primato di volo in altezza sul punto di partenza, sollevandosi per 18 metri. Nel 1943, schierata contro l'asse dopo l'armistizio di Cassibile, l'Italia dichiarava guerra alla Germania nazista. Nel 2000 nasceva OpenOffice, il pacchetto di software gratuito per gestire testi, database, fogli di calcolo e presentazioni. Nel 2002 Mario Cipollini vinceva la medaglia d'oro ai mondiali di ciclismo su strada di Zolder in Belgio. 10 anni fa, nel 2016, si spegneva 90enne a Milano l'attore e drammaturgo Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, che in quello stesso giorno veniva assegnato all'autore e cantante Bob Dylan. Nel 2022, durante la prima riunione della 19ª legislatura, Ignazio La Russa veniva eletto presidente del Senato, ringraziava la senatrice Liliana Segre e ricordava la nascita della Repubblica e il presidente Sandro Pertini. E 3 anni fa, nel 2023, la ciclista Vittoria Bussi fissava il nuovo primato dell'ora percorrendo 50 km e 267 metri. Sono nati il 13 ottobre, nel 1819 il patriota e politico Aurelio Saffi, nel 1840 il pittore Mosè Bianchi, nel 1921 Ivo Livi, il cantante e attore noto con lo pseudonimo di Yves Montand, nel 1925 la ex primo ministro britannico Margaret Thatcher e nel 1939 il politico Giorgio La Malfa. Nascevano oggi anche il politico Oliviero Di Liberto nel 1956, l'attore e regista Arturo Brachetti nel 1957, il giornalista Marco Travaglio nel 1964, la conduttrice TV Camila Raznovic nel 1974 e il nuotatore 5 volte oro olimpico Ian Thorpe, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 13 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2026.

0: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per martedì 13 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione assisteremo a una giornata caratterizzata da tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie al consolidamento dell'alta pressione sul Mediterraneo occidentale. Dopo la variabilità dei giorni scorsi, avremo quindi condizioni meteorologiche decisamente più tranquille, con ampie schiarite e assenza di precipitazioni significative. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale, dalla Nurra fino al Sulcis, avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Sul versante orientale, dalla Gallura all'Ogliastra, prevarrà il bel tempo, con tanto sole e soltanto qualche innocuo annuvolamento. Anche lungo le coste meridionali, dal Sulcis al Cagliaritano e fino al Sarrabus, il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Sulle zone interne, sia settentrionali che meridionali, avremo condizioni di stabilità, con ampi spazi soleggiati. Situazione analoga sui rilievi, dove non sono previste precipitazioni di rilievo. Passiamo alle temperature, che risulteranno gradevoli durante le ore centrali della giornata, mentre le minime saranno più fresche, soprattutto nelle zone interne. Le massime varieranno dai 22 gradi di Olbia e Tempio Pausania ai 27 gradi di Quartus Antelena e Alghero, mentre le minime registreranno valori dai 12 gradi di Tortolia ai 17 gradi di Olbia e Sassari. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti nord-occidentali, con tendenza a ruotare progressivamente verso nord-est. Lo zero termico sarà in aumento, attestandosi intorno ai 4.050 metri di quota. Vediamo infine la situazione dei mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente mosso, mentre il canale di Sardegna passerà da mosso a molto mosso. Il mar Tirreno risulterà prevalentemente molto mosso. Sulle bocche di Bonifacio avremo condizioni generalmente mosse, con moto ondoso ancora sostenuto soprattutto nelle prime ore della giornata. Concludiamo con la tendenza per mercoledì 14 ottobre. L'alta pressione continuerà a favorire condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte della Sardegna, con temperature gradevoli e venti generalmente deboli. Il moto ondoso tenderà gradualmente ad attenuarsi, soprattutto sui bacini occidentali. Per il momento è tutto. Un saluto da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Quotidiana di 2 minuti un libro. Oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma il modo in cui guardiamo la realtà con la precisione di chi sa che dietro ogni dato c'è una storia e che quella storia spesso non è quella che crediamo. Se anche tu scrivi di scienza, di divulgazione o pensiero critico in modo accessibile e appassionante, sappi che ti possiamo aiutare a far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jordan Ellenberg, si chiama I numeri non sbagliano, dal sottotitolo Il potere del pensiero matematico. E non sempre la matematica è complicata e oscura. Esiste anche una matematica semplice ma profonda che aiuta a orientarsi nella vita. E con questo libro Jordan Ellenberg ci guida alla scoperta del suo potere. Come una lente magica, il ragionamento matematico penetra la superficie caotica della realtà per rivelarci ciò che l'intuito e il buonsenso non ci permettono di cogliere. Esiste un sistema di voto equo? Qual è stato il peggior genocidio del XX secolo? Che cosa lega la geometria non euclidea alla pittura rinascimentale? E tra 30 anni saremo tutti obesi? A queste e a tante altre domande l'autore risponde con grande competenza, elevando un inno originalissimo e a tratti poetico alla bellezza della matematica e ad alcuni dei suoi più geniali cultori del passato e del presente. Finalmente ha tradotto anche in Italia un saggio che negli Stati Uniti è già diventato un bestseller, capace di soddisfare i palati degli amanti dell'argomento e di catturare, grazie a un linguaggio immediato e chiarissimo, anche quanti sono soliti tenersene a distanza. Edito da Ponte alle Grazie, Jordan Ellenberg. I numeri non sbagliano mai.
1: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.
3: Non bruciare con il fuoco, non scherzare.
4: Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
5: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
6: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
7: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
8: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
9: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Va ora in onda
1: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco.
2: One ticket please.

0: Quando nel piatto di un giradischi suonava Barry White, per me, ma credo anche per voi, era sempre una festa. Nel 1975 il re indiscusso del soul lanciava un vero e proprio inno alla musica, una medicina contro i cuori infranti. Le orchestrazioni ipnotiche della Love Limited Orchestra e quel mitico parlato iniziale che fu un suo marchio di fabbrica in tantissimi suoi successi. Lascia che la musica suoni. Let the music play era il primo brano di oggi di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E allora lasciamo che la musica suoni anche qui a Black Coffee. Un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Veturini. Io sono Claudio Bosco. Dalla voce profonda del re del soul orchestrale, il grandissimo Barry White, passiamo direttamente al trono della disco music, perché è il momento della regina indiscussa. Arriva Donna Summer.

0: Control, un singolo inaspettato per Donna Summer, per altro alle spalle aveva un collettivo non male, agli arrangiamenti un certo Rod Temperton, la mente dietro a Thriller di Michael Jackson ed ovviamente la produzione di Quincy Jones. Era il 1982 per Love Is In Control, da Donna Summer ad Ashford e Simpson.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

Una delle coppie più belle, affiatate e iconiche della storia della musica, Ashford e Simpson. Questa formidabile coppia ha scritto la storia della musica firmando capolavori assoluto per la Motown. Negli anni 80 decisero di prendersi il recinto della scena con il loro più grande successo commerciale da interpreti. Un brano che celebra l'amore solido e indistruttibile. Era Solid. Adesso il presente, il passato con Anderson .Paak e Smokey Robinson.

il presente e il passato della black music. Da una parte, uno dei polistrumentisti e performer più talentuosi della nostra generazione, dall'altra una leggenda vivente della scuderia Motown, Anderson Paak, e il mitico Smokey Robinson e la meravigliosa Make It Better, era il 2019. Adesso un vero e proprio manifesto culturale che ha portato la cultura di Long Beach nelle radio mainstream di tutto il mondo, pubblicata come secondo singolo di quel capolavoro intitolato Doggy Style a Black Coffee. Diamo spazio alla storia dell'hip hop. Snoop Dogg in Gin and Juice.

oggi siamo andati a East London per scoprire un artista indipendente che sta facendo impazzire la web. Tutto è iniziato con un video registrato in una stazione dei treni, lui che canta da solo in mezzo ai pendolari che camminano veloci. Quel brano è diventato virale e oggi lo abbiamo ascoltato qui nello spazio novità della settimana di Black Coffee. L'artista si chiama semplicemente Washington e il suo nuovo lavoro si chiama Monday Blues, e adesso arriva l'inedito di Stevie Wonder.

I Am Into Living è una vera perla rara rimasta nascosta per mezzo secolo, fa parte dei quattro inediti assoluti registrati originariamente durante le storiche sessioni del capolavoro Songs and the Key of Life e pubblicati a sorpresa a fine settembre del 2026 per celebrare i 50 anni di quest'album leggendario con materiale totalmente inedito, mixato dagli ingegneri del suono originale. E pensate che nei cori ci sono persino delle giovanissime Dennis Williams e Thelma Houston. Ovviamente nelle altre puntate di Black Coffee ascolteremo le altre tre tracce inedite. Adesso direttamente dal nuovissimo album Devotion, il re Mida delle tastiere e vincitore di un Grammy, Corey Ernie, il brano si intitola Something Happens ed è una traccia spirituale intensissima, intrisa di jazz e contemporary soul. Ma l'emozione raddoppia perché ad impreziosire il brano c'è l'inconfondibile armonica, ancora una volta, di lui, di Stevie Wonder.

Nuovo di Cory Ernie, adesso in arrivo il nuovo di Victoria Monet, che ha aperto il concerto di Bruno Mars a San Siro. Brano presentato durante quel concerto si chiama Juicy.

L'ultima novità di oggi unisce la storia della dance italiana al soul internazionale sotto la sapiente produzione di Figo Sound, che poi sarebbe Stefano Colombo. Torna lo storico e leggendario marchio dei Change. Il nuovo singolo si chiama It Got a Feeling About Your Love e si poggia tutto sulla voce sensuale e pazzesca di Tania Michelle Smith.

Abbiamo appena ascoltato il brano che nel 1982 firmò una pace storica. Rick James convinse i Temptations a riunire la loro formazione leggendaria, richiamando al microfono giganti come David Ruffin e Eddie Kendricks. Registrata direttamente nello studio casalingo di Rick James, Standing on the Top è il ponte perfetto tra l'eleganza del soul classico Motown e l'energia street funk dei primi anni 80. Un brano monumentale che nella versione dell'album sfiora i 10 minuti di pura estasi ritmica. Ancora buon funk con i Tramps, che prima del ciclone Disco Inferno, il gruppo simbolo di Philadelphia, conquistava il mondo con una miscela esplosiva di soul. Questa è Hold Back the Night qui a Black Coffee.

Adesso lasciamoci cullare da una delle band più influenti della storia dell'R&B moderno. Vi porto nel 1996 a Oakland per ascoltare una vera e propria dinastia musicale. Loro sono i Tony, un trio formidabile composto dai fratelli Wiggins e dal cugino Timothy, Christian Reilly. Dal loro storico album House of Music ascoltiamo Thing It Of You.

Erano i Tony con Thinking of You. Chiudiamo la puntata di oggi con Prince, il suo primo vero grande successo commerciale, poco più che ventenne. Ha scritto, composto, arrangiato e suonato personalmente ogni singolo strumento presente nella traccia. Questa è I Wanna Be Your Lover.

0: E anche oggi si chiude il nostro viaggio all'interno della musica soul, funk e R&B. Un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: Das Omen.
3: Studio. Senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio! È Radio Domus Novus!
3: Lo sapevo! Che cosa credi, stupido?

E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Martedì 13 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Teofilo di Antiochia. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, nel dubbio astieniti, suggerisce di non prendere posizione quando non si hanno tutti gli elementi per valutare una situazione. E si celebra la giornata mondiale per la riduzione dei disastri. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 54, avvelenato dalla moglie Agrippina, moriva 63enne Claudio, il quarto imperatore romano. Nel 1307 Filippo il Bello, re di Francia, ordinava l'arresto di tutti i cavalieri templari nel paese con l'accusa di eresia. Nel 1820 era invece l'accusa di affiliazione ai Moti Carbonari a provocare l'arresto a Milano dello scrittore Silvio Pellico. Nel 1884 il meridiano di Greenwich veniva designato a riferimento per il calcolo della longitudine e dei fusi orari. La risoluzione sarebbe stata adottata il 22 ottobre dalla Conferenza Internazionale dei Meridiani. E nel 1930 il DAT-3, l'elicottero progettato da Corradino d'Ascanio, conquistava il primato di volo in altezza sul punto di partenza, sollevandosi per 18 metri. Nel 1943, schierata contro l'asse dopo l'armistizio di Cassibile, l'Italia dichiarava guerra alla Germania nazista. Nel 2000 nasceva OpenOffice, il pacchetto di software gratuito per gestire testi, database, fogli di calcolo e presentazioni. Nel 2002 Mario Cipollini vinceva la medaglia d'oro ai mondiali di ciclismo su strada di Zolder in Belgio. 10 anni fa, nel 2016, si spegneva 90enne a Milano l'attore e drammaturgo Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, che in quello stesso giorno veniva assegnato all'autore e cantante Bob Dylan. Nel 2022, durante la prima riunione della 19ª legislatura, Ignazio La Russa veniva eletto presidente del Senato, ringraziava la senatrice Liliana Segre e ricordava la nascita della Repubblica e il presidente Sandro Pertini. E 3 anni fa, nel 2023, la ciclista Vittoria Bussi fissava il nuovo primato dell'ora percorrendo 50 km e 267 metri. Sono nati il 13 ottobre, nel 1819 il patriota e politico Aurelio Saffi, nel 1840 il pittore Mosè Bianchi, nel 1921 Ivo Livi, il cantante e attore noto con lo pseudonimo di Yves Montand, nel 1925 la ex primo ministro britannico Margaret Thatcher e nel 1939 il politico Giorgio La Malfa. Nascevano oggi anche il politico Oliviero Di Liberto nel 1956, l'attore e regista Arturo Brachetti nel 1957, il giornalista Marco Travaglio nel 1964, la conduttrice TV Camila Raznovic nel 1974 e il nuotatore 5 volte oro olimpico Ian Thorpe, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 13 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas, fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donelsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
3: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Area Rock.
2: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
1: Un programma ideato e condotto
2: da Raffaele Astore.

E abbiamo lasciato volutamente andare la sigla, perché comunque quando si entra in studio c'è sempre qualche cosina da andare a sistemare, cosa che invece non possiamo sistemare, quel poco di raccedine che ancora ci accompagna, ma non fa niente, quando c'è la passione, l'amore per la musica, bisogna essere sempre e comunque pronti per muoversi all'interno di quello che è questo mondo, il mondo di Area Rock, che vi terrà compagnia per circa 60 minuti. Ciao da Raffaele Astore, ciao! E quest'oggi faremo davvero un giro fra le tante, tante cose che sono uscite, tante novità che ci hanno catturato quella che è la nostra attenzione. E per farvi capire di cosa stiamo parlando, partiamo subito con quello che è il primo brano che ci andiamo ad ascoltare, tratto dal nuovo disco di una band che è in giro da oltre 30 anni, trascorsi per la maggior parte del tempo lontano dai riflettori, e stiamo parlando dei GTO, che tornano con Boomer ed offrono quello che poi è il loro rock, che guarda un po' al di là e un po' al di qua dell'oceano, senza quegli eccessi e con una certa dose di divertimento. Dobbiamo dire che da una parte sembrano essere figli dei nomadi, nipoti un po' di Vasco, fratellastri di Ligabue e De Negrita, insomma, i GTO forse hanno avuto il torto di non prendersi successivamente sul serio e quindi non giocare a fare i ribelli o i combattenti a tutti i costi, e di evitare di incasellarsi in un rock all'italiana. Poi in realtà producono delle cose che sono comunque interessanti e allo stesso tempo divertenti. Da quest'ultimo album, in apertura di questa nuova puntata, questo nuovo appuntamento di Area Rock, loro sono i GTO con Boomer, pezzo che prende il titolo dall'omonima produzione.

Il nostro viaggio adesso continua e continua con un'altra band, una band anche questa molto interessante. Loro sono i Romeo ed escono con questo debutto, vale a dire Deja Vu Letters, nato in quei pomeriggi quando c'è l'afa che non sai cosa fare e così navigando di qua di là appunto ti imbatti in queste band che non ti aspetti di trovare ma che poi ti sorprendono per la qualità della produzione. Debut album Deja Vu Letters, uscito da poco per Street Symphonies Records, un'etichetta underground specializzata in glam e hard rock, che ci propone il sound di questa band che è più rock and roll da marciapiede. Dai Romeo, questa è Decadent Man.

E questi erano i Romeo con un Decadent Man, tratto da questo loro esordio Deja Vu Letters, che ci impone poi chiaramente di riflettere un pochino su dove sta continuando ad andare la musica, come si sta evolvendo e dove andremo appunto nel prossimo futuro. E noi adesso, proprio in quell'alternanza che ci siamo un po' posti dall'inizio, andiamo avanti ad ascoltare i Johnny Freak. Loro suonano da 20 anni e principalmente lo hanno fatto nei locali della provincia di Frosinone, un quartetto laziale di alternative rock con alle spalle 3 pubblicazioni sulla lunga distanza. Ora escono fuori con questo nuovo album dal titolo In Vita, contenente ben 11 brani, dal quale ci stiamo ascoltando questo Salvami.

un brano carico di energia e sentimento che comunque vuole essere riconoscente a quei sostenitori che ti hanno incoraggiati e perché no anche a quelli che li vedevano forse un po' più easy e li hanno convinti a non dar loro ascolto e quindi proseguire piuttosto liberi da tutto. Sinceramente comunque Johnny Freak con Invita, questa band laziale, hanno realizzato un album davvero interessante che vi proponiamo di andare a cercare in internet, su internet, nella rete, e quindi di ascoltare. E noi andiamo avanti con un altro debutto, questa volta un debutto che è davvero clamoroso. Loro sono i Moth Ulcers ed hanno tutte le carte in regola per diventare in breve tempo una vera e propria cult band della nuova scena oscura. Infatti, unendo minimalismo emotivo e crudo dei Joy Division, ma con la malinconia romantica dei Cure e l'intensità spigolosa dei Bauhaus, i Moth Ulcers plasmano il loro suono in un misto di sussurri inquieti e belcato. Dall'album Silent Pictures, questa è A Perfect End, una fine perfetta.

0: Perfect Hand, loro erano gli Moth Orchards e adesso è la volta di un po' di spazio pubblicità per noi di Area Rock.
1: Siete all'ascolto di Area Rock,
2: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
0: Noi ne approfittiamo per richiamare quelle che sono le nostre cose che facciamo, che invitiamo chiaramente ad andare a visitare. Innanzitutto il sito ariarock.it, sempre pieno di quelle novità che è difficile appunto trovare nei grandi stock o nelle grandi produzioni di musica rock. Un sito dal quale potete tranquillamente andare a collegarmi sul mio blog personale, il blog di raffaelastore.blogspot.com, in cui chiaramente si parla di musica. E poi potete andare e potete tranquillamente entrare anche nel gruppo Telegram di Area Rock, andare attraverso Linktree a scoprire tutti quanti quelli che sono i nostri collegamenti in giro per il mondo della musica e quindi entrarci ed andare a visitare. Poi ancora una volta Substack, nel quale stiamo raccontando davvero tante storie, ma insomma basta collegarvi al nostro sito ariarock.it per approfondire le vostre conoscenze, scusate, di musica, con le tante cose che vi andiamo a proporre, e quindi chi più ne ha più ne metta.

insomma, chi più ne ha più ne metta, perché quando poi si radunano tutti questi musicisti, loro sono cinque ragazzi bolognesi che hanno scelto nel 2024, per dare vita ad un nuovo gruppo, di chiamarsi i G-Wiz. In realtà potremmo definirlo un supergruppo, perché tutti i musicisti di questa band, che ha pubblicato la scorsa primavera How to Manage a Crisis, provengono da diverse esperienze conosciute appunto nell'ambito dell'indie rock nostrano, ed hanno prodotto 10 brani dal taglio garage, un garage indie psichedelico, insomma un disco molto interessante dal quale ci stiamo ascoltando questo Hide i Sick.

Ed erano i bolognesi G-Wiz che ci hanno davvero interessato molto nell'ascolto di questa loro produzione How to Manage a Crisis, che poi ci porta dritti dritti nel panorama indie alternativo attuale, accanto a nomi che sono già formati come Fontaine D.C., Hanging the Potrien, Big Thief, i Dams, pur diversi per approccio e sensibilità, restano comunque i progetti più interessanti. Ultimi portabandiera di un'eredità che guarda i 90 senza scivolare in una nostalgia superficiale, Idmans, trio australiano, tornano con un nuovo album che conferma quelle che sono le loro doti compositive e la solidità del progetto. Dall'omonimo album Dumas, questa è Hell Alame.

gruppo molto interessante che compare nella scena del rock, indie rock internazionale. Loro sono il Bass, questa era All Men, tratto dall'omonimo album, un album che conferma appunto quelle che sono le doti compositive di questa band. E noi continuiamo con un altro esordio sulla lunga distanza, che è quello dei The Daydream Plus, i quali, e non si direbbe proprio, altri non sono che i Tomb Mold, band che fa parte delle avanguardie del metal estremo, giusto per cambiare un pochino di musica. Messe da parte infatti comunque quelle che sono sonorità da incubo e tematiche che hanno a che fare un pochino con le catacombe, quindi tematiche catacombali, il trio sforna un disco adesso interamente strumentale all'insegna di un indie pop rock diviso tra quella che è la complessità del math e le suggestioni tipiche di musiche da videogioco, ma allo stesso tempo eleganza jazzy. Dall'album Second Last Day of Summer, loro sono i Daydream Plus e ci stiamo ascoltando questo Metropolitan Mirage.

insomma, poi alla fine si scivola anche un pochino nel jazz rock, sempre molto interessante. Erano i Daydream Plus, noi ci siamo ascoltati Metropolitan Mirage, mentre ci prepariamo ad andare ad ascoltare un gruppo del quale spesse volte ne ho parlato su ariarock.it, un gruppo che ho scoperto così per caso grazie al suggerimento di un vecchio amico con quale tanti anni fa avevamo un sito che si chiamava psicanprog.com, che si interessava di prog, di psichedelia. E appunto, e uscì fuori il discorso appunto di questo gruppo, perché avevano pubblicato un album che si muoveva soprattutto attraverso la musica space, e stiamo parlando, guardate un po', di Hotsbridge Tentacles e di Headwine, che sfornano con questo Harmonic Mind il loro 17° disco in studio, fedeli comunque sempre alla linea che da oltre 40 anni percorrono, vale a dire quelle rotte space rock e territori psichedelici che a noi sono tanto tanto cari. Una band che comunque resta sempre lontano dalla massa, ma che è pronta a soddisfare lo zoccolo duro degli appassionati. Insomma, paladini di una formula a cavallo tra space rock e psichedelia, si presentano con questo Harmonic Mind, dal quale ci stiamo ascoltando questi Sumi Pad. Loro sono gli Hotsbridge Tentacles.

E con questi viaggi spaziali degli Hozorik Tentacles adesso scendiamo pian piano giù a rimettere di nuovo i piedi per terra, perché stiamo andando verso i Golden Apes, queste scimmie che escono con The Sun Came Up Tremendously. È un album atmosferico, intenso, emozionante e allo stesso tempo oscuro quanto basta. The Sun Came Up Tremendously è dominato da quello che è un ritmo trascinante che scorre poi come un battito cardiaco inquieto attraverso le 10 tracce che sono incluse in questo lavoro, mentre continua un basso pulsante che conferisce un inconfondibile senso di movimento all'intero lavoro. Poi le chitarre potenti emergono da strati di tastiere etere, insomma davvero una sorta di linguaggio musicale da adattare al cinema, al cinematografo, tutto lo splendore della musica, appunto, che richiama un pochino le vette del prog rock, ma al di là di tutto una musica che invita chi ascolta ad entrare completamente nelle atmosfere sonore, ma anche tra i pensieri e i sentimenti nascosti sotto la superficie di tutti. Alien, loro sono Golden Apes.

E questa era Alien Golden Apes, questo diciamo un po' dark wave, musica alternativa contemporaneamente, tutto contemporanea, scusate, tutto messo insieme, insieme magari un po' anche di post-punk, c'è davvero tanto in questo lavoro dei The Golden Apes, che vale, si intitola The Sun Came Up Tremendously, da quale ci siamo ascoltati questo Alien. E noi proseguiamo. Proseguiamo con un brand inglese, per chi non li conoscesse, come tutti gli altri, in fondo, gli inglesi che invadono un pochino il mondo, almeno dal punto di vista musicale. La leadership della band è da sempre incardinata su quello che è il nucleo storico composto da David Powell, autore dei delicati ed elaborati intrecci armonici, dal cantante Mark Holliday, da quella vocalità timbrica che richiama un pochino da vicino le sfumature alla Phil Collins, David Cousins degli Strokes e Peter Nichols degli Q. 5 album in studio dal 1984 sino al sopraggiungere di questo nuovo Forged by the Sun, dove per la realizzazione la formazione vede il ritorno dello storico chitarrista Neil Duty e la presenza nella sezione ritmica composta da Charlie Morgan alla batteria e da Peter Robinson al basso. Il mio amico Massimo Salari su Non Solo Prog scrive: chi ascolta il neo prog non deve mancare questo album, assolutamente. Castanac, dall'album Forget by the Sun, questa è Q-Rain.

band molto molto interessante, dalle sonorità davvero particolari. 5 gli album in studio dal 1984 fino a questo Forget by the Sun, insomma una band assolutamente da seguire. Questa era Q-Rain, una band che ci porta al progetto Davenport, che nasce come un'esplosione sonora che unisce un pochino quelle che sono delle sonorità retro wave. Loro sono i Davenport, che viaggiano tra sintetizzatori analogici e digitali, arpeggiatori e ritmiche, martellati di matrice anni 90. E dall'album The Great Hurricane, questa è Night Rammer. Loro sono i Davenport.

Davi in porto con questo Night Runner che ci siamo ascoltati in attesa che poi arrivasse l'ultimo pezzo in scaletta per oggi, dal pezzo sì, The Revengers, che ci andiamo adesso ad ascoltare. È un pezzo che richiama effettivamente tanto quello che abbiamo ascoltato finora, un modo per chiudere degnamente questa puntata di Aria Rock che si sta muovendo tranquillamente con quelle che sono tutte quante le sfumature di una certa come dire scioltezza space. E da Revengers, in chiusura di questa puntata, un pezzo che purtroppo non ascolteremo tutto per intero, questo è Come Back to the Stars.

0: The Revengers, questa era Come Back to the Star, un po' di horror che ci porta verso quella che poi è la chiusura di questa puntata. Con questo strimpellare di chitarre che ricorda che siete sempre qui ad Area Rock in compagnia di Raffaele Astore ogni settimana su tutte le radio che ci trasmettono. Basta andare a vedere ariarock.it, le radio che ci trasmettono. Bene, da Raffaele Astore è davvero tutto quanto. Io vi auguro un buon fine settimana, anzi una buona settimana, e quindi niente, a risentirci con i prossimi appuntamenti. E ricordate che se il rock non arriva, ve lo portiamo noi di Area Rock. Ciao, ciao da Raffaele Astore, e adesso finalmente sigla.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: Sei pronto a tornare negli anni 80-90? Ti ci porto io con il Super Sound. Sono Marco Edelweiss. Suono le più belle canzoni di quegli anni, le canzoni più passate alla radio, più ballate, più ascoltate con gli amici. Super Sound. Il giovedì alle 10 e il sabato alle 13 su Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Super Sound. 20 anni di grande musica.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Due minuti, un libro.
1: Quante volte al giorno prendiamo decisioni convinti di ragionare bene e invece stiamo solo seguendo un'abitudine, un pregiudizio, una scorciatoia mentale? Il mondo è pieno di informazioni, eppure capirlo davvero sembra sempre più difficile. Benvenuti, benvenuti a tutti, sono Gianluca Melilli e questa è la rubrica quotidiana di Due minuti un libro. Oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma il modo in cui guardiamo la realtà con la precisione di chi sa che dietro ogni dato c'è una storia e che quella storia spesso non è quella che crediamo. Se anche tu scrivi di scienza, di divulgazione o pensiero critico in modo accessibile e appassionante, sappi che ti possiamo aiutare a far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo il libro di Jordan Ellenberg, si chiama I numeri non sbagliano, dal sottotitolo Il potere del pensiero matematico. E non sempre la matematica è complicata e oscura. Esiste anche una matematica semplice ma profonda che aiuta a orientarsi nella vita. E con questo libro Jordan Ellenberg ci guida alla scoperta del suo potere. Come una lente magica, il ragionamento matematico penetra la superficie caotica della realtà per rivelarci ciò che l'intuito e il buonsenso non ci permettono di cogliere. Esiste un sistema di voto equo? Qual è stato il peggior genocidio del XX secolo? Che cosa lega la geometria non euclidea alla pittura rinascimentale? E tra 30 anni saremo tutti obesi? A queste e a tante altre domande l'autore risponde con grande competenza, elevando un inno originalissimo e a tratti poetico alla bellezza della matematica e ad alcuni dei suoi più geniali cultori del passato e del presente. Finalmente ha tradotto anche in Italia un saggio che negli Stati Uniti è già diventato un bestseller, capace di soddisfare i palati degli amanti dell'argomento e di catturare, grazie a un linguaggio immediato e chiarissimo, anche quanti sono soliti tenersene a distanza. Edito da Ponte alle Grazie, Jordan Ellenberg. I numeri non sbagliano mai.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
4: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
5: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
6: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
7: Idea News Magazine.
8: La storia non è soltanto quella che leggiamo sui libri, è anche ricerca, confronto tra fonti, documenti e testimonianze. E proprio dalla volontà di approfondire alcuni avvenimenti ed interrogarsi sulla narrazione storica, nasce il nuovo libro di Pietro Mazzucca, Verità svelate, guerre raccontate per i libri di storia. Un lavoro che raccoglie anni di ricerca e studio e che affronta temi particolarmente delicati, dalle guerre alla propaganda, dall'8 settembre 1943 ad alcuni degli episodi più controversi della storia contemporanea. Benvenuti su Idea News, io sono Mario Di Gregorio e oggi abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Pietro Mazzucca, autore del libro Verità svelate e guerre raccontate. Benvenuto Pietro e grazie per essere qui con noi.
9: Grazie a te che mi hai invitato, grazie a tutti coloro i quali sentiranno questa trasmissione e spero piaccia, anzi mi auguro tanto piaccia.
8: Pietro, partiamo dal tuo percorso. Tu sei autore di numerosi saggi d'inchiesta su fatti e misteri d'Italia, da E mi svegliai il 9 maggio 1978 a Gile Neri di Finanza si muore, un percorso che ti ha portato a scrivere che la storia è una bugia sulla quale ci si è messi d'accordo. Quali sono stati i libri e le ricerche che hanno segnato maggiormente la tua attività e cosa ti ha spinto ad approfondire proprio il tema della storia e della sua narrazione?
9: Fino al 2000-2002 mi occupavo sostanzialmente di economia e procedure esecutive e procedure fallimentari, l'ho fatto per 40 anni, ma dal 2002 le banche hanno cambiato atteggiamento rispetto ai debitori. Una volta chiedevano di poter trovare un accordo trattativo, magari rimettendoci un po' di interessi, dilazionando il credito. Poi da quel momento in poi hanno detto: non mi interessa più, non ci interessa più, vogliamo cartolarizzare e non fai quello che ti pare, fai la consulenza. Non mi veniva subito la cosa, allora ho cominciato a pensarci, a studiare e ho visto che l'economia non è mai stata una scienza vera, perché la finanza ha da sempre, e poi negli ultimi 30 anni ancora più visibilmente, fagocitato l'economia. Cosa voglio dire? Provate a immaginare, se andate a comprare una macchina oggi, la volete, qualcuno più anziano la comprava prima del 90, e andavi con i soldi contanti, una macchina di 10 milioni te la potevi portare a casa con 8 milioni, 8 milioni e mezzo. Oggi ti propongono subito il finanziamento in comode rate. Che rate? Sì, sono rate, ma non sono comode. Cosa significa? Che cercano di portare il debito anche nelle famiglie, e portare il debito significa avere meno potere di spesa. Questo si chiama economia di mercato, quella che ha purtroppo portato Silvio Berlusconi. Il libero mercato significa che la prima cosa decidiamo cosa sia il mercato. Il mercato è l'incontro teorico tra la domanda e l'offerta, ma se viene lasciato senza arbitro è come una squadra di calcio dove gioca una squadra estremamente tecnica e l'altra delle schiaffe, ma quelle schiaffe sono tutte forti e possono picchiare la squadra tecnica perché manca un arbitro. Ecco, questo è il libero mercato. Il libero mercato senza un arbitro fa vincere chi è più forte, quindi vince il capitale, il capitalismo. L'arbitro dovrebbe essere lo Stato che ha abdicato questa cosa, con famoso neoliberismo. Da quel momento in poi ho cominciato a capire tante cose e ho cominciato ad andare indietro a studiare su documenti, persone che avevo conosciuto in 40 anni, e ho visitato biblioteche, manoscritti e quant'altro, e sono arrivato a capire tante cose. Per esempio, una delle più belle è stata quando ho scoperto che Moro non era in macchina quando l'hanno rapito in via Fani. All'epoca è stato uno scandalo, abbiamo parlato a Canale Italia oltre 13 anni fa, ma l'avevo detto in altre televisioni prima. Mi sono saltati tutti addosso. Lo scorso maggio un generale che va in pensione scrive un libro e scrive la stessa cosa. Insomma, sono soddisfazioni postume, ma sono soddisfazioni. Tutto ciò che ho scritto ha trovato riscontro, se non immediatamente, nel tempo, perché ho prodotto sempre documenti, fotografie, testimonianze, e queste sono la forza dei miei scritti. Chi mi propone soluzioni che fanno delle scorciatoie? Non è possibile, perché c'è questo Stato sopra lo Stato che non consentirà mai, fino a che non lo elimineremo, di essere liberi. Non siamo uno Stato libero e nemmeno, ma neanche per sogno, uno Stato sovrano. Le scorciatoie servono soltanto per darsi un bel nome e andare a finire in Parlamento. Ricordate, se volete, quando si parlava fino al 2018 di minibotti, CCT, cose del moneta parallela, moneta positiva, queste cose qua, eppure sono andati in Parlamento e non ne hanno più parlato. Ci sarà pure un motivo. Ecco, questo è il percorso che va fatto, sintetizzato al massimo.
8: Arriviamo al tuo nuovo libro. Nella descrizione si legge che 20 anni di ricerca su documenti originali, fotografie d'epoca, ritagli di giornale e testimonianze mai pubblicate ti hanno portato a concludere che ogni guerra abbia avuto bisogno di un casus belli costruito a tavolino. Qual è il messaggio principale che vuoi lasciare al lettore e qual è stata la scoperta che più ti ha sorpreso durante questo lavoro?
9: Le sorprese sono state tante, tantissime, perché le avevamo sotto gli occhi eppure non le abbiamo viste. Quando ho scoperto che su Piazzale Loreto c'era la firma, quando ho scoperto che Hitler era scappato dal bunker, hanno desegretato lo scorso anno finalmente questa notizia, ma già l'avevo saputa. Quando ho scoperto cosa c'era sul tavolo autoptico assieme a Mussolini, come avevano conciato la Petacci, e ciò i verbali li ho pubblicati naturalmente in copia, ne hanno dato in copia, quando hanno lasciato anche il cadavere di Mussolini, della Petacci non c'è stata fatta l'autopsia. Ecco, mi sono chiesto il perché e ho trovato il perché. Ma la cosa più interessante pesante tra tutte, è la grande mistificazione della bomba atomica a Hiroshima e Nagasaki. La bomba atomica in quel momento gli Stati Uniti non l'avevano. Ho prodotto documentazioni, fotografie, filmati, indirizzi di filmati dove si poteva andare a vedere l'originale. È stato dimostrato, ho dimostrato che non c'è mai stata la bomba, però c'è ancora un altro fatto, che gli Stati Uniti sono riusciti ad avere la bomba da 51 e 63, l'ho raccontato nella serie delle guerre rivelate per il libro di storia, e che c'è stata tra altre cose una vittima eccellente che non era stata avvisata dove si facevano gli esperimenti per la bomba atomica. Questa vittima illustre era John Wayne. Ecco, non hanno mai avuto nessuna remora a fare delle azioni assolutamente assurde pur di arrivare all'obiettivo. Questo è il dramma. Di Pearl Harbor si sa già, lo sanno tutti, che è stato provocato. Il Golfo del Tonchino per la guerra in Vietnam è stato provocato. Pensate alla bottiglietta di Colin Powell, che non c'era Andrade, però serviva per distruggere Saddam. Soprattutto l'11 novembre, insomma, tutte queste guerre, Maidan, tutte queste guerre che ci sono state negli ultimi 50 anni, ma anche prima, sono state provocate con autorete. E provocato tutto questo è dimostrato con documenti e quant'altro. Dimostrato pure, se andiamo nei tempi 2000 anni fa, come...
8: Ecco, infatti ti stavo per chiedere, il libro copre appunto un arco temporale enorme, 3000 anni di menzogne, come recita la descrizione.
9: I famosi elefanti che sono stati l'incubo di Roma, che hanno attraversato le Alpi, sono partiti da parte del percorso sulle Alpi innevate a ottobre, ancora non si è capito qual è stato il tragitto che hanno fatto. No, ho spiegato come è successo, ma di 40 elefanti ne sono arrivati in Italia uno solo, che poi è morto. E quella è la causa della sconfitta dei Romani? Beh, insomma, mi sembra un po' assurdo. E tante altre sciocchezze che c'è. Ecco, Napoleone che perde a Waterloo. Ma Napoleone a Waterloo non ha mai combattuto, perché Napoleone si trovava, sì, sul campo di battaglia, però in una carrozza pagli giù perché soffriva di emorroidi. Insomma, tutte queste cose andrebbero raccontate meglio e soprattutto dicendo la verità. La storia è una bugia sulla quale si sono messi d'accordo, e allora chi vince deve sempre apparire il più forte e apparire il migliore, partendo anche dalla nascita di Roma.
8: Ma infatti ti stavo per chiedere, che si va appunto addirittura dal diluvio di Noè e dall'Eneide fino a episodi come la farsa del Golfo di Tonchino, le foto di Hiroshima di cui hai parlato prima, e il dossier su Hitler.
9: Il cavallo di Troia, né nell'Eneide né nell'Odissea ci sta traccia, cioè viene raccontato dopo. Ecco, sono tante cose che vengono raccontate. Non viene raccontato, per esempio, che Ulisse nel posto medico viene ucciso dal figlio Telegono, che aveva avuto da Circe, che era andato a cercarlo. Cioè, c'è una serie di fatti che i libri non portano, perché la narrazione ufficiale deve essere quella. Immaginate quando nella terza guerra punica la sciocchezza più grossa assoluta, ecco, 2000 anni fa, e Roma che sconfigge Cartagine e butta il sale sulle rovine di Cartagine, sulle città di Cartagine, affinché non crescesse neanche l'erba. Ma vi rendete conto che c'è scritto in tutti i libri di storia? Ora immaginate, il sale era un elemento preziosissimo, addirittura la via Salaria era stata costruita per il trasporto del sale. Alcune le mercedi, molte volte i soldati li davano a parte col sale,
8: da cui il salario, certo,
9: e la buttavano così sul terreno per farla così, non farla nascere. Ecco, però siccome faceva scena questa cosa, ebbene, è stata detta, è stata raccontata, e guardate che sui libri di storia si trova proprio così. Però se uno ci pensa un attimo, è possibile? No, non è stata scritta un tanto tempo dopo per far sì che i romani sembrassero veramente invincibili e utilizzavano il sale per distruggere tutto. Il sale lo utilizzavano per scopi veramente quelli, per quello che servivano, perché era un materiale nobile, non è che si trovava dappertutto. Ecco, queste sciocchezze io le ho raccontate tutte, un saggio di 560 pagine, però scorre bene, chi l'ha letto mi ha detto che scorre bene, e mi auguro che abbia un buon successo anche non tanto per la vendita, perché certamente è un riconoscimento, sono 20 anni di lavoro, e soprattutto per far capire che tante cose che hanno demonizzato di fatto non sono mai esistite, le hanno raccontate, le hanno scritte, ma non era così, assolutamente no, nessuno le ha contraddette, perché andava bene, nessuno si è preso la briga di andarla a controllare, e vabbè.
8: Nel tuo lavoro ritorna spesso il tema della paura, definita l'arma di distruzione di massa del potere e della propaganda. Il libro si chiude chiude con figure come Cassandra, Tiresia e Antigone, tutti coloro che hanno visto giusto senza essere creduti. Quanto il modo in cui viene raccontata la storia può influenzare oggi il modo in cui una società interpreta il proprio passato e il proprio presente, e quale prezzo si paga ancora oggi per raccontare una verità scomoda?
9: Sono domande articolate, dividiamole in due. Paura ti costringe a non pensare le cose che ti raccontano. Se ti raccontano che ci sta un virus micidiale e poi c'è qualcosa che però non è un, non lo uccide, ma se stai in piedi lo uccide, se stai seduto non lo uccide, ma io devo fare lo scudo penale per non farlo fare, insomma, ti hanno costretto a non pensare che ti stanno raccontando una bugia. Ma se uno ha paura e viene messo in un posto con la paura, è chiaro che non evade da quel posto, perché ha paura di evadere. La paura vale più di un esercito, ti costringono ad avere paura affinché tu non possa pensare a uscire da quelle gabbie mentali che è la propaganda. Quella è, ecco un'altra delle cose che ho raccontato, che comincio da Goebbels a codificare, il famoso gerarca nazista, a codificare la propaganda come strumento militare, costringere a non pensare, ripetere la stessa cosa mille volte, la stessa bugia ripetuta mille volte, ovviamente diventa una verità, quella verità che fa comodo a qualcuno e gli altri non riescono a uscire fuori. Perché? Perché chi l'ha detto è così importante, così affabulatore, così il leader che ti, ecco, il leader che ti porta a morire. Tutti quanti siamo abituati a pensare a Ulisse il leader importante, perché Ulisse ce l'hanno raccontato i classici. Provate a pensare invece all'Ulisse di Dante, Ulisse che convince i compagni che erano, avevano ritrosia a passare le colonne d'Ercole, vanno nell'Atlantico, dopo il discorso di Ulisse e muoiono tutti. Ecco, il leader affabulatore che ti fa passare la paura e ti porta alla morte. Questi sono fatti che dovrebbero farci ragionare, e lo scopo di questo libro è appunto portare i fatti con i documenti e dire: beh, questa è la storia, questi sono i documenti, ora ragioniamo in maniera diversa di come ci hanno insegnato fino ad ora. Non ci deve insegnare niente nessuno, bisogna ragionare con la nostra testa. Lo diceva Socrate, il dialogo di Socrate lo ha sottolineato. Beh, proviamo a farlo dopo 3000 anni.
8: E soprattutto non farsi prendere dalla paura.
9: Mai.
8: Dottor Pietro Mazzucca, grazie per essere stato con noi e per aver presentato ai nostri ascoltatori il tuo nuovo libro, Verità svelate, guerre raccontate per i libri di storia. Un libro che, come tu stesso hai scritto, non promette verità definitive, ma chiede che nel lettore si installi il dubbio. Un'inchiesta che invita certamente ad approfondire, confrontare le fonti e interrogarsi sul modo in cui gli avvenimenti storici vengono raccontati.
9: È assolutamente questo. Io ho soltanto da aggiungere che il libro si trova, a parte su Amazon, in tutte le librerie, quindi basta ordinarlo e leggerlo. Poi se vi è piaciuto, beh, fatemelo sapere, è sempre bello saperlo.
8: Grazie. Ecco, e i nostri ascoltatori dove possono conoscere meglio il tuo lavoro?
9: Se vanno sul mio sito www.mazzuccapietro.com, oppure su Amazon ci sono tutte le recensioni, se qualcuno vuole fare la recensione va benissimo pure, insomma sono visibile dappertutto, anche sui social, YouTube, su Pensiero Liberato, oppure su Facebook con il mio nome, insomma non ho restrizioni in nessun modo, visibile a tutti.
8: Perfetto, grazie per la tua disponibilità Pietro e alla prossima.
9: Grazie sempre per l'invitato, buona serata.
8: Noi di The News Magazine vi diamo appuntamento alla prossima intervista, continuate a seguirci perché la storia, quella vera, si costruisce anche attraverso il confronto e la ricerca.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas. Momenti da vivere.

0: E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.
1: It's been quiet in my dreams without you around, and when I'm not

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: killeremo la vostra porta d'ingresso.
1: Ovvero come bloccare l'aria gelida del pianerottolo prima che il vostro corridoio diventi una galleria del vento.
2: Sono pillole di AI.
0: E lo sappiamo, è arrivato l'autunno e come inverno il vero nemico invisibile del riscaldamento sta proprio nella porta di casa.
1: Una corrente continua. Ti avvicini al portone d'ingresso e senti quel refolo gelido che arriva diretto dalle scale, congelandoti i piedi in 2 secondi.
0: Sì, e la reazione tipica è mettere i soliti salamini di stoffa orribili che si incastrano ogni volta che apri la porta.
1: O peggio ancora, comprare guarnizioni a caso al brico che si staccano dopo 2 giorni o che vi rigano tutto il pavimento di casa.
0: Ma prima di arrendervi a vivere con la giacca a vento pure nel corridoio,
1: l'intelligenza artificiale ci mostra esattamente da dove entra il freddo e cosa comprare per rimediare.
0: La prima mossa per scovare la perdita d'aria si fa con l'app Flip One o Sick Thermal.
1: Inquadrate la porta d'ingresso, la AI mappa le temperature mostrandovi in blu acceso il punto esatto da cui penetra tra l'area del pianerottolo.
0: Una volta individuato il punto critico, scattate una foto alla fessura con Cloud Vision oppure Google Gemini.
1: Inserite un metro o una moneta accanto per far da scala e inquadrate bene il pavimento, che sia parquet o piastrelle.
0: E sentite qua, la AI analizza la superficie e vi dice se serve una guarnizione a spazzola, un sottoporta adesivo in silicone o un doppio salvaspifferi a scorrimento.
1: Un'indicazione precisa per isolare al millimetro senza rischiare di graffiare il pavimento.
0: E se il problema fosse la guarnizione consumata lungo tutto il telaio della porta blindata,
1: lì entra in campo la velocità di Google Lens.
0: Sì, perché fotografate la sezione della guarnizione schiacciata o tagliata sul bordo della porta.
1: Google Lens riconosce istantaneamente il profilo esatto di ricambio, che sia a forma di P, di E o di D.
0: E vi mostra al volo le misure corrette da ordinare e vi scopa il prezzo più basso sul web.
1: E vi basta attaccare la guarnizione nuova per ritrovare subito un ingresso caldo, isolato e silenzioso.
0: Risultato? Casa protetta, riscaldamento efficiente e consumo di gas subito ridotto.
1: Ricapitoliamo quindi il nostro kit digitale per isolare la porta d'ingresso dal freddo.
0: Allora, Flip One per la mappa termica degli spifferi, Cloud Vision o Gemini per la scelta dei sottoporta ideale e Google Lens per trovare le guarnizioni di ricambio.
1: Usare l'intelligenza artificiale per i piccoli lavori di casa vi fa risparmiare sulle bollette e migliora subito il comfort della famiglia.
0: Sì, perché ricordiamoci che il calore di casa deve rimanere dentro, è il freddo quello che deve rimanere fuori e non entrare. A domani.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Show. Stop and go.
1: Gianni Fanti presenta Dance to Disco. Dance to Disco. Dance to Disco. Sulla tua radio suona Dance to Disco con Gianni Fanti.
2: È iniziato il Dance to Disco.

0: Wow!
1: È partito il Dance to Disco da Milano con Gianni Fanti.
0: Fanti, ma chi ti conosce?
1: Beh, che tu non mi conosca non è un problema. L'importante

0: iniziare alla grande la settimana. Cioè, di solito la settimana inizia lunedì, ma chi segue il DDD, la settimana inizia il martedì. Hello everybody, ma buonasera, buonasera a tutti.
1: È finito il Dance to Disco.
0: Beh, non ascoltate Lollo DJ, eh.

0: schiacciare tutti i tastini c'è lui, Robby Rock.
1: Sei il numero uno.
0: Grazie. E accanto a me, come sempre, c'è Lollino DJ.
1: Un saluto da Lollo DJ.

E allora, ladies and gentlemen, are you ready? Come va? Come va? Qua a Milano sembra strano a dirsi very good dopo la settimana scorsa quando si sono allagate

succede che la testa gira. E come promesso, quando un disco è bello, entra nella playlist, nella rotazione del Dance to Disco. Ci piace, ci piace.

0: buon Natale da Lollo DJ.
1: Sì, vabbè, ma non esageriamo, anche se già ci sono in vendita i pandori e i panettoni. È vero, è vero, è vero.

ascoltando la radio starà pensando: ma cosa ci azzecca il disco di Angeli Domini con i Pandori? Niente, così a caso, no? Nel senso che il disco di Angeli Domini è il nostro regalo di Halloween, canzone che ci porteremo fino a Natale e a Capodanno. Intanto vi proponiamo la più recente produzione di Robe Roche. Qualora non l'aveste ancora visto, il video ovviamente, andate su YouTube a vedervelo, visto che stasera c'è un botto di ascoltatori e ascoltatrici. Robe Roche mi ha subito detto: Fanti, dillo, andate su YouTube a vedere il video. This is the Freedom, Robe Roche.

Il mio regista è davvero tremendo. Solo lui poteva dirmi: Fanti, promuovi il mio disco. Praticamente a 10 giorni dall'uscita di Angeli Doria, Robert Rock spinge il suo disco. Ma perché? Adesso lo dico in diretta.

ecco, ero più bravo in italiano da ragazzino quando andavo a scuola, cioè io copiavo, persino la maturità sono stato un grande perché sono riuscito a copiare tutto il problema. Peccato che ho copiato la figura con le lettere da una compagna di classe davanti a me, il procedimento dalla compagna di classe che c'era dietro di me aveva fatto la figura con le lettere diverse. Infatti il professore disse: ma Fanti, il risultato è giusto, è che il procedimento non è molto chiaro. Che ricordi, che ricordi. Comunque mi hanno buttato fuori, sono stato promosso, miracolo, miracolo. Poi vabbè, la carriera del DJ è tutta altra roba.

cura e quanto ricordi abbiamo, eh? Noi spesso andiamo a sbloccare dei ricordi, come in questo caso, nella fattispecie Festival Bar per gli Snap

Milano. E allora un grazie va a Rete Radio Network, a Radio Dance Network, a Radio Marsala City, a Radio La Network, a Radio La Musica Fa 90 Television, a Radio Melody, a Radio Dimensione Dance, a Radio Sole e Luna, che ci suona in FM sul 97.2 dalla Puglia, a Felix On Air 2026, a Radio 92.000 Dance Hits, a Danto Radio, a Radio ZL, che ci suona in DAB in tutto il Piemonte.

ascoltato col volume a palla, che col dance to disco si balla, questo è il claim. Salutiamo anche tutti gli amici e le amiche di Radio Orsa, di Radio Action Italia da Napoli, da Radio Condivisione, da Radio Centro Fiuggi, che ci suona in FM su 101.8 e in DAB per tutto il Lazio, a Radio Neaton e a Radio Ram.

proposto e selezionato da Robe Rock. Upscale Club. Elton Days. Upscale Club. Start the change. Upscale Club. Wow, è il disco pettinato di questa sera. Upscale Club. Selected by you. Exactly. Selected by Robert Hawk.

Wow, bello, bravo Robero, questo piace anche al sottoscritto e non solo a me, perché ci stanno arrivando un po' di messaggini WhatsApp. Bello, bello, grande Robert. Beh, Robert è di un certo livello e di un certo spessore, non è tamarro come Fanti, eh?

della musica dance anni 70-80, 90-2000, le new hits più attuali. Allora, ancora deve uscire il nostro disco il 24 ottobre, che già ce lo richiedete. Vabbè, ve ne mettiamo un pezzettino come prima, eh. Ok Martina, basta, non possiamo metterti il disco perché ancora deve uscire il nostro disco. 24 ottobre, Angeli Domine. Ora per Gianluca arriva

E noi proseguiamo con le vostre dediche richieste. La prossima è per Lorenzo dalla Sicilia, che augura una buona serata a me, a Lolo DJ e a Robe Rock. Anche a Lolo DJ, no, voglio dire, bastava Gianni Fanti e Robe Rock, Lorenzo. Scherzo, dai, che ci ascolta dalla sua stanzetta. Bello, bello. Ma soprattutto manda un grosso abbraccio e soprattutto un grosso bacio a Vanessa da parte di Lorenzo.

a Vanessa. Allora, facciamo un trasferimento da Lorenzo, dalla Sicilia qua a Milano e da Milano di nuovo, credo, in Sicilia, no? Mua! Questo ti arriva diretto diretto da Lorenzo, ok? Ciao Lorenzo, ciao Vanessa! E noi proseguiamo! Senti che roba! Ma cosa ci avete richiesto questa sera? Fantastico, fantastico! Dalla Puglia, da Bari, questa è tanta roba, è Leonardo che ci ha richiesto questa bellissima canzone degli anni 80 di un gruppo rock che entrò di prepotenza nella dance, i Kiss.

E noi proseguiamo con le vostre turbo dediche, turbo richieste. La prossima è per Marco da Bergamo, qua vicino a noi praticamente. Mi basta il drogapedale per arrivare a Bergamo. E di Annalisa.

con noi. Va bene, Romero, ai suoi ordini, perché poi di fatto il fantasy non conta niente. Chi comanda è Romero, è il regista, quindi comanda lui. Siamo giunti al termine del DDD, del Dance to Disco, anche per questa serata di martedì 13 ottobre 2026. Ringrazio ovviamente chi mi ha curato la parte tecnica, Roberocca. Grazie a Lollino, a Lolo DJ, ma soprattutto grazie per l'ascolto prestatomi, a tutti i maschietti con una stretta di mano e a tutte le femminucce con un bacino sulla punta del nasino. Ricordo che poi la diretta di questa sera verrà replicata domani, mercoledì, nel corso del pomeriggio, su Radio Ala Network, su Rete Radio Network, su Radio ZL, su Radio Dance Network e su Radio 92.000 Dance Hits. Giovedì invece verrà replicata su Radio Neaton. Quindi, tenete a mente, domani o giovedì, poi andate sui siti delle varie radio dove trovate scritto nel palinsesto l'orario della replica del DTD, del Dance to Disco. Intanto segnatevi sul calendario 24 ottobre 2026, nuova uscita discografica, Gianni Fanti, Robe Rock, Lolo DJ, il nostro regalo di Halloween, Angeli Domine. Poi chi ci segue sui vari social sta già ormai da circa una settimana visualizzando i vari post, le varie storie dove all'interno noi per l'appunto proponiamo degli spezzoni della canzone e del video. Non mi resta altro che salutarvi, augurarvi una buona serata e rimandarvi a venerdì 16 ottobre 2026 puntualissimi dalle ore 21 alle ore 22 per un nuovo DDD, per un nuovo Dance to Disco. Da Gianni Fanti DJ, perché vorrei dire proprio tutto, bacini, bacetti, baciotti, ma ciao ciao.

0: RadioDanceNetwork.it.
1: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuovo appuntamento con Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione che tratta la musica rock, tratta le novità discografiche e come sempre ampio spazio alle atmosfere più acustiche. Scaletta importantissima quella di oggi perché vede nel menù artisti come The Coral, Dexys, Midnight Runners, Peter Gabriel, Rolling Stones, Echo and the Bunnymen, Pulp, poi David Byrne, gli Arab Strap, The Who dal vivo. Poi una retrospettiva su una band australiana mai dimenticata come quella dei Gobi Twins, nel momento in cui sono stati rimasterizzati alcuni vecchi loro album, ma all'inizio è con una band molto molto importante. Si intitola Silenzio, il nuovo singolo della band irlandese per antonomasia, ovvero U2.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Un singolo un po' particolare, ho già letto alcune recensioni, non è piaciuto a tutti, però noi aspettiamo l'album che uscirà il 13 novembre ed è una data molto importante questo 2026 perché segna i 50 anni di carriera di questa formazione. Tante canzoni pubblicate, varie EP all'inizio di quest'anno ed ora il nuovo album che esce a 9 anni da Songs of Experience del 2017 ed è il 16° album di inediti. Mountain Goats invece è una formazione americana, è nata in California, fondata da John Darnielle, nato nel 1967. Dal loro nuovo album dal titolo Bleed Out ci fanno ascoltare Candlebox. Mountain Goats.
2: 3 years on the local circuit, played twice at the county fair, and the second time Ben, our friend who worked the business, and said a guy from a label was there. There were two more like him at the next show, staring us down like hawks. And there was love in the air and all the money was there and we were going on tour with Candlebox.

Molto bella questa canzone, Candlebox Mountain Goats, dal loro nuovo album, si intitola Bleed Out, esce per la Merge Records. Formazione molto prolifica, hanno pubblicato più di 20 album, veramente John Darnielle ci ha dato dentro e ci ha regalato dei lavori assolutamente da non trascurare. Tornano invece The Coral, che hanno pubblicato un nuovo album dal titolo 388, non è un numero a caso perché l'album è stato interamente registrato su un nastro con un Tascam 388, da lì quindi il titolo di questo lavoro. Sono suoni di altri tempi, sembra un album di cover ma sono tutti pezzi originali. Quello che ascoltiamo oggi si intitola Leave It in the Past, The Coral.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Live in the Past, veramente un tuffo nel passato, con la musica dei The Coral. È un vero omaggio al rocksteady, al reggae, alla musica soul per quanto riguarda James Kelly, per un gruppo che è nato nel 1996, 13 album in studio, lo ricordo ancora, questo nuovo lavoro registrato su un Tasca 388. E a proposito di musica soul, arriva una formazione che in carriera si è molto ispirata a questo genere musicale, arrivando anche al successo negli anni 80 con un brano che si ascolta ancora in radio, ovvero sia Come On Eileen. Avete già capito, sto parlando dei Dexys, Midnight Runners, la creatura di Kevin Rowland. Questo è un estratto dal nuovo album.
3: Yeah, I thought they said meet when the school kids called me mate. I went home and told my mom after my first day. I had long arrived from Ireland, the boy Kevin in, like generations before, Wolverhampton had seen.

My Life in England parte 1, perché c'è anche poi una seconda parte posta a chiusura del disco. Il nuovo album si intitola Love. Per quanto riguarda i Dexys, Midnight Runners, atmosfere fine anni 70 per questo pezzo disco molto ballabile, molto piacevole. In realtà è una delle pagine più personali e toccanti del nuovo corso della band. Infatti My Life in England sono ricordi d'infanzia per quanto riguarda il leader di questa formazione, ovvero sia Kevin Rowland, factotum di questo gruppo molto importante soprattutto negli anni 80, ma che comunque ha pubblicato negli anni degli album di grande qualità, sempre molto ricercati e sempre particolari. Julia Jacklin invece è una cantautrice australiana nata a Sydney nel 1990, 4 album in studio, compreso questo The Jam appena uscito. Il pezzo che ci fa ascoltare quest'oggi, If I Had the Hand of God, Julia Jacklin.

If I Had the Hand of God, Julia Jacklin, da quest'album che si intitola The Jam, dicevo prima, appunto, quarto album registrato a Melbourne per questa bravissima cantautrice australiana che conferma le belle impressioni dei primi album e che anzi dimostra una certa maturità artistica. In apertura vi ho fatto grandi nomi per questo nuovo episodio di Rock Wave, vi ho parlato di Peter Gabriel, che ha un nuovo progetto che segue un po' il percorso discografico dell'album precedente, la medesima struttura concettuale. Dopo parleremo un po' di questi due modi di proporre la sua musica. Intanto ci ascoltiamo questa canzone, si intitola Face the Wall, Peter Gabriel.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Fondatore dei Genesis, è nato nel 1950, Peter Gabriel, Face the World, dal suo nuovo album. Dicevo prima che segue un po' l'idea del lavoro precedente, ovvero sia pubblicare un brano ad ogni luna piena in due mix distinti, la versione Dark Side Mix e la Bright Side Mix. Quello di oggi era una versione di questa seconda modalità. Vi porto ora a Madison e Wisconsin per trovare una band che si chiama Slow Pulp. Fanno un genere musicale tra lo shoegaze e il dream pop. Il pezzo si intitola Melody, che è proprio la title track del loro terzo e ultimo album, Slow Pulp.

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Questa era la voce inconfondibile del grande Mick Jagger, ovviamente il frontman, dal 1962 di una band nata a Londra e che si chiama Rolling Stones. Back in Your Life era il pezzo dal loro ultimo album, che vede la partecipazione di artisti importanti, Paul McCartney al bar.

Uno dei pezzi più intimi dal nuovo album dei Mazingers, che normalmente va su coordinate musicali decisamente più accattivanti, visto che è una delle band punk folk più importanti degli States. Loro sono nati nel 2006, arrivano dalla Pennsylvania ed hanno ora come base la città di Philadelphia. Greg Barnett è il frontman di questo gruppo, che ha pubblicato ad oggi 8 album. Questo è un pezzo che invita ad abbassare le difese e a smettere di bruciare tutto con benzina e fiammiferi. Titolo: Gasoline and Matches, benzina e fiammiferi. Land Act è una cantautrice indie pop inglese, è nata a Exeter, una città del Devon, ovvero a sud-ovest dell'Inghilterra. A inizio di questo 2026 ha pubblicato un album ed ora un nuovo EP che include 4 pezzi. Questo si intitola Reality. Land Act.

Lande Act, bellissimo questo nuovo EP, consigliatissimo, è uscito in questi giorni. Sono quattro nuovi brani per questa brava cantautrice che arriva dall'Inghilterra. Reality era il titolo di questa canzone. Ricordo che questa artista molto prolifica in questo 2026 ha fatto parte anche della compilation per l'etichetta Scapewalk, quella dedicata ai vari animali, si intitola Pet Sounds, ve ne ho parlato nelle puntate precedenti, compilation dedicata a cani, gatti e volpi. Torna ora una band importantissima, si chiamano Echo and the Bunnymen. The Honey è un pezzo tratto dal loro nuovo album Apples for Isaac.

Sono un po' lontani i tempi di Crocodiles, il loro esordio, bellissimo album da recuperare assolutamente in pieno periodo New Wave. E con The Bunnymen, The Honey, una canzone molto piacevole, molto gradevole, molto orecchiabile, che si fa ascoltare dall'inizio alla fine. Fa parte del loro nuovo album per questa band di Liverpool, la creatura di Ian McCulloch, nata nel 1978. 13 album in studio all'attivo, con le loro solite atmosfere New Wave molto crepuscolari. This is Lorelei invece è un progetto americano, progetto di Nate Amos, cantautore e produttore che arriva dal Vermont. Dal terzo album, che si intitola The Singer in My Band, ci fanno ascoltare I Will Eat My Heart in the Morning Light. This is Lorelei.

0: Il meglio della musica rock.
1: Piacevolissimo brano di This Is Lorelei, questo progetto americano di Knight Amos, questo cantautore che è attivo dal 2012, brano che unisce alt country con indie pop. Adesso arriva un brano famosissimo dei Pulp, lo capirete anche dagli applausi dal vivo, fa parte di Live, il loro nuovo album che include vari successi riproposti in versione dal vivo. La canzone che ascoltiamo insieme si intitola Babies, faceva parte dell'album Separation pubblicato nel 1992. Jarvis Cocker e la sua band.

Ovazione per i Pulp per questa versione live di Babies, un loro brano del 1992, lo ricordo ancora, dall'album Separation per la band di Jarvis Cocker, da quest'album che si intitola semplicemente Live, che contiene tutti i vari successi di questa formazione nata nel 1978 a Sheffield e anche alcuni estratti dal loro ultimo album pubblicato lo scorso anno, anche quello un album da recuperare. Soft Loft invece, la band che segue, arrivano da Zurigo, sono nati nel 2022 e si apprestano a pubblicare il loro secondo album. Lonely Sometimes Comes in Joy è il brano che ci presenta Jorina Stam e la sua band.

Ancora musica dal vivo rock wave quest'oggi, erano ovviamente The Who con Anyway, Anyhow, Anywhere, da quest'album dal vivo che è stato registrato il 25 luglio del 2023 all'Eden Project in Cornovaglia, ovviamente con i grandi Pete Townshend e Roger Daltrey in grande spolvero, con loro la Art of England Philharmonic Orchestra ad accompagnarli in quest'album che è stato pubblicato in questo 2026. Rimaniamo a Londra con una band emergente che si chiama Starter Car. Afterlight è il titolo del loro primo album. In realtà il leader di questa formazione è scozzese, ma lui vive a Londra ormai da tanti anni. Ci fanno ascoltare questo pezzo che si intitola Wisecrack. Starter Car.

Starter Car da Afterlight, il loro album d'esordio. Il pezzo si intitolava Wisecracker. È stato pubblicato da poco un tributo molto importante agli Smashing Pumpkins. Ci sono formazioni più o meno note, più famosi forse i Tame Impala, e tra le band ci sono anche i Moon Taxi, che è una formazione di Nashville nata nel 2006 guidata dal frontman Trevor Tendrup. Hanno pubblicato ad oggi 7 album, ma noi dobbiamo parlare di questo pezzo che si intitola 33. Faceva parte dell'album capolavoro della band di Billy Corgan del 1995, parlo ovviamente di Melancholy, e ce l'ascoltiamo insieme qui a Rock Wave.

0: Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Uno dei brani più amati del rock alternativo degli anni 90, uno dei brani più prestigiosi degli Smashing Pumpkins, 33 del 1995, in questa nuova versione dei Moon Taxi, che fa parte del tributo intitolato Sandy Hearts to All My Dearies, questo grande omaggio alla band di Billy Corgan. Ma ora torna David Byrne con un pezzo inedito dal titolo What and Where.

is the Sky è stato ripubblicato l'ultimo album di David Byrne, il frontman mai dimenticato dei Talking Heads, nuova edizione con alcuni pezzi aggiunti, tra cui questo di quest'oggi, What and Where. Ad accompagnarlo c'era la Ghost Train Orchestra, che arricchisce e colora il brano in modo particolare. E per la prima volta sono stati resi disponibili singolarmente in vinile, dopo oltre 30 anni, alcuni album di una band mai dimenticata come quella australiana dei Gobi Twins. Tre album in studio e uno dal vivo. Noi ci ascoltiamo questa canzone, che è una delle più famose, si intitola Streets of Your Town, brano scritto da Robert Foster.

Streets of Your Town dai Go-Be Twins insieme a Bachelor Kisses, sicuramente è uno dei brani più famosi di questa band mai dimenticata. Questa canzone è stata descritta da Robert Foster, che l'ha scritta nel 1988, come la combinazione perfetta tra la malinconia di Londra e il sole di Sydney, formazione che si è sciolta dopo la scomparsa prematura dell'altro co-leader della formazione, ovvero Graham McLennan. Però ci sono gli album solisti sia di Graham che di Robert, che scrive ancora, ha fatto un album anche nello scorso 2025, che porta ancora avanti il sound di questa formazione mai dimenticata. Arab Strap invece è un duo che arriva dalla Scozia, formato da Malcolm Middleton ed Aidan Moffat. Anche loro hanno pubblicato un album in questo 2026, Ampersand è il titolo della canzone che ci presentano gli Arab Strap.

0: Il meglio della musica rock.
1: Bel brano questo degli Arab Straps, intitola Ampersand, fa parte del loro nuovo album che è il nono in carriera per questa formazione nata in Scozia nel 1995 ed era anche il penultimo brano in scaletta per questa puntata di Rock Wave. L'ultimo è affidato ad una band indie folk che arriva da Philadelphia, sono nati nel 2017, si chiamano Sadarn, ci presentano un estratto dal loro nuovo album che non è ancora uscito, si intitolerà The Underworld, il pezzo Never Tell Me. Vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine di questa puntata, una puntata inizialmente riservata ai grandi nomi, poi siamo andati a scoprire artisti emergenti e magari altri in attività da un po' di tempo e che meritano ancora la vostra attenzione. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con il prossimo appuntamento di Rock Wave. A prestissimo, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

una delle molte feritoie della notte, con un bisogno di attenzione d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposto. Valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo.

loro donne e regalare a piene mani oceani ed altre ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità. Perché già dalla prima trincea ero più curioso di voi, ero molto più curioso.

seconda fila, agitava per chissà quale avvenire il suo presente di semi enormi e il suo cesareo fresco. Pensavo è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo incominciare una chitarra.

di voi. Potevo stuzzicare i pantaloni della sconosciuta fino a vederle spalancarsi la bocca.

cannibali al giorno per farmi insegnare la mia distanza dalle stelle. Potevo attraversare litri e litri di corallo per raggiungere un posto che si chiamasse

Ehi, dico te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: Das Omen.
1: Das Ding hier. Sound hier ein Getue, quello che sound hier.
2: Si, olio. E radio, damus novas.
1: Lo sapovo. Che cosa credi, stupido?

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: sono.
1: Hai scelto chi volevi diventare.
2: A, B, C.
1: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.